è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso,

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

di arroganza e di stucchevole bontà, di tentativi disperati, anni affollati di qualsiasi forma di incapacità. Anni affollati, per fortuna siete già passati. Ho fatto indigestione, la mia testa è piena, dall'Africa all'America al mio letto non c'è rimasto niente che non so. Io sono così pieno da neanche ricordare il giorno in cui lasciai una donna o in cui una donna mi lasciò. Anni affollati, per fortuna siete già passati, e quanti ne ho mangiati di domani e di destini. E poi gli spazi aperti, le donne solidali, le erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi. Con l'Arci non si è soli, famiglia Meneghina, gli amici della Francia. A scuola imparerò a ballare, mi viene da vomitare.

anni che sbiadiscono ogni cosa. Anni affollati di paure, ricatti, di impossibili guerre. Anni affollati di mani sentenziose che maltrattano le

di mendicanti un po' arroganti e senza fisarmonica, di chi rovescia tutto e poi si arrende alla domenica. La Cina è un po' scaduta, Chan Ching l'han condannata, ma forse lo dovevano fare, mi viene da vomitare.

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

Quella mattina del 1945 fummo prelevati dai soliti militari tedeschi per essere accompagnati ai rispettivi posti di lavoro. Dopo circa 15 chilometri di lenta marcia arrivammo al ponte di un fiume. Io mi trovai fra i primi della colonna e vedemmo che oltre il ponte c'erano schierati 25 carri armati, pronti ad aprire il fuoco. Ci guardammo tutti attorno e ci accorgemmo, sbigottiti e increduli, che i nostri aguzzini erano spariti. Attraversammo il ponte e, fissando lo sguardo davanti a noi, ci accorgemmo che il sogno che stavamo facendo qualche attimo prima era invece realtà.

darsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi e non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa. Stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, è il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fan gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

le giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima, è una

un tempo immune d'avventure o da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo senza sapere se sarà il momento.

che non riesco a penetrare. Non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore e mercante e pensatore e automobilista, il nuovo qualunquista. Guarda anche lui il presente, un po' stupito di non aver capito niente. L'attesa e il risultato in retroscena di questa nostra vita troppo piena è un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto.

rito religioso in cui ti viene da pensare. Lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Dimmi un po', ma tu fai tutto quello che ti dico?
1: Sì, ma dai quei tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.

Ma anche se la vita fosse peggio, non mi stancherei. Bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri senza

0: I sing for you, Shoshana, Chinatown, Chinatown.
1: Guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi. Ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

non ce la fanno. I belli muoiono tra le fiamme, sonniferi, veleno per i topi, corda, qualunque cosa. Si strappano le braccia, si buttano dalla finestra, si cavano gli occhi dalle orbite, respingono l'amore, respingono l'odio, respingono. Non ce la fanno, i belli non resistono. Sono le farfalle, le colombe, i passeri che non ce la fanno. Una lunga fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco. Una fiammata. Una bella fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco, al sole. I belli si trovano nell'angolo di una stanza, accartocciati tra ragni e siringhe, nel silenzio. E non sapremo mai perché se ne sono andati. Erano tanto belli. Non ce la fanno. I belli muoiono giovani e lasciano i brutti alla loro brutta vita. Amabili e vivaci, vita e suicidio e morte, mentre i vecchi giocano a dama sotto il sole nel parco.

L'ultima canzone dell'album è una specie di riassunto dell'album stesso, è una preghiera, una sorta di invocazione, un'invocazione ad un'entità parentale, come se fosse una mamma, un papà, molto più grandi, molto più potenti. Noi di solito identifichiamo queste entità parentali, immaginate così, potentissime, con una divinità, le chiamiamo Dio, le chiamiamo Signore, le chiamiamo la Madonna. In questo caso l'invocazione è perché si accorgano di tutti i torti che hanno subito le minoranze da parte delle maggioranze. Le maggioranze hanno la cattiva abitudine di guardarsi alle spalle, di contarsi, dire siamo 600 milioni, siamo 1 miliardo e 200 milioni. E approfittando del fatto di essere così numerose, pensano di poter essere in grado, di avere il diritto soprattutto di vessare, di umiliare le minoranze. La preghiera, l'invocazione, si chiama smisurata proprio perché è fuori misura e quindi probabilmente non sarà ascoltata da nessuno, ma noi ci proviamo lo stesso.

tuo cuore ormai sotto il coperto. A notte senza ragione, la gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.

Nella guerra di Valois il signor di Vli è morto, se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni è

0: 到血泪，反到血泪，反到血泪。
1: Si dissocia da questo tipo
2: no,
1: di trasmissione.
2: No, dai, stai serio, ti prego un attimo. Sei una volta solo, dai.
1: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda. Presenta.
3: È un carcamagno!
4: Un carcamagno!
3: Un carcamagno!
1: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.
2: Oh, bravo.

0: Santos e Tobias.
1: Dai, che ce la fai anche stavolta.
0: Ferreiro, fidanzato di Nelson Cavacchini, questo però a casa perché aveva l'influenza, per Santo Paolo Tranca, Mendes, Paolo Guardato, Guarcia Mendes, e infine,
2: forza, signor Coniglio.
3: Good morning
1: Verona,
3: puntuali come, no? Come l'orologio della Torre dei Caduti,
1: esatto.
3: No, siamo qui.
1: Perché che c'è questo? Aspetta, allora, per un momento, dobbiamo salutare il grande Tommy alla regia.
3: Alla regia.
4: Ciao a tutti,
1: ciao Tommy, che oggi ha scalzato
3: il nostro Franco.
1: Perché? Perché Franco se n'è andato in vacanza come al solito, sì. Perché lui puntualmente, a parte che gli danno sempre le ferie, non capisco perché.
3: Perché radio, è in pensione,
1: per quello gli danno sempre le ferie. Ah, ecco, ho capito.
3: No, però per la radio. Ah, perché c'è qua il presidente, ma pappamola.
1: Chissà chi è questo presidente. Vabbè, che praticamente ogni volta lui dice, io devo andare in ferie, vai,
3: va bene, vai, tranquillo.
1: Vabbè.
3: C'eravamo il Tommy.
1: Ma lui tanto, cioè, che ce ne importa a noi? Non volevo dire che ce frega.
3: No, ma poi lui arriva bello riposato, quindi dopo dare sempre il meglio.
1: Grande. E quindi abbiamo il Tommy, non abbiamo problemi. Questa è Red On Air, naturalmente, sì. Voi lo sapete, che è la radio mai d'oma e mai di moda.
3: Diamo telefono.
1: Perché siamo rigorosamente
3: in diretta.
1: Adesso sono le 10.37.
3: Puntualissimi.
1: Il mio cellulare.
3: Si fa per dire.
1: Puntualissimi per modo di dire. 351-459-3144. Quindi 351-459-3144.
3: Posso dire di chiamarci, di mandarci un messaggio,
1: sì.
3: Perché... è inutile avere il telefono se nessuno ci chiama.
1: Allora, mettiamola giù così, facciamo che chi chiama,
3: sì?
1: c'è un omaggio.
3: L'omaggio, sì,
1: omaggio,
3: dai.
1: Che la radio, sì.
3: Ma mi piace questa idea dell'omaggio.
1: Il primo.
3: Siamo anche a maggio, quindi va bene.
1: Il primo maggio, a maggio.
3: A maggio, omaggio.
1: Un formaggio.
3: Omaggio.
1: Ah, no, no, perché pensavo volevi fare tutte le rime. Dico, omaggio, un formaggio.
3: Sì, facciamo bella ciao.
1: In ormeggio. Allora, benissimo, oggi è lunedì 11 maggio, tempo, mamma mia, cioè ragazzi, sì. Cioè, terribile.
3: Per tutte le giorni sarà ancora così, quindi prepariamoci, teniamo le scarpe, gli stivali e tutto pronto.
1: Ho visto 13 gradi, che fa sì. Qui, per esempio, qui a Redona. Qui
3: ci si ammala.
1: Però vabbè, andiamo avanti.
3: Ma sì, così possiamo fare.
1: Esatto. Allora, oggi che cose sono accadute oggi? Perché sapete che noi andiamo a spulciare le cose che sono accadute nei tempi passati, l'11 maggio, cioè il giorno in cui andiamo in onda.
3: Esatto.
1: E devo dire che l'11 maggio nella tutta la storia dell'umanità non è successo praticamente niente.
3: Si erano riposati.
1: A volte succede, a volte niente. Poche cose, però alcune di queste, insomma...
3: Ci vale la pena citarle.
1: Sì. Per esempio...
3: Comincia.
1: Nel 1860 Giuseppe Garibaldi sbarca con i 1000 a Marsala. Allora c'è da dire una cosa che Bergamo... No,
3: erano presenti.
1: Erano
3: presenti con parecchi volontari.
1: Tanti,
3: sì, sono...
1: quasi 1000.
3: Più di 100 ce n'erano.
1: Infatti viene chiamata Bergamo la città dei 1000.
3: Sì.
1: E abbiamo anche una statua di Garibaldi, forse più di una, però una sicuramente
3: la
1: rotonda dei 1000, rotonda dei 1000 al centro.
3: Dove poco fa c'era un bambino...
1: Sì, hanno messo un bambino in groppa a Garibaldi, che è una cosa che è incomprensibile. Cioè non...
3: Le larve.
1: Meno male che gli ha messo un bambino in groppa, perché quello è capace di mettere una banana, non voglio dire dove, ma insomma, poteva mettere pure una banana addosso a Garibaldi. No, vabbè, ecco, vedi, subito a pensare male, io intendevo una banana sul giubbotto.
4: Io non commento più niente, ragazzi.
1: No, che... ma siete voi, cioè io
3: ma no,
4: cioè, siamo noi che siamo maliziosi.
1: Quanto è malizioso. Anzi, tra l'altro voglio proprio sapere oggi, perché l'altra volta ti sei inventato Mona Pozzi, poi dopo Rocco Siffredi, non so oggi chi ti sei inventato.
3: Oggi no, non c'è nessuno.
1: Strano. Vabbè. Comunque, niente, Garibaldi sbarca a Marsala e inizia questa lotta per il risorgimento italiano e la liberazione d'Italia.
3: Sì, si fanno forti perché lì c'è il Marsala.
1: Sono
3: partiti all'attacco e non li ha fermati più nessuno.
1: sono andati lì, hanno combattuto, hanno fatto.
3: Sì, sì, no.
1: poi Garibaldi era uno che già aveva esperienza dal punto di vista militare.
3: Se è un film di...
1: Infatti viene chiamato L'eroe dei due mondi, perché lui aveva già combattuto in Argentina,
3: in America meridionale, come anche Francesco Nullo noi abbiamo.
1: Sì.
3: Che abbiamo, dove che è il suo monumento?
1: No, io so dove sta la via Nullo, quella là,
3: il monumento di Nullo?
1: Nullo, il monumento di Nullo.
3: No, è bianco,
1: marmo,
3: ed è vicino a Donizetti.
1: Ah sì?
3: Sì,
1: ah,
3: sì. Si celebrano anche lì, sono stati celebrati i 160 anni o 180 anni della sua morte.
1: Ah.
3: Sì. Ecco qua, allora. Il 5 maggio del 1863, del 200° anno dalla nascita.
1: Ah,
3: quindi sono, ecco qui.
1: Cioè 1863 è morto.
3: Sì.
1: Perché voglio dire, 1860 sì, sì, hanno fatto lo sbarco a Marsala.
3: Sì, sì. E ha combattuto anche in Polonia. In Polonia è santificato quasi, perché ha combattuto per la libertà della Polonia, quindi loro lo conoscono molto bene i polacchi.
1: Ah, sì, sì, è vero, è vero. No, quindi poi vabbè, luci e ombre, diciamo, in questa lotta di libertà, perché loro sono andati a liberare il sud, no?
3: Sì.
1: In mano ai Borboni, il regno dei Sicilia,
3: sì, sì.
1: Diciamo nel Lazio e in parte delle Marche, eccetera, comandava il Papa, c'era lo Stato Pontificio.
3: Esatto.
1: E quella è stata l'ultima cosa che si sono...
3: Perché chi è arrivato in difesa del Papa? I francesi, con i fucili nuovi che noi eravamo ancora con la avancarica, loro avevano già quelli automatici.
1: Sempre avanti.
3: E quindi giù le mani dal pontificato.
1: Però alla fine una breccetta l'abbiamo fatta e siamo entrati dentro. Anche se devo dire che se tu senti gli umori del sud, non sono così, in generale, così, diciamo, non glorificano così tanto la liberazione garibaldina, ma soprattutto la liberazione dei bersaglieri, dell'esercito,
3: sì,
1: nuovo,
3: poi,
1: esercito,
3: perché,
1: italiano,
3: sì,
1: diciamo, che era poi
3: piemontesi. Poi sono venuti a per sedare il brigantaggio.
1: Sì, quello, fatto quello di dopo. Ma perché, insomma, i piemontesi, quando sono andati giù in Sicilia, eccetera, hanno fatto anche degli eccidi, Ponte Gandolfo, ne hanno combinate un po'. E quindi la gente del sud non è che ama.
3: Non li ha amati, no.
1: Però poi fatto sta che l'Italia dopo si è unificata, è diventato un unico paese che litighiamo. Da quando siamo stati unificati non facciamo altro che litigare molisani contro triestini, calabresi contro, non lo so,
3: tutto il mondo,
1: piacentini, cioè succede di tutto praticamente, litighiamo sempre fra tutti. Però vabbè, siamo
3: però
1: qui.
3: Ci piace litigare perché siamo vivi.
1: Sì, sì, questo sì. Ma sai, c'era una famosa frase, credo che era quel famoso Orson Welles, se non sbaglio.
3: Sì.
1: Orson Welles che diceva la Svizzera e l'Italia, no? Il rapporto che dice, vedete, l'Italia è un paese che, cioè, non è tranquillo, litigano sempre, rivoluzioni, sommosse, stragi, quello, quell'altro, eccetera. Però, dopo tutto questo casino che fanno, però è uscito fuori Michelangelo, è uscito fuori il Rinascimento, è uscito fuori...
3: Cioè, sì.
1: La Svizzera non ha mai fatto niente... No?
3: È uscito fuori?
1: Però che hanno è uscito fuori il cioccolato, gli orologi.
3: E Guglielmo Tell!
1: Sì, ma sembra che sia pure una leggenda.
3: La famosa freccia.
1: Ma pure quella è una mezza leggenda.
3: Poi
1: voglio dire, ma che razza di cosa è? La freccia sulla terra, ma dai.
3: Svizzera.
1: Tra l'altro, adesso mi dai lo spunto per parlare di un cantautore che si chiama Davide Van de Sfross, che tra l'altro è bresciano, lui.
3: Di Lecco, quel parti lì.
1: Sì?
3: Sì, secondo me.
1: Che ha avuto molto successo un po' di anni fa, adesso è un po' di tempo.
3: Cantava anche in dialetto.
1: Perché sì, lui è nato a Monza, leggo, nel 65. In realtà si chiama Enrico Bernasconi, quindi c'è proprio un nome lombardo, no? Bernasconi. E niente, praticamente lui ha avuto molto successo negli anni 90, così, e anche anni 2000, è stato anche un po' bandiera, diciamo così, di tutto il movimento che era nato a favore del nord, della Lega, quelle robe lì, perché subito se lo sono, anche se lui c'entrava un po' con questa roba, e devo dire che era uno molto... molto divertente. Io ho sentito, mi ricordo che sentivo i brani, specialmente quelli di un po' di anni fa, e mi divertivo molto perché erano molto intelligenti, E no, mi è fatto venire in mente lui perché è nato oggi, intanto oggi è il suo compleanno, l'11 maggio, ma perché aveva scritto una canzone proprio su Guglielmo Tell, che era molto divertente, che c'era questo doppio dialogo tra il papà Guglielmo Tell
3: e il figlio
1: che diceva: papà, stai attento, ti supplico, ma non potresti, che ne so, se vuoi mi metto un melone sulla testa, gli diceva, no, la mela, no? Quindi era molto divertente questa storia qui. E sai che significa Valdesfross?
3: No.
1: In lombardo significa andare di frodo, andare di
3: contrabbando. Diciamo anche noi Valdesfross.
1: Valdesfross.
3: Diciamo anche noi bergamasco.
1: Ah, vedi? Allora sì. Come facevi a non saperlo?
3: No, però Valdesfross.
1: Vabbè, forse lo pronunciavo male io, perché,
3: sì,
1: vabbè,
3: sei romano, quindi...
1: Valdesfrossi. Vabbè, e allora sai che facciamo? Tanto per staccare, perché sennò dicono, e hanno ragione, che chiacchieriamo troppo,
3: sì. Ci
1: andiamo a sentire una bella canzone lunga, così vi rilassate tutti, che è molto divertente, che ha scritto Valdesfross un bel po' di anni fa, non mi ricordo quanti anni fa, però vabbè, poi lo scopriremo. Ed è divertente, si intitola Caino e Abele. Ed è un modo di riscrivere un po' la storia di Caino e Abele, no? Perché lui giustamente dice: Caino, cioè Abele, Dio l'ha fatto nascere bello, con i boccoli, biondo, occhi azzurri. Caino era un mostro, era proprio brutto, c'ha un naso così, cioè già nasce, senza colpa, già nasce sfigato, no? Okay. Da questo punto di vista. E poi a Abele gli riusciva tutto, cioè qualsiasi cosa faceva, Abele perfetto, lui era, naturalmente aveva il talento per fare qualsiasi cosa, invece niente, Caino ci provava, poverino,
3: somigliare al fratello,
1: no? Perlomeno somigliargli, niente, tutto quello che faceva lui, se ballava, faceva un'altra cosa, gli veniva uno schifo.
3: Peggio quando portavano i doni al Signore, no?
1: Esatto.
3: Che amava quelli di Abele e disdegnava quelli di Caino, no? Immagine.
1: Esatto, infatti questo lo dice la Bibbia addirittura,
3: esatto, sì,
1: no?
3: Sì.
1: Però c'è un finale, perché nel finale della canzone di Valdesfross, secondo me in maniera molto più intelligente, non fa in modo che Caino uccide Abele e quindi si vendica. Secondo me, viste le cose, c'aveva tutte le ragioni.
3: Fa un pareggio?
1: No, cioè, sai che Caino alla fine si arrabbia, dice: basta, mi sono stufato di questa cosa. E a Dio gli dice: sai che c'è? Adesso io me ne vado. E vi lascio a voi giocare a tennis, e lascio Abele giocare a tennis da solo. Voglio vedere come fa. E che è bellissima, cioè, perché a volte la peggiore vendetta è quella di dire: sai che c'è? Fai senza di me, fai da solo, voglio vedere come fa. Io me ne vado, mi vivo la mia vita, mi vivo le cose. Tu vai avanti, fai quello che vuoi, eccetera. Che a volte è una vendetta ancora più sottile, ancora più cattiva, del uccidere l'altra persona, fargli del male,
3: no, anche
1: fisicamente.
3: Perché uccidere... poi alla fine è andata così, poi l'ha ucciso, no?
1: Sì, e quindi la storia biblica.
3: Noi siamo discendenti di chi? Quindi?
1: Di Caino.
3: Quindi siamo Caino.
1: Per quello io voglio bene a nonno Caino.
3: Nonno Caino. No, anche perché, vabbè, possiamo sentire il brano? Altrimenti
1: sì, no,
3: si chiamano, basta!
1: Hai fatto finta che volevi un po' parlare. Comunque l'unica cosa fingardi. Che volevo dire, peccato, cioè, per modo di dire, che ovviamente è cantata in dialetto, quindi molte parole forse non
3: dalla Calabria ci telefoneranno
1: a meno che qualcuno del nord magari riesce a capire.
3: Vediamo.
1: Vai, sentiamo. Vai.

0: cioè, secondo me solamente la frase che dice siamo nel mondo in due e uno già mi sta sulle balle, secondo me Nobel per la letteratura, cioè, com'è, perché io non la so pronunciare, com'è in dialetto?
1: Siamo
0: un mondo in due e un... com'è? Gustavo, tu sei più meridionale di me, sei calabrese, Gustavo. Quando si tratta di parlare in lombardo, non è niente.
1: No, è finto
0: bergamasco.
1: È scappato via.
0: Cioè, questa... Vediamo se Tommaso lo sa. Come si dice siamo nel mondo in due e uno già mi sta sulle balle? In dialetto.
2: Allora, ragazzi, voi dovete capire questa cosa.
0: No, ma cioè, non ce ne fosse uno qui.
2: No, il problema qual è che cosa che ho sempre detto anche ai miei amici. Cioè, quando vado io su in montagna, Val Camonica, quelle zone lì, nei paesi, il dialetto lo parlano perfettamente. Qua in città
0: non riesci.
2: No, cioè, nel senso, non è nella cultura della città.
0: Guarda,
2: in realtà.
0: Se ti sforzi un pochino... Niente, non riesci. Sento un piccolo ritornino di... Vabbè.
2: Ogni tanto c'è qua la regia infestata, quindi...
1: Però che provo in bergamasco.
0: Ah.
1: Dimmi in italiano.
0: Allora, siamo in due al mondo e uno già mi sta sulle balle.
1: Sei al mondo in due, io mi sta già sui coglioni.
0: Ah, sui coglioni.
1: Sui balli. Sui balli.
0: Vabbè. Sui balli.

0: ovviamente non dico in centro della città, ma nei paesi. Io, mia mamma era bergamasca, quindi parlava perfettamente bergamasco, e io ho parlato con mia mamma bergamasco tutta la vita, e mio padre invece era trentino, quindi non poteva parlare bergamasco, non lo sapeva, conoscere. Quindi per forza, per farsi capire, loro due parlavano italiano. E quindi io cosa ho imparato? L'italiano. Soltanto, e mi sentivo, ma non sapevo che ero figo, parlavo italiano, ero emarginato. Quando andai all'asilo, tutti parlavano un'altra lingua rispetto alla mia, no? Io, di fretta, di furia, dovevo impararla se volevo comunicare. E quindi io ho imparato il bergamasco all'asilo.
1: Infatti, pure mio figlio, che noi, io e mia moglie, siamo romani, quindi in casa comunichiamo in romano.
0: Sì.
1: Lui adesso è bilingue, perché parla in parte bergamasco e in parte romano. È una commissione assurda. Ma ti giuro, parla romano perfetto, cioè, perché lui, avendoci sentito...
0: Beh, immagino, è così.
1: Però lui, se vuole, parla anche, non dico un dialetto stretto bergamasco, però...
0: E quindi è trilingue, cioè italiano,
1: sì, italiano,
0: bergamasco,
1: esatto,
0: e romano.
1: È strano,
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: cosa.
0: È bello, dai.
1: Beh, per forza, senti, senti sì, continuamente.
0: Poi hai un certo periodo della tua vita in cui tu tutto raccoglie
1: certo,
0: e memorizzi,
1: esatto, assorbi.
0: Non mi ricordo ancora delle cose dall'asilo, non mi ricordo quello che ho fatto ieri quasi.
1: Ma questo è quasi normale.
0: Sì, è normale, per memoria breve è la prima che va a farsi fottere.
1: Ma tu lo senti pure tu questo bip bip che ogni tanto si sente? Perché non so se poi inonda... Ah, il monitor.
0: Anche dai numeri?
1: Che dà i numeri. Vabbè, sì, forse hai ragione che è il monitor. È un problema forse di cavetto. Vabbè, adesso non è andiamo avanti.
0: Lo sentono anche i nostri
1: ascoltatori. Penso di sì, che entra nei microfoni e si sente. Vabbè, che dobbiamo fare? Oggi abbiamo la compagnia del mondo. Allora, rapidamente, cosa altro possiamo dire? Così facciamo sentire anche un brano. Allora, no, di Garibaldi, ecco, vabbè, stavamo parlando di Garibaldi.
0: È sbarcato, ha già fatto le sue cose, l'Unità d'Italia nel 1861 è stata fatta,
1: sì.
0: Siamo a posto.
1: È finita la storia di Garibaldi, tutto qua.
0: No, aveva le camicie rosse.
1: Ci sei andato tu, sai perché hanno preso uno stock, adesso succede spesso,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Molte magliette iconiche, anche quelle delle squadre di calcio, no? Cioè, sì. Lui ha visto, hanno inventato, ma in realtà quando sono nate... Cioè, non è che si sono messi lì a studiare, adesso la maglietta la facciamo bianco-nera, nero-azzurra. Cioè, era quello che rimediavano.
0: E quello che c'era.
1: Quello che c'era. Quindi, se ti capitava in dono una maglietta bianco-nera, per dire, ti mettevi la bianco-nera. Che poi questa maglietta bianco-nera era simile a quella dei carcerati, era coincidenza. Però, per dire, no, lungi da me fare qualsiasi collegamento, no. Però... era questo che succede, è successo praticamente al 90% delle squadre di calcio quando sono nate.
0: È successo anche a Garibaldi con i suoi 1000.
1: È successo anche a Garibaldi con i suoi 1000 perché pare che la camicia rossa era uno stock di cose che avevano rimediato.
0: Della Val Seriana, mi sembra.
1: E niente, quindi poteva capitargli anche quella verde o quella gialla.
0: Sì,
1: allora
0: non aveva fatto
1: anche quella. Sì. Cioè, non stanno lì.
0: Rosse rimane un po' più...
1: Diciamo che a quei tempi non esistevano gli esperti in cromia che ti dicono come abbinare il puloverino con la camicina, come hanno fatto anche dei politici che dice la mia esperta in cromia mi ha detto...
0: Sì, ultimamente anche queste cromie qui.
1: Mamma
0: per
1: mia.
0: Non fare quello che devono fare, basta di
1: parlare. E niente, quindi sono partito, hanno fatto bim, barabam, barabam. Sei andato a vedere tu la tomba di Garibaldi in Sardegna, la casa di Garibaldi?
0: No,
1: è bellissima.
0: A Caprera? No.
1: Che poi praticamente Caprera era sua, cioè sì, di fatto era sua, sì. Quindi è strano questo fatto che ti dà l'idea di questo uomo che ne ha viste e poi possedeva quest'isola meravigliosa.
0: Sì, si è ritirato lì, no?
1: Sì, poi lui era uno molto spartano, diciamo così.
0: Sì, no,
1: quindi è abbastanza suggestivo perché c'è questa casa dove lui praticamente ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita, c'è il letto di morte, protetto credo da un plexiglas se non ricordo male. E poi insomma proprio le cose sono rimaste esattamente così come erano ai tempi quando poi è morto e poi c'è una tomba molto semplice anche se potente perché è tutta di granito scolpito malamente, diciamo,
0: sì?
1: Lavorato un po' in maniera un po' ruvida, diciamo, con scritto solo Garibaldi, boom, cioè questa cosa qui fa impressione. Bello, interessante, se capitate da quelle parti lì andate a vedere perché è comunque un'esperienza. Allora, io direi una cosa a sto
0: punto.
1: Dimmi. Noi facciamo... No, facciamo dopo. Lo facciamo dopo. Era una cosa che volevo fare, ma la facciamo dopo, senza problemi.
0: Andiamo, continuiamo con gli eventi.
1: Ah, gli eventi, sì. Allora, c'è

0: un eccidio. Io non so se tu hai in qualche modo avuto notizie di questa cosa, l'eccidio che è successo a Iglesias.
1: Ebbene, lì c'erano i minatori, le
0: Beh, lì sì, c'è una
1: grandi
0: grande.
1: miniere, calcolo. Adesso le hanno riaperte e sono visitabili, mi sembra. Sono nel Sulcis.
0: È successo nel 1920, no? Che praticamente, insomma, qui ho trovato anche i nomi delle vittime, che io vedo più che altro l'età. Allora, Raffaele Serrau, per esempio, di 23 anni, Castingia di 18. C'erano anche molto, c'era qualcuno un po' più anziano, ma insomma, e praticamente nella primavera del 1920 i minatori delle miniere di Monteponi, o Monteponi, non so come si
1: Sì,
0: pronuncia, che tra l'altro, se non sbaglio, vabbè, questa è una curiosità, ma una cosa così, adesso mi ha fatto venire in mente, è il punto dove lavorava il papà del nostro Franco,
1: Ah, sì?
0: sì.
1: Quello che è in vacanza.
0: Sì, io mi sono letto un libro che racconta, è una biografia del papà, che ha lavorato tantissimi anni nelle miniere, ne ha fatti di ogni, e adesso mi è ritornato in mente che lavorava proprio lì, nell'Inglesiente, proprio in queste miniere qua. E manifestano e sciopero più volte per ottenere l'aumento del salario, a malapena sufficiente a sopravvivere. La revoca del tesseramento dei generi alimentari, sai che esisteva la
1: Sì.
0: tessera dei generi alimentari, la famosa tessera del pane, no? Anche in tempo di guerra, cioè. Non è che tu andavi lì e
1: Sì.
0: compravi il pane o ti davano il pane quante volte lo volevi, anche se avevi fame. Dovevi andare lì con la tua tesserina, te la timbravano e ti davano la tua
1: La tua
0: razione
1: porzione dovevi
0: e
1: campare.
0: dovevi campare con quella. E migliori condizioni di lavoro cercavano, che sono molto critiche, con continuo rischio di incidenti gravi. La mattina di sabato 8 maggio 1920 alcuni centinaia di minatori lasciano il lavoro nella miniera di Monteponi o Monteponi e decidono di recarsi a Iglesias per chiedere al sottoprefetto l'abolizione del tesseramento dei generi alimentari e l'aumento a 200 grammi della razione individuale giornaliera del pane. Pensa, cioè
1: Pensa.
0: loro chiedevano dateci 2 etti in più di pane, ragazzi. Cioè, adesso capite che tipo di vita facevano loro e che
1: Sì,
0: tipo di vita
1: già
0: facciamo noi.
1: dover lavorare e mangiare poco, immagina miniera.
0: Il sottoprefetto Cavalier Farina assicura il suo intervento affinché sia aumentata la razione del pane. Allora, i minatori, rassicurati dalle parole del sottoprefetto, ritornano alla miniera di Monteponi e riprendono il lavoro. In seguito, i sorveglianti della miniera fanno sapere che la direzione ha deciso il taglio di 1,40 lire, equivalente al salario per la mezza giornata di lavoro persa ad andare ad Iglesias.
1: Ecco.
0: Quindi dice, ah, siete andati ad Iglesias a protestare? Bene, vi togliamo
1: E quindi già partivano male.
0: A questa notizia i minatori si ribellano e chiedono alla direzione della miniera di ritirare il provvedimento. Purtroppo le trattative falliscono e quindi i minatori decidono di tornare a Iglesias, accompagnati anche da molte mogli, per chiedere al sottoprefetto di ordinare alla direzione della miniera il pagamento del salario per la mezza giornata di sabato 8 maggio. Costringono il vice direttore della miniera ad accompagnare. La moglie dell'ingegnere, temendo per l'incomodità del marito, telefona al sottoprefetto, al quale racconta l'accaduto, e il cavalier Farina dispone l'invio di un reparto di carabinieri che incontra il corteo di circa 3.000 persone in via Satta, vicino al municipio. I rappresentanti dei minatori chiedono di andare a parlare col sottoprefetto, eccetera. A
1: In
0: un
1: cambio.
0: certo punto il vice direttore Binetti riesce a uscire dalla folla dei manifestanti e ripara oltre lo schieramento dei carabinieri. La situazione in pochi attimi degenera.
1: Precipita.
0: Dalla folla i manifestanti si levano urla e insulti verso l'ingegner Binetti e verso i carabinieri. A quel punto il comandante dei carabinieri ordina di aprire il fuoco sui manifestanti. E non era la prima volta che in quei tempi lì succedevano queste cose. Sopraggiungono il sindaco Angelo Corsi e il cavalier Fontana, invita i carabinieri a abbassare le armi, però la tragedia si compie in pochi minuti. Sono da poche passate le 10 del mattino, sul selciato di Via Satta rimangono 5 morti. Poi altri due manifestanti muoiono in seguito alla riportata. Ecco, questa è la
1: Sì, ma
0: storia.
1: fa parlare con 1920, 1918 finisce la prima guerra
0: La prima
1: mondiale,
0: guerra
1: no? E
0: mondiale.
1: noi con 500.000 morti, rovine,
0: Sì.
1: eravamo in braghe di tela, avevamo, quindi non avevamo niente da dare a nessuno, c'era la povertà. Infatti da lì comincia la grande immigrazione verso l'America, per la ricerca di lavoro e di una vita dignitosa. E questi
0: Esatto,
1: qui, immaginate come
0: cioè
1: vivevano.
0: ragazzi, veramente
1: Okay.
0: per chiedere in più 2 etti di pane ci hanno perso la
1: Sì,
0: vita.
1: ma poi se capita di andare a quelle parti e ti vedi ancora gli eredi di
0: Ah, sì.
1: questi minatori qui sono ancora molto determinati a rimanere lì, la loro terra, ci poi i sardi sono legati molto alla terra, tanto che vi ricordo vanno in Italia, dicono che vanno nel continente.
0: Volevo sapere, ci sono notizie riguardo alle musiche, possiamo mandare il brano? No. Possiamo sentire? No. Niente di niente, sta crollando la radio. Oh, signori, vediamo.
1: Signori, questo. Mettiamoci le ciambelle,
0: al limite
1: abbiamo le ciambelle di salvataggio.
0: Sì, io le potrei metterle col cellulare mio, le metto vicino al microfono, accendo la canzone.
1: Può essere un'idea.
0: Un'idea, cioè, bisogna lavorare.
1: Bisogna lavorare di fantasia qui.
0: Vabbè, noi intanto andiamo avanti, anche se diventa complicato perché praticamente molti dei nomi che abbiamo segnato, di cui volevamo parlare, erano accompagnati da dei brani musicali, ma non si possono sentire? No, perché è partito la macchinetta che faceva sentire. Questo mi viene da ridere perché ci dicono: voi parlate troppo, dovete mettere più musica, eccetera. Quando finalmente vogliamo mettere
1: abbiamo
0: musica,
1: messo nel giro dell'idea di farlo.
0: Andate avanti, parlate fino ad asciugarvi, fino a così. Non c'è neanche un bicchiere d'acqua qui. Vabbè, allora andiamo avanti. E volevo parlare di Salvador Dalì, perché Salvador Dalì nasce l'11 maggio del 1904 a, come si dice questo,
1: Figueres.
0: E fu uno dei più celebri e originali artisti del Novecento. Ma chi è che non conosce Salvador Dalì? C'è queste immagini molto surreali,
1: ma anche lui stesso è surreale guardarlo,
0: certo, lui era, infatti i suoi quadri erano, diciamo così, l'immagine stessa di, no?
1: Sì,
0: della sua persona,
1: era abbastanza,
0: anche la sua vita era totalmente surreale, vive in questo posto incredibile,
1: dopo vengono anche gli incontri che fai, perché sono incontri di Buñuel.
0: Sì, anche lui in qualche modo era surreale.
1: Che fa, ricordi i due film bianco e nero che io abbiamo proiettato anche al Cineteatro, quelle una volta in una rassegna che abbiamo fatto, L'Age d'Or, no? E poi c'era l'altro che si chiamava dov'è che l'ho scritto? Non so, adesso non lo trovo. Vabbè. Comunque era un film bianco e nero in cui c'erano delle scene abbastanza crude, no? Uh-huh. E quindi lui le sceneggiava, capito? Le inventava, se le inventava lui.
0: Certo.
1: Quindi,
0: e niente, quindi sai, questi te ricordi quei quadri che aveva quegli orologi che si squagliavano, molli. Bellissimo, cioè, c'erano delle cose veramente belle. Poi lui aveva sicuramente una tecnica anche superiore, anche se non diventava il primo elemento del quadro,
1: no, non era quello che voleva.
0: La piegava
1: al suo
0: modo di vedere le cose, no? E infatti lui da giovane aveva già mostrato un grande talento per il disegno e la pittura, con, devo dire, e questo vedi quanto è importante, aveva una famiglia che comunque lo incoraggiava a studiare
1: lo sosteneva.
0: Lui fece l'Accademia delle Belle Arti a Madrid, dove entrò in contatto ce ne stanno tante di sare al mondo. Allora sentiamola. Io so benissimo chi è.
2: Pronti?
3: Pronti?
2: Pronto?
3: No, un attimo. Ci siamo. Sara, ci sei?
4: Certo che ci sono!
3: Oh, Sara! Svegliati in primavera! Hai capito chi è Sara? Sara,
2: la nostra Sara
3: della radio!
4: Certo!
3: No? C'è Matteo che non t'ha conosciuto, allora ho detto, ho in linea
4: Sara. Quindi non mi ha risposto.
3: Ma che piacere sentirti! È una sorpresa sorpresissima!
4: Cristo, perché... stavo sentendo, avevate problemi, quindi ho detto, vabbè, li chiamo.
3: Grazie. Allora, Sara non lo dice, ma io sono sicuro che lei lo sa, perché gli è stato riferito, che io avevo un'idea, quella di far partecipare Sara nella nostra trasmissione.
1: Bene.
3: No? L'hai saputo? Te l'hanno detto?
4: No,
3: lo dico
1: diretta,
3: io.
1: In diretta.
3: Penso ero convinto che tu già lo sapevi, e invece no, te lo dico io in diretta, e quindi non puoi a questo punto rifiutarti, devi dire per forza di sì. perché l'idea era quella di farti partecipare a questa trasmissione via telefonica. Poi se vuoi venire qui noi siamo contentissimi, però insomma penso che lavori e quindi c'hai qualche problema, no? Mentre noi non lavoriamo, naturalmente. No, vabbè, e quindi vabbè. Però per telefono forse lo puoi fare, no? Vero?
4: Certo, ecco. Dipende se...
3: Allora, no, è molto semplice, perché noi volevamo chiedere ai nostri ascoltatori, eccetera, anche tramite altre trasmissioni, eccetera, di scrivere delle lettere, sai quelle, una volta esistevano nei giornali la posta del cuore, no?
1: Sì.
3: Dove...
4: Oddio, certo, tipo Strano Amore.
3: Tipo, sì, quelle cose lì, tipo Strano Amore, o so, comunque, non so, gli adolescenti che avevano dei dubbi, sai, una volta magari si era più ingenui, no? Allora magari si scriveva la lettera e diceva, caro posta del cuore, ma come si fa a baciare, per esempio, no? Perché
4: certo.
3: Io non lo so, devo baciare questo ragazzo, il mio primo ragazzo, e non so come si bacia, no? E allora c'erano queste domande, queste cose, in cui uno spiegava come si faceva. Allora... Noi volevamo riaprire una sorta di posta del cuore, però, sai, 2.0, 3.0, perché ovviamente i tempi sono un po' cambiati, adesso ne sanno più i ragazzini che noi, insomma, da questo punto di vista. Però io penso che comunque dei problemi d'amore, dei problemi, ma a volte anche di sesso, per dire, no? Esistano ancora.
4: C'è molta disinformazione.
3: Esatto, no? Quindi noi volevamo aprire questa rubrica di... posta del cuore, che chiamiamola così o qualcosa del genere,
1: sigla.
3: Dove però a rispondere eri tu, chiaramente, cara la nostra Sara, perché chi meglio di te può rispondere alla posta del cuore? E quindi non c'è stato dubbio, quando abbiamo detto facciamo una rubrica così, ho detto Sara, cioè questa è la rubrica di Sara, cioè non, nessun altro.
4: Madonna, che grazie per avermi invitato, no, ve lo giuro.
3: Allora, noi addirittura potremmo anche pensare che dal prossimo lunedì, perché tu sai che noi andiamo in onda tutti i lunedì, dal prossimo lunedì possiamo già aprire questa nuova rubrica. Tra l'altro sai pure che noi facciamo già una rubrica che facciamo con Olga di lunedì mattina, sempre per telefono, che lei ci racconta un po' di cose, e in più possiamo aprire questa seconda rubrica, no? con Sara che risponde. Noi naturalmente non ti anticipiamo niente, il gioco è un po' questo. Noi ti leggiamo il messaggio che ci arriva via WhatsApp o via mail, eccetera, dai nostri ascoltatori, e tu dai una risposta su questo argomento qui.
4: Sì, una risposta così proprio...
3: E come ti senti dall'alto così delle tue capacità, della tua esperienza?
4: Perché, no.
3: Cioè, detto così sembra brutto, no? Perché... Però,
4: no,
3: insomma...
4: così di pugno, senza riflettersi troppo.
3: Sì, sì, sì, è quello che vuoi, cioè quello che pensi, quello che vuoi dire. Noi sappiamo che tutto quello che dirai sarà sicuramente un successo da questo punto di vista.
4: Beh.
3: E aiuterai i nostri ascoltatori. E quindi è un
4: Quello
3: po'...
4: spero. O magari li mando nei casini.
1: Rischiamo.
3: Comunque, insomma, quindi stavi ascoltando la nostra trasmissione, terapia cicchiata?
4: Sì, perché mi sto vestendo, visto che sto andando al lavoro.
3: Sì?
4: Io devo ancora andare al lavoro, non sono ancora diventata una multimiliardaria.
3: Ma inizi tardi? Perché fai turni, immagino.
4: Sì, faccio i turni.
3: Ah, ok.
4: E quindi ho detto, vabbè, c'è qualche problema, non si può mettere la musica, ho detto,
3: vabbè,
4: siamo
3: sì.
4: Così.
3: Però pare che adesso hanno risolto tutto, perché sei arrivata a te.
5: No, scusatemi, sì. mi permetto. Allora, io vorrei soltanto dire, ho risolto,
3: sì.
5: Ecco il problema.
3: Sì,
5: quindi...
3: no, ecco. Questo è Tommaso, non so se lo senti, che sta dicendo che ha risolto i problemi...
5: del monitor,
3: che erano sia del monitor che delle musiche,
1: ma un po' che non fa più.
3: Però diciamo che l'influenza di Sara in questo
1: sì.
3: Punto di vista
1: diciamo.
3: È stato fondamentale, diciamo, perché la sua telefonata è stata risolutiva da questo punto di vista, no? No, ma volevo solo sapere una cosa tecnica, cioè, ma tu questo turno lo fai sempre lunedì oppure è casuale?
4: No, varia, varia.
3: Ecco.
4: Varia, devo capire, devo vedere gli orari. Tipo certe volte magari faccio la mattina, invece certe volte faccio il pomeriggio.
3: Ok, quindi se fai il pomeriggio però... non c'è problema, ci possiamo sentire.
4: Sì, infatti non c'è problema.
3: La mattina invece magari ti devi scappare un attimo da posto di lavoro e rispondere al telefono, però dai, insomma.
4: Sì. Sì, cioè, sì, questo vabbè, ma ci organizziamo.
3: Ci organizziamo.
4: Fare.
3: Va bene, ci mettiamo d'accordo e decidiamo. Guarda, noi andiamo in onda dalle 10:30 fino a mezzogiorno. Quindi okay. In questo orario, tra queste, noi possiamo creare la rubrichetta. Cercherò di inventarmi pure una sigletta.
1: La sigletta.
3: Ci vuole una sigletta.
4: Ma certo, una sigletta cattina.
3: Una sigletta accattivante, carina. La posta di Sara, una cosa così, insomma.
1: Il nostro musicista ha già pensato qualcosa.
4: No, ma tipo la posta del cuore.
3: Ah, deve essere una cosa, va bene.
4: No, non così, magari tipo posta del cuore.
3: Ah, pensavo volevi fare una cosa un po' sexy, tipo la posta del cuore. Beh, non sarebbe male però,
1: No, ma magari il cuore non... il cuore, quindi di essere...
3: Beh, vabbè, però è un po'... No, se tu dici più romantico.
1: Sì, perché dopo si collega chiaramente...
3: Beh, ma il cuore sta lì vicino.
1: Beh, prima ci sono i polmoni.
3: Sì, il vabbè, il fegato, la trippa, però... Però vabbè. Vabbè, qualcosa ci inventeremo, non so bene cosa, però... Qualcosa faremo. E allora a questo punto non so l'orario, perché dobbiamo deciderlo, però no, non so l'orario quando... pensavi che no, l'orario lo vedo pure da lì. Okay. No, non so l'orario che andrà in onda lunedì prossimo la trasmissione di Sara, ma ormai l'abbiamo costretta a fare questa cosa.
4: Ma...
3: E quindi da lunedì prossimo, ragazzi, ci sarà la posta di Sara. Voi accendete dalle 10:30 a mezzogiorno, in mezzo a questo orario. Poi dopo ci
1: inviateci le vostre domande
3: e soprattutto inviateci le vostre domande, perché
4: dobbiamo le perplessità. Poi,
3: come, scusa, non ho capito.
4: No, dico, mandate tutti i vostri dubbi.
3: Esatto, sì, perché poi dopo noi li riproponiamo a Sara.
1: Ma anche, anche le certezze.
3: Ma no, è più i dubbi, cioè lei che risponde sulle certezze.
1: No, appunto li smontiamo.
3: Per smontare le certezze, vabbè. E niente, quindi allora appuntamento. Tanto grazie che oggi sei venuta a darci una mano per aiutarci.
4: Ma
3: cioè.
4: Niente.
3: E niente, ci sentiamo lunedì prossimo con la posta di Sara. Anziché la posta del cuore, la posta di Sara. Ok.
1: Dai,
3: lunedì prossimo allora.
1: Ciao, Sara.
3: Grazie.
4: Allora ciao.
3: Ciao, grazie, buon lavoro.
4: Ciao, belli.
3: Benito, che bella sorpresa.
1: Ma dai.
3: Ma secondo me Sara ha telefonato pure perché vuole il regalo. Dato che abbiamo detto chi telefona. Adesso ci stavo ripensando. C'è Olga? Vabbè, sì, però prima di Olga mettiamo il brano musicale. Allora, sai che volevo mettere, a proposito di... perché abbiamo parlato di Garibaldi,
1: sì.
3: Volevo far sentire un brano un po' vecchiotto. Ce ne stanno diversi di brani che parlano di Garibaldi, eh? C'è Caputo che aveva scritto una canzone proprio su Garibaldi e così via. Però quella più divertente, quella che conoscono tutti, che fa un po' ridere, che insomma è rimasta nelle orecchie di tutti... È un brano che ha scritto Bruno Lauzi, per divertirsi, che l'ha intitolata Garibaldi Blues. E lui che ha fatto? Ha preso un brano famosissimo americano, in qualche modo un brano jazz, che era Fever, no? E su questa base di Fever ci ha scritto le parole Garibaldi Blues. Ed è riuscito fuori una cosa molto divertente e noi finalmente ce l'andiamo a sentire.

0: Casomai.
1: Casomai.
0: Viva! Viva! Casomai, viva! Vabbè, ogni tanto scusateci, ma entriamo con il microfono. Sì. No, ma ci avvisano, perché Tommaso, sai Tommaso che mi fa venire in mente? C'è un brano di Lucio Battisti, che forse lui non conosce perche Tommaso avrà 12 anni. Quanti anni c'hai? Sei giovanissimo.
2: No, 12 anni che è?
0: Giovanissimo.
2: Hanno 22, però Lucio Battisti... No, lo conosco Lucio Battisti, anche perché abbiamo fatto anche un concerto tributo a Lucio Battisti qua.
0: Sì,
2: e io alcune canzoni tipo Acqua Azzurra, la conoscevo, quindi... No, la conosco.
0: Abbiamo
2: conosco.
0: Fatto questo con Robby Matano, ti ricordi?
1: Sì,
0: grandissimo Robby Matano, che è stato il grande scopritore di Battisti. Vabbè, però adesso non apriamo altre parentesi, delle parentesi della parentesi. Dobbiamo chiamare la parentesi, che è una parentesi della parentesi della parentesi della parentesi. Allora, no, volevo ringraziare, che è giovanissimo, eccetera, però mi ricordo un brano di Lucio Battisti che quando dice quel gran genio del mio amico,
1: con
0: le mani sporche d'olio, con un cacciavite in mano,
1: fa miracoli.
2: Che brano era?
0: Oddio. No, ma lo so.
2: No, perché non mi è nuovo.
0: Oddio, canzone. Adesso c'è un blocco. Non mi ricordo il titolo. Si viaggiare.
2: Ok, sì, presente.
0: Sì, viaggiare. Sì, perché parlava degli automobili, no? Ecco, lui, Tommy, fa venire in mente il gran genio dell'amico di Battisti che con le mani sporche d'olio, cacciavite in mano, alla fine ripara tutto. E infatti lui è riuscito a riparare due cose in un colpo solo. Ha riparato... Ah, ok, perfetto. Andiamo a sentire Olga, così la salutiamo.
1: Sì.
0: Sigla.
1: Dai, chiediamo due.
3: Dopo 10. Ascoltate le voci di un'altra cortina. Di Madrina.
1: Pronto.
4: Buongiorno.
1: Ciao. C'è tanto tempo. Eccoci.
4: Tantissimo. Allora, l'inviata speciale al Tuttofood Milano.
0: Esatto, ecco. Perché noi abbiamo saputo che è qualche problema, quindi ti teniamo pochissimo al telefono, però non potevamo non sentirti, perché
4: no, assolutamente.
0: Due settimane, una perché tu hai avuto dei problemi, eccetera, per carità, l'altra perché abbiamo avuto problemi noi.
4: Ecco.
0: E quindi sono state due settimane, ho detto no, la terza no. E quindi
1: abbiamo insistito
0: perché ti volevamo comunque salutare. Guarda, al limite ti chiediamo di descrivere un po' com'è la situazione lì, così ci fai la nostra inviata speciale, come si chiama? Soul Food, giusto?
4: Tutto food a Milano. Bellissima fiera, la più importante fiera italiana, forse anche una delle più importanti d'Europa per quanto riguarda il food. Quindi tutte le aziende alimentari italiane sono esposte qua in vari padiglioni che va dall'1 al 14. Mm-hmm. Oggi è il primo giorno, quindi ci aspettiamo affluenza decisamente importante, perché diciamo che non solo italiani ma anche esteri vengono appositamente a vedere il Made in Italy alimentare. La fiera interessante, la fiera veloce, perché c'è poco tempo per parlare, quindi si prendono i contatti e si portano avanti post fiera.
1: Ma si fanno anche gli assaggi?
0: Ecco, quello che gli volevo chiedere pure io.
4: Tanti. Venire a trovarmi.
2: Peccato, ragazzi, venivo anche io a saperlo.
4: Tanta pizza. Io sono nel padiglione di pizza, quindi tanta pizza.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Pizza, di tutto. Si assaggia a go-go.
1: Cos'hai già assaggiato tu?
4: Ancora niente.
1: Sei ancora a digiuno?
4: Ancora sì,
1: è quasi ora.
4: Caffè Borbone, ho qua Caffè Borbone. Ah, non si possono dire
1: caffè
4: i nomi.
1: Borbone.
4: Ho qua il caffè buono, proprio vicino, quindi
1: quello napoletano.
4: Assaggio il caffè adesso.
0: Quindi 6-7 caffè oggi come minimo, perché tanto stai lì, come fai?
4: Sì.
0: Dici assaggio questa qualità, poi assaggio quell'altra qualità e così.
1: E facci sapere qual è il più buono, che lo prendiamo anche noi.
0: Esatto, però così rischiamo veramente di fare pubblicità.
1: No, non sono nominato il più buono.
0: No, okay. Però vabbè, detto
4: e quindi certo... per voi oggi assaggerò di tutto.
0: Bravo. Ma non ci puoi portare una cassetta in radio con pezzi di pizza? Beh,
1: no, anche qualche cialda.
0: Qualche biscottino, qualcosa.
1: Sì.
4: Sicuro, no, ci accontentiamo di tutto.
1: Abbiamo la dispensa che piange.
0: Esatto, quindi... quando puoi, cioè se puoi, dopo che sei stata lì, che passi, rimedi un po' di cose, tanto lì sei.
4: Va bene.
0: Ecco, e niente, appunto, non volevamo tenerti troppo perché hai da fare, giustamente, non sei
4: grazie,
0: noi pilandroni, però era bella questa cosa del... No, ma sai che stavo pensando? Che era bello che magari se tu per lavoro, eccetera, frequenti altri posti, altre cose, dove vai, eccetera, sarebbe bello fare il collegamento e parlare di quello che vedi, perché sei bravissima come inviata speciale. E quindi
4: grazie mille.
0: Dobbiamo ripeterla.
4: Mi devo abbandonare adesso.
0: Sì, ok. Tanti ciao, grazie e ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie Olga.
4: Va bene.
0: Ciao,
4: grazie,
0: ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Vabbè, è stato un mordi e fuggi perché
1: mordi e fuggi.
0: Beh, proprio
1: perché lei morde e fugge. Noi siamo qui.
0: Noi abbiamo questa. Allora, oddio, quante emozioni. Abbiamo sentito Olga, abbiamo sentito Sara, abbiamo parlato di Garibaldi, abbiamo fatto di qua, abbiamo fatto di là. Andiamo avanti.
1: Sì.
0: Allora, io così volevo saltare un po' la scaletta perché l'avevo. Ah, ok. Va bene,
1: ci fermiamo noi.
0: Sì, allora facciamo una cosa: quando sta per scadere i tre minuti, quanto. Ok,
1: va bene. Sì. Dice che stiamo zitti, siamo fermi.
0: No, è perché ci hanno avvisato che sarebbe
1: facciamo
0: saltata la.
1: Tre
0: la
1: minuti
0: linea.
1: Di melina.
0: Facciamo tre minuti di musica più che altro. Mettiamo un po' di musica così. O forse è meglio che non si senta quello che diciamo, che non si sente quello che diciamo, così cioè il danno è meno, no?
1: Esatto.
0: Vabbè. Comunque, no, volevo ricordare una cosa, che oggi è l'11 maggio, però il 10 maggio ufficialmente era la festa della mamma.
1: Ieri.
0: Oggi è 11 maggio, quindi non c'entrerebbe niente come argomento, però ho scoperto che in molti paesi festeggiano l'11 maggio. Quindi allora a favore
1: perché?
0: Di non lo so, però a favore di quei paesi che festeggiano l'11 maggio, anche oggi volevo ricordare la festa della mamma, che ce l'abbiamo sempre tutti nel cuore, sia chi l'ha persa, chi ce l'ha ancora, ha la fortuna di avercela ancora, anche se anziana, anche se con problemi, però è bello avere, averla vicino.
1: Poi le mamme italiane.
0: Le mamme, ragazzi, sono le mamme. E quindi volevo ricordare questo come mettendo un brano. Allora, quando mi dici che stiamo per staccare per il ponte radio, tra un minuto noi, dato che c'è tutta una storia proprio complicata del satellite che deve staccare e poi riprende subito dopo. No, è vero.
1: Apollo 13.
0: No, è vero. No, è vero, ragazzi.
2: Gus, mi hai spezzato.
0: Mi fate passare per bugiardo, è la verità. E quindi c'è questo. Vabbè, allora così mi hanno spiegato. Così non lo so, non è che va via la corrente.
1: Sì, ma continuo così.
0: Ecco, vabbè. E niente, quindi c'è questo stacco e noi perdiamo la linea. Cioè, ormai abbiamo capito che c'è.
1: Quanto dura?
0: Questa cosa qua.
1: Quanto dura?
0: Ti ricordo che noi andiamo telefonicamente.
1: Quanto dura?
0: Collegato con i satelliti.
1: Cioè, sì, dura. Sì.
0: E dura un minuto,
1: una minuto.
0: Cosa, quindi un minuto, se non vi preoccupate se per un minuto non sentite niente, è che
1: bisogna mettere la canzone di Pooh.
0: Noi abbiamo una radio fatta a manovella, ecco.
1: Sì. No, mettiamo il brano di Pooh, fra un minuto me ne andrò.
0: Io non mai
1: caro amico non so, hai sentito?
0: Tra un minuto me ne andrò. Ah, vabbè. Io pensavo che era intitolata tra un minuto e mezzo. No, è
1: tanta voglia di lei.
0: Poi non era un amico, era lei.
1: Sì, sì, va.
0: Tra un minuto me ne andrò. Ah, ok. No, io volevo mettere un altro brano molto bello, che ci siamo quasi a metterlo, ed è Carmen Consoli, con un brano intitolato In bianco e nero, dove parla della mamma.
1: Ah!
0: Di una lei dice di una ruggente Catania, mentre vedo le foto in bianco e nero di mia mamma. E parla di tutti i suoi problemi con questa mamma che c'ha avuto quando era adolescente.
1: E poi dopo,
0: però, da grande riscopre tutta la grandezza della sua mamma e l'amore che aveva per la sua mamma, eccetera.
1: E
0: dice, la descrive vedendola nella foto della mamma, anche lei giovane, perché le mamme sono state giovani.
1: Sì.
0: E bianco e nero in queste foto, eccetera, e questa, usa questa bella frase, questa bella immagine di una ruggente Catania, quando anche Catania ha avuto i suoi momenti ruggenti, come c'era pure forse Bergamo, c'è avuto il suo momento ruggente.
1: Quando abbiamo è arrivato Garibaldi che ci ha liberato.
0: Ah, solo quello che ha liberato Garibaldi, ma mica ha liberato Garibaldi.
1: No, è entrato dalla porta, sì. E c'era anche lui.
0: Quello è stato un momento ruggente.
1: Quando abbiamo chiesto gli austriaci.
0: Veneziani,
1: cosa tu, cosa pensavi tu con
0: un po' più moderno, nei momenti ruggenti, sai, tipo la Milano da bere, cioè quelle robe lì, insomma, no, momenti ruggenti no, sono quei momenti lì.
1: Noi avevamo il colle,
0: voi non avevate,
1: avevamo il colle noi.
0: Ho paura che
1: sai cos'è il colle?
0: Il colle San Fermo,
1: il colle di Bergamo, sai che sono i colli?
0: Ma anche noi abbiamo i colli,
1: San Vigilio,
0: noi sette, ma...
1: voi ne avete sette, quindi avete sempre in abbondanza. Noi abbiamo il colle nel senso che c'era la curia, no? Questi passavi da lì, la curia con i suoi parroci nelle varie città e paesi, quindi governavano molto, dicevano questo va bene, questo non va bene. Certe cose non si potevano fare, tipo discoteche in città non sono mai state fuori, quindi facevano anche la censura e comandavano il colle, insomma, no? Ma pian piano ci siamo un po' affrancati da questa cosa e abbiamo cominciato un po'. Però comunque ancora adesso si deve sempre sentire un attimino Radio Maria.
0: Vabbè, allora, no, non sta saltando, questo è proprio, vuol dire che il satellite funziona bene allora. Cioè il microfono un po' alto secondo me, Tommaso, perché io ti sì, tu lo senti normale?
1: No, lo sento, si sente bene, ma non è un disturbo.
0: Forse sono io che ti sento più alto in cuffia, non lo so. Ok, vabbè, niente, allora sentiamo comunque il brano, sì. Dire, anche se non salta, chi se ne frega, in bianco e nero di Carmen Consoli. E così sentiamo questa ruggente Catania e sentiamo la mamma di Carmen, che si divertiva pure lei quando era giovane, aveva la sua vita, le sue esperienze. Via.

0: scusate, noi poi riprendiamo la linea e siamo sempre un po' così ilari, nel senso che poi ci ricordiamo delle cose, cioè, ridiamo come forzennate durante la musica. Vabbè, no, stavamo parlando di Dalì, che poi abbiamo fatto la parentesi, no, ma perché forse ci ha interrotto il fatto di Olga o di Sara, probabilmente, no, Sara. Di Sara, quindi ci siamo persi. No, volevamo finire un po' la cosa, perché a sto punto... dunque, di Dalì è noto soprattutto per le sue opere surrealiste, caratterizzate da immagini oniriche. Infatti lui c'ha questa cosa che è proprio Buñuel, appunto, no?
1: Esatto.
0: Cioè, questo fatto del sogno. Il sogno c'è in molti artisti, però artisti di qualche anno fa aveva più valore il concetto del sogno, forse perché andava di moda di più la psicanalisi, magari freudiana.
1: Sì, era di moda.
0: Andava di moda, e allora il sogno, cioè Fellini, il sogno.
1: Sai che oggi ho paura che sogniamo sempre di meno?
0: Ma chissà.
1: La realtà virtuale.
0: Non lo so, ormai ci stanno, è come se ci stanno risucchiando tutto quello che abbiamo dentro, stiamo diventando dei gusci.
1: Perché
0: vuoti.
1: Il sogno è unito al corpo, ha un senso, senza corpo il sogno è niente.
0: Ma lo sai una cosa che mi sono segnato l'altra volta, poi mi sono dimenticato di dirlo e adesso mi è ritornato in mente a proposito di come stiamo cambiando, no? Noi naturalmente non è che ci ricordiamo a memoria chi è nato l'11 maggio, no. Chi è nato l'8 aprile, chi è nato, e ovviamente ce li andiamo a cercare, eccetera. E io ho notato che, vabbè, quelli che sono nati ovviamente dal 2000 in poi, diciamo così, perché ovviamente i compleanni, diciamo così, sono segnati per decenni, eccetera, per centinaia d'anni, no? Quindi quelli che sono nati dal 2000 in poi ovviamente sono tutti sportivi, tutti, cioè non ce n'è uno mai che... Dove mettono di tutto, chi vince il canottaggio... E infatti questa cosa l'avevo detta anche l'altra volta e tu mi ricordo che mi avevi detto, dicevo, beh, era abbastanza normale, sono giovani, è normale che magari le cose dove eccellono di più sono le cose sportive, sì. E fin qui magari ci sta. Però io adesso, per esempio, proprio dell'altra volta, ho scoperto che anche nel secolo precedente, diciamo dagli anni 90 in poi, cioè chi è nato dagli anni 90 in poi, sono tutti sportivi. Cioè non c'è un poeta, un cantante, un politico che abbia un'età, diciamo, sui 30 anni, che però è riuscito a emergere in un settore che non sia lo sport.
1: Ok.
0: E questo qualcosa vorrà dire, no? Perché niente a che vedere, cioè nessun problema con lo sport, ovviamente.
1: No, certo.
0: Però possibile che i giovani ragazzi, nessuno in tenera età, perché io mi ricordo che grandi artisti, grandi scrittori, grandi quello che vi pare dei tempi di anni passati erano molto giovani già quando erano diventati famosi. Se vai a vedere, che ne so, ma adesso dico il più banale che posso dire io, cioè i Beatles, erano diventati famosi quando avevano 18 anni, cioè già a livello mondiale erano conosciuti a 18 anni, ma ce ne sono stati tanti così, cioè adesso zero, cioè non... Se nello sport sì, magari vari tipi di sport, ma è come se non coltiviamo più quell'attività lì anche dalla tenera età.
1: Sì, diciamo. Può essere, oppure l'interesse anche con il digitale, con tante cose nuove che sono venute avanti, il modo artificiale sarà uno dei temi dei prossimi anni.
0: Sì. E sarà sempre peggio.
1: Perché alla fine quello che vogliono fare è anche spersonalizzarsi, nel senso di... che non so, che noi con il nostro pensiero è sempre più come dire costretto, no, a un posto che non c'ha più spazio. Quindi facilmente, cosa che ti dico, anche se tentato, no, di dire, ma io penso questa cosa qui, ma la mia, poi quindi ti sottovaluti, dici, va bene, cosa vuoi che dica, e stai zitto. Invece magari il tuo pensiero poteva
0: essere, certo, essere
1: invece tanto. Il pensiero che prevale è quello vincente, quello della memoria artificiale, quello che ha tante soluzioni,
0: che tra l'altro dice una serie di stupidaggini.
1: Sì, anche
0: io,
1: però
0: quelle volte che mi è capitato di utilizzarlo, di provarlo, gli chiedevo delle cose che sapevo e lui mi rispondeva che non era vero, che non esisteva quella roba lì. Allora quando io poi gli portavo le prove dicendo, guarda che questo giorno qui questa cosa qui è successo così, Lui dopo diceva: sì, no, forse è vero, hai ragione, mi sono sbagliato. Dico, adesso me lo dici, però
1: si,
0: prima...
1: Quando si presenta dice ciao, no?
0: Ah, sì.
1: E questo ciao qui, sai che crea dipendenza?
0: Ah, sì, certo.
1: Quindi tanti ragazzi, tanti giovani così, si rivolgono alla direzione sociale come se fosse una cosa reale.
0: Ma lui ti dice tante bugie, non per cattiveria, dice tante bugie perché lui è stato addestrato dall'intelligenza artificiale, cioè tipo ChatGPT, questa roba qui, è stato educato, tra virgolette, o programmato per essere sempre gentile con te. Cioè nel senso che lui ti deve comunque
1: rispondere. Complimentoso.
0: È complimentoso.
1: Dice bravo che hai preso questa cosa
0: qui. Mi hai fatto questa domanda, è veramente intelligente.
1: Niente,
0: no?
1: Complimenti.
0: E poi ti risponde dicendo delle stupidaggini enormi, perché non ti può deludere dicendo guarda che mi stai dicendo delle cose che non stanno in cielo e terra perché ho scoperto che... No, ti dice, allora sì, è vero, in effetti è successo, e inventa di sana pianta.
1: Sì, però ci sono anche tante cose che ci fanno.
0: Ma a volte, vabbè, con la tecnologia è sempre tutto così, no? Cioè, voglio dire, ci sono delle cose che funzionano molto bene, delle cose meno. È molto importante che però da parte nostra ci sia, da parte di tutti, il senso critico di saper distinguere queste cose.
1: Quello è il discorso.
0: Perché se no,
1: di non perdere la criticità rispetto alle cose,
0: cioè,
1: che
0: la macchina
1: dette,
0: è una,
1: o fatti vedere.
0: La macchina è una cosa utilissima, però se vai a 300 km all'ora e non sei neanche tanto bravo a guidare,
1: ti schianti.
0: Ecco, questo è un po' il problema che abbiamo anche con questi mezzi. Allora, adesso io so che tu volevi un po' parlare di Dalì anche in rapporto con Amanda.
1: Sì, vabbè.
0: ti intrigava questo discorso che dicevi che Amanda Lear era la sua amante, ma voglio dire, non è che ci siano proprio prove.
1: No.
0: È stata la sua musa, in qualche modo. È stata la sua modella. Questa
1: è guarda che è molto brava, dipinge benissimo Amanda.
0: No, ma non solo questo. Lei era un personaggio anche dal punto di vista fisico, perché Amanda Lear...
1: un po' androgeno.
0: Guarda, Amanda... Sì, ma sì, androgeno, perché c'aveva questa voce un po', un po' bassa.
1: Ci giocava un po' su questa cosa.
0: Ci ha giocato tantissimo, ma tantissimo. Ma lei c'ha una vita molto interessante a scoprirla, perché lei comunque si è vissuta alla grande da modella, perché lei iniziava la sua attività da modella negli anni 60 e frequentava tutti gli ambienti della British... insomma, a quei tempi veramente ruggenti di Londra, quindi Beatles, Rolling Stone, tutti i gruppi che c'erano, il rock, il rock and roll, e poi
1: cantava anche.
0: Lei dopo è stata scoperta da Bowie, è stato David Bowie che ha detto: secondo me tu sei una grandissima cantante. E lei non voleva cantare, ma Bowie si era messo in testa che lei doveva diventare una grande cantante, e le prime produzioni gliel'ha pagate Bowie, perché Bowie era sempre convinto di questa cosa qui. Poi dopo lei, in realtà aveva ragione lei, perché non ebbe molto successo musicalmente. Poi dopo però questa cosa in qualche modo gli è rimasta, gli è tornata eccetera, e ha cominciato a incidere quei brani terribili in Italia che era tipo Tomorrow, questa roba qua, molto da discoteca, cioè, ebbero un successo clamoroso. Lei diventò anche una cantante di successo con Voulez-vous, Rendez-vous, Tomorrow, questa voce bassissima, e così via. Quindi è un personaggio che veramente bisognerebbe leggere la biografia.
1: Quindi è bello l'incontro fra i due.
0: Eh sì, però non è un caso che appunto capitava insieme con questo, perché pure lei era un bel personaggio.
1: Sì, infatti si stava dentro per culo.
0: Allora, io vorrei passare adesso sempre a un brano musicale, perché così rendiamo questa trasmissione molto leggera e molto musicale.
1: Sì.
0: E oggi ne abbiamo sentiti di carini, di brani. E volevo un brano che parlava in qualche modo di pittori, visto che parliamo di Salvador Dalì. Non esiste un brano che parla proprio di Dalì. Nessuno l'ha mai scritto. Dovremmo scriverlo noi, così entriamo nella storia.
1: Chiamo Amanda.
0: Sì, mi chiamo Amanda.
1: Chiamo Amanda.
0: Ah, pensavo che volevi intitolarlo Mi chiamo Amanda. Mi sembrava un bel titolo per una canzone. Mi chiamo Amanda e parla di Salvador Dalì. No, è un brano di Paolo Conte che si intitola Pittori della Domenica. Perché sai, Paolo Conte gli interessano più questi personaggi un po' ai margini, un po'... timidi eccetera, e quindi esistono questi personaggi che sono tra virgolette i famosi pittori della domenica, cioè quelli che non sono pittori famosi, non hanno neanche velleità di diventare dei grandi pittori eccetera, però gli piace tantissimo dipingere e in genere fanno, almeno facevano, perché adesso sono diventati di meno, però comunque esistono anche adesso, facciamo in genere delle ambientazioni molto semplici, mettiamo sì. così, no? Cioè, in poche parole, vanno...
1: In plein air.
0: Esatto, vanno fuori in campagna, vedono un bel lago, uno scenario sì, bello, e si mettono lì con
1: E quando pensi che il pittore della domenica, pensi il fiume che scorre, loro che sono lì...
0: Sì,
1: E quelli che non fanno il pittore pescano.
0: Esatto, quelli sono i pescatori della domenica. E non quelli della domenica perché? Perché ovviamente magari di giorno fanno gli impiegati del catasto,
1: o
0: i ferrovieri, non lo so, i panettieri, e la domenica danno libero sfogo alla loro arte, sì, al loro vero grande amore, sì. che in quel caso per esempio è la pittura.
1: E quindi danno il cuore.
0: È che chissà, magari dentro di loro si nasconde veramente un grande artista, chi lo sa.
1: Deve scorrere tanta acqua nel fiume.
0: Ma guarda, non è detto, vabbè, se li confrontiamo con certi grandi artisti che vengono definiti oggi, io preferisco molto i pittori della domenica. Dopo ti voglio raccontare un aneddoto incredibile, ma dopo te lo racconto, sì. dopo Pittori della Domenica di Paolo Conte.
1: Fai partire Conte.

eccoli lì, lungo le strade, come a cercare

da una particolare sensibilità. Oggi vien male questo celeste, no, e ricordo delle tue tempeste. C'è sempre in loro un po' di scena, di amore e morte, un'altalena.

0: Anche Paolo Conte se ne va.
1: Se ne va nel senso, una canzone.
0: Certo.
1: Detta così, Madonna.
0: No.
1: Da fare gesti così.
0: No.
1: Almeno lasciacelo Paolo, sì, perché voglio dire, stanno andando via tutti, insomma, Paolo è uno dei pochi che è rimasto, vabbè. E niente, vabbè, abbiamo sentito anche i pittori della domenica. No, ti volevo raccontare una piccolissima cosa, che dico, tutti i grandi personaggi, ma non solo i grandi personaggi, pure i piccoli personaggi,
0: sì,
1: anche le persone normali, comuni, cioè, insomma, abbiamo tutti dei piccoli lati grigi. Oddio, stavo dicendo Paolo Conte, oddio, Berlusconi di lati...
0: Parliamo di Berlusconi?
1: Sì, non l'ho detto, parliamo di Berlusconi. Aveva anche dei lati più che grigi, neri, di altro tipo, è stato pure in galera, anzi no, in galera non c'è mai
0: andato,
1: però è stato condannato, quindi diciamo ha avuto anche dei lati molto neri. Però vabbè, tutti abbiamo i nostri piccoli lati grigi, che non sempre sono necessariamente negativi, cioè cose criminali, a volte sono cose forse strane che uno fa, no? Chissà perché. E allora, collegandolo al discorso di Guardia, quello che so è che lui, per esempio, amava la sera vedere le TV private, sai, quelle proprio le piccole TV private, no, del capitato. Non vedeva la sua TV, anzi, il suo network, aveva ben tre televisioni. Lui si vedeva neanche la Rai, lui vedeva queste piccole TV private, no? Adesso mi sfuggono i nomi.
0: Dopo un certo orario cosa fanno queste TV private?
1: A un certo orario, dopo un certo orario loro dice fanno i film porno. Dopo un certo orario vendono i prodotti, c'è chi vende gioielli, c'è chi vende vestiti, e ci sono quelli che vendono i quadri. È tipo gallerista, c'è questo imbonitore poi di fatto, questo venditore, no? Che comincia a esaltare, fa vedere dei quadri, dice, ah, questo è un famoso Cascitelli, cioè questi nomi mai sentiti, no? Cascitelli ovviamente, spero che non ci sia nessun pittore che si chiama Cascitelli, che inventati così. Cascitelli, bravi, guardate Cascitelli come riesce a mettere l'azzurro qui che poi sfuma il nero, cioè dice delle cose senza senso che le potremmo dire pure noi, cioè ci dai un quadro davanti, noi inventiamo, possiamo improvvisare, e alla fine cerca di vendere il quadro, no? Dicendo questo è un acquisto che se voi lo fate, perché poi naturalmente il messaggio che arriva non è quanto è bello questo quadro, quanto costa poco e quanto voi potreste guadagnare un domani comprandolo, questa è un po' la logica. E pare che...
0: Scusa, ne avevo due anch'io in casa dei miei.
1: Che l'hai comprati sempre?
0: No, non io, i miei.
1: Ah, i tuoi?
0: I miei genitori. L'hai comprato direttamente dall'imbonitore.
1: Ma tuoi nel senso che li hai dipinti tu?
0: No. Che l'ha comprato in un mobilificio che vendeva i mobili, ma anche i quadri.
1: Anche qua, immagino.
0: Non so se gli erano andati dentro rispetto al mobile che ha comprato o viceversa.
1: Tanto anch'io.
0: Comunque sì, due, li ho visti sempre lì appesi.
1: Vabbè, ma è normale.
0: Ma loro, sai, i miei genitori dicevano che erano importanti.
1: Tutti.
0: Ma guai a dirgli, ma no...
1: Guarda, cioè, quelli che per esempio, stiamo aprendo un'altra parentesi, però c'è per esempio quelli che fanno i francobolli, no? Che tutti vanno a cercare i francobolli dentro casa, poi trovano magari un vecchio album di francobolli del nonno, del padre, buttato lì con quattro francobolli, e scatta un meccanismo dentro di loro che pensano che quei quattro francobolli che stanno dentro valgono cifre, o perlomeno lo sperano, dice, magari chi lo sa, sto francobolli... E tirano fuori delle cose che veramente... nel senso, sono loro che ti dovrebbero dare i soldi anziché prendere quel francobollo. Vabbè, ci saprei. Comunque, i quadri che poi valgono, eccetera. Vabbè, che succede? Che Berlusconi faceva una cosa folle, praticamente. Io non so qual era il motivo, però lui telefonava. Tra l'altro, molto spesso non ci credevano che era lui, perché telefono a Berlusconi, non ci credi. E lui però alla fine si faceva, cioè ci credevano, e lui diceva guarda, li compro tutti, e lui li comprava tutti,

0: cominciato a dividere tutte le cose che
1: era il capannone con la catena.
0: È uscito fuori sto capannone pieno di sti qua, una volta le chiamavano le croste, no? Di questi qua, ma adesso è brutto dire croste, però di questi quadri non molto titolati, e che appunto i figli e i parenti, eccetera, che cavolo ci facciamo? Non lo so poi alla fine che cavolo ci hanno fatto con questa roba.
1: Ma l'hai letta questa roba qui?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dove?
0: Se non mi ricordo.
1: No, l'hai letta su una biografia?
0: No, erano di un cosa su un giornale, un articolo di un giornale che c'era raccontato questa roba qua.
1: Perché non l'ho mai sentita questa storia.
0: E poi dopo la cerchiamo e la vediamo. E praticamente, vabbè, non so che fine ha fatto questa cosa. Adesso, perché lui facesse questo non te lo so dire. Se lo faceva perché veramente pensava che dice, tipo la pesca a strascico, no? Io compro 100 quadri, in mezzo ce ne sarà uno buono. E poi, ma anche quella può essere la tecnica.
1: È già più da Berlusconi.
0: Esatto, è già più da Berlusconi. Oppure, che ne so, il senso del potere, dire, sai che c'è adesso telefono, li voglio tutti, perché lui ovviamente se lo poteva permettere. Non lo so, oppure addirittura lui che era il re degli imbonitori, perché allora Berlusconi gli potete dire tutto, ma che non sia stato il re degli imbonitori in Italia, questo non lo potete, non lo può dire nessuno. Io non mi sento di dirlo, perché è riuscito a imbonire per 20 anni gli italiani, quindi ragazzi, sì, più bravo di così veramente.
1: Sì, ancora adesso lo citano, ad esempio.
0: Esatto. Ma lo sai che scherzando e ridendo abbiamo fatto...
1: Sento il campanile
0: mezzogiorno,
1: fuori.
0: Sì, sento pure io il campanile, la cosa un po' mi dispiace, però fino a un certo punto, perché io chiedo a Tommaso che mi dice, ma sì, dai, facciamolo, perché volevo mettere almeno l'ultimo brano, almeno uno, perché mi dispiaceva non dirlo, e poi dopo chiudiamo qui la trasmissione. Ovviamente salta la cosa delle foto, che volevi dire?
1: Parlerà
0: Eric Bardon? Di che? Ah, no. Allora, sì, perché c'era anche la storia che l'11 maggio era nato anche Valentino Caravani, grande stilista, insomma, ricordato, che ha portato tanti soldini e tanto lustro all'Italia e all'estero, questo sicuramente. Però preferivo parlare e mettere per ultimo un'altra persona che è nata l'11 maggio, che è Eric Bardon, e lo faccio questo perché no, perché non mi piace meno Caravani, ma perché se mettevo, parlavo di più di Caravani, dopo ero costretto a mettere un brano che è musicale, che si intitola proprio Valentino, che è dei 24K Gold, non so che roba è, che dato che è un brano che parla di Valentino in effetti, ma dato che è un brano un po' abbastanza recente, e ma è un'opinione mia, sono libero di dirlo, di qualità estremamente scarsa, allora ho detto no, mettiamo un bel brano di quelli alla grande.
1: Il rosso Valentino.
0: No, purtroppo perdona. Valentino, c'è avuto solo questo che ha parlato di Valentino e gli è capitata sta cosa, è stato sfortunato. Invece io volevo parlare di Eric Bardon, e poi dopo la chiudiamo qua, che è nato l'11 maggio del 41 ed è stato un po' il leader degli Animals, poi dopo ha creato la Eric Bardon, prima aveva creato gli Eric Bardon The Animals, poi dopo ha suonato il gruppo Funk War, poi insomma ha avuto altre grosse esperienze con grandi musicisti, eccetera. Tra l'altro è ancora attivo, e anche se è molto anziano, e io avevo pensato, ma perché non potremmo chiamarlo qui al Coelet ad esibirsi, sarebbe male. Ci abbiamo anche gli agganci, gli appoggi, vabbè, vediamo. Comunque, Eric Bardon, uno dice, vabbè, ma chi è? Perché molti non lo conoscono, anche per nome, eccetera. Però io adesso vi faccio sentire un brano famosissimo, volevo farvene sentire due, però...
1: Basta uno.
0: Che è House of the Rising Sun, famosissima, che tra l'altro però non era un brano suo, era un brano famoso americano di qualche decennio prima. Questa qui, quella fatta da Eric Bardon, è uscita negli anni 60, quella lì americana era uscita negli anni 50, però questa qui degli Animals è stata considerata una delle cover più belle di questo brano.
1: Io non lo conosco.
0: Ma adesso quando sentirai il brano direi, capito. Quindi ci andiamo a sentire questo, poi torniamo in onda.
1: Salutiamo.
0: Salutiamo, ci vediamo alla prossima.

0: Vedi che tu non credi mai alle cose che ti dico, perché quando mi hai detto ma dove hai letto sta storia, dove l'hai sentita, ho visto che c'hai una faccia un po'
1: Sì,
0: schifata che non ti fidi di quello che ti racconti,
1: no,
0: questo
1: perché pensavo
0: inventa.
1: avesse detto l'intelligenza artificiale.
0: No, e invece sono andato a cercarmi, perché ho detto, io mi ricordo di averlo letto su un articolo di giornale,
1: Sì,
0: poi se poi il giornalista inventava non lo so,
1: vabbè,
0: però ho
1: no.
0: trovato che Silvio Berlusconi ha accumulato una vastissima collezione di opere d'arte stimata in circa 24.000-25.000 pezzi. Pezzi,
1: Alla faccia.
0: custodita in un apposito hangar vicino a Villa San Martino ad Arcole. Gran parte di questi lavori è stata acquistata telefonicamente durante televendite notturne su reti locali. I venditori principali, sai, Berlusconi acquistava regolarmente da televenditori noti, in particolare Giuseppe De Gregorio, che stava ad Arzano, Napoli, ha dichiarato di aver venduto all'ex premier circa 5.000 quadri in 3 anni. Un altro televenditore citato è Alessandro Orlando di Telemarket. La collezione è composta per lo più da opere di valore medio-basso, spesso definiti olio su tela fatti a mano. I temi prediletti includevano Madonne col bambino, scene di battaglia e dipinti di soggetto napoleonico. Erano presenti anche molte sculture in argento e porcellane cinesi. Valore: Vittorio Sgarbi ha stimato che negli ultimi anni Berlusconi abbia speso oltre 20 milioni di euro per questa collezione. Nonostante il grande numero di opere, il valore artistico complessivo è stato descritto come modesto, con molti pezzi considerati copie o croste. L'intenzione, secondo le testimonianze che c'erano, era quella di creare una grande quadreria personale, quasi un atto di possesso impulsivo e scenografico. Ecco, quindi vedi che
1: megalomane.
0: Però non ti dice il tuo compare di scorribande, non ti racconta mai bugie.
1: No,
0: quindi quando si ricorda
1: no,
0: una cosa,
1: no, cioè... erano curiosità più che una di capire dove, dove...
0: Perché me l'hai detto una faccia un po' schifata, che l'hai sentita questa cosa? Allora, che ora abbiamo fatto? Abbiamo sforato, sai perché abbiamo sforato? Perché non c'è Franco che ci taglia le
1: manine. Sì, quello...
0: cioè, abbiamo Tommy che è buono.
2: Io sono troppo buono, però sono le 12:10.
0: Esatto, no, ok.
1: Ah, ecco che ora abbiamo fatto. Vi chiedo di non guardare la tour dei caduti da Piazza Vittorio Veneto perché l'orologio è rotto, ma non si può aggiustare.
0: Perché?
1: Perché ci sono sei uova.
0: Sei
1: in,
0: uova.
1: In cova,
0: ah.
1: Sì, delle taccole, corvus,
0: corvi. Sono tipo i corvi.
1: Quindi finché non si schiudono non si può fare nulla, succederà a luglio, dobbiamo riparare. Sai che sono importanti?
0: Sì.
1: Perché questa specie che contribuisce al controllo naturale delle popolazioni di piccioni.
0: Ah beh, certo.
1: Meno taccole, più piccioni, quindi ecco perché sei uova sono preziose e aspetteranno il...
0: Ma è giusto, perché uccidere le taccole, soprattutto le uova con dentro i pulcinini di taccola, perché noi dobbiamo vedere l'ora, ma chi se ne frega, abbiamo i cellulari, abbiamo gli orologi da polso.
1: Esatto. Quindi aspettate luglio, vedrete,
0: ma
1: dopo
0: sì,
1: la riparazione, la manutenzione,
0: bene,
1: ci sarà l'ora esatta.
0: Secondo me hanno fatto bene.
1: E questa era una notizia,
0: e questa era anche l'ultima,
1: di Bergamo città,
0: che ci ammazzano.
1: Vi salutiamo tutti,
0: e ci sentiamo nei prossimi con la nuova rubrica, com'era la posta di Sara, o
1: la posta di Sara,
0: poi vediamo, vabbè. E
1: ricordiamo sempre
0: il numero di telefono è 351 459 3144, Redonair, radio mai d'oma e mai di moda. Prendete una matita, una penna, segnatelo sul cellulare, ecco, vi do il tempo di preparare la cosa, eccetera. Quindi il numero di telefono è 351 459 3144. Potete telefonare, potete mandare anche, scrivere anche WhatsApp
1: alla nuova rubrica.
0: Alla nuova rubrica, quella lì di Sara, così gli facciamo le domande. Scrivete qualsiasi problema che avete di cuore, di
1: polmoni, di fegato.
0: Di fegato, scrivete e in qualche modo vi risponde Sara, che è la grande genietta da questo punto di vista della radio. E niente,
1: ringraziamo
0: Tommy, ovviamente, che è riuscito col cacciavite, ha sistemato tutto,
1: sì,
0: e ha mandato tutte le canzoni e non si sentiva più beep per radio. Alla prossima,
1: alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Dissocio da tutto quello che avete ascoltato.
0: Ah, ancora sta storia, dai, su, per favore, dai.
3: Va bene, va bene, avete ascoltato.
0: E un carcamagno!
4: Un carcamagno!
0: Un carcamagno!
3: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

ho ancora la forza che serve a camminare, picchiare ancora contro per non lasciarmi stare. Ho ancora quella forza che ti serve quando dici si comincia. E ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due pacchetti al giorno.

quella un po' la dimensione mia. Mi toccò qualcuno con parole strane e mi trovo adesso solo come un cane. E se il cane si offendesse, poco male, meglio un nemico che amico un maiale.

la famiglia è bella. E lui ti dice: costa, se non cerchi di fermarti, cosa resta? Solo un vecchio con due occhi da bambino. Forse è vero, ma la meta è lì vicino. E se questa è un'opinione, non fa niente. Sappi, amico, è morta tanta, tanta gente che credeva tanto in un mondo migliore. E anche oggi vedo gente

state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni, mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani.

Wait, hold on.

puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno.

Puoi essere un fallito che vive di espedienti. Puoi essere un politico a caccia di tangenti. Puoi essere un barbiere, essere un rap demante.

0: qualcuno.
1: Sentire qualcuno.
0: Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane.

0: diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Bogdan.

come mi ha preso in giro lei, col suo respiro. Come mi ha preso in giro.

0: stata all'ufficio dell'IVA.
1: Ehi!

lampante s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

0: emergenza.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
2: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
3: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
1: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
3: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso e che mi permetta anche di

0: letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto che okay, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome, e siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare, sulla casa di una mia compagna di corso che viveva coi genitori, che però erano di origine napoletana. Ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di
1: Designe.
0: design, e loro dicevano fai disegni. Allora ho detto che disegni ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa, ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni ci potrebbe stare, se invece fai una cosa più pop comunque va bene, e quindi ho detto va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le
2: Si presta in effetti molto versatile
0: spalle.
2: come nome.
1: Sì. In effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente. Guardi il nome, la prima cosa che pensi è chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie e non lo sapresti.
0: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome per non è, non, perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Désigné, che poi ho scoperto esistere come parola, era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Désigné
2: Quindi
0: perché...
2: anche molto
0: Sì,
2: raffinata come
0: però
2: cosa.
0: non è Désigné, no, ci tengo a specificare, oppure appunto ne parlavamo prima quando vado in giro con la band, spesso dicono ok, dove sono i Désigné? Abbiamo anche vinto una serata di un contest e diciamo vincono i Désigné, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Désigné ma Désigné, però comunque avendo un buon rapporto con la mia band non è un problema se ci scambiano per i Désigné.
1: Va
2: Anzi,
1: bene.
2: ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
0: Sì, vuole. Diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano, però sì, no, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
1: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone che è Piove.
0: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Désigné, diciamo, perché vengo da un background death metal, forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi uno può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso che okay, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi. E ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto, ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà parla di solitudine, parla di tutt'altro. Il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui, era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso. Quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, dà un po' di vitalità. E quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' il riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che Che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non...

0: non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce e tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza è che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno, ma non trovi nessuno con cui confidarti.
1: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda
1: No,
0: che le ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarlo, anche se ci chiamiamo che casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi, no? Quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali, quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle, quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente, e far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, l'avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, dopo, non ascoltandolo per un anno, poi riascoltandola dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto, queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va benissimo,
0: così.
1: però allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista. Cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Crema Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria, non si è neanche fatto vedere e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? Perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi,
2: Tu
1: ma non...
2: eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli, esatto. Con 200 bpm.
1: Esattamente. Poi okay. Non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché beh, probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non sconosciuto, che non conosco. Quindi ho detto, facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto, partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento. Quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo. Quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco, il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato,
0: esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo okay. Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì,
2: definite.
1: Posso
2: uscite
1: campare
2: tutte
1: un po' di rendita,
2: però nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, ma dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani in un mese e ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Dichele e Fedez, però va bene, sì.
2: Infatti mi stavo chiedendo che fosse
1: no, ma
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con queste cose e niente, e quindi appunto poi sì, non sono mai stato fermo, appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi l'ascoltiamo. La prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, ok.
2: Va bene, andiamo proprio a braccetto, non preoccupate.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca, anche se non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito è il fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè se riesci a fare un attimo uno zoom out ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri. Però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa un po'.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.

0: quemerò.
1: Eccoci tornati a Casi d'Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che, ci hai già anticipato, che sei nato un po' come solista. Prepari tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band di quella famosa band, sì.
1: Però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista,
2: no, era la chitarra ritmica, infatti. Okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso, nel suo genere veramente il braccio bionico fortissimo, è un chitarrista metal eccezionale, però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse ma guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole e facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo. Poi dopo, appunto, per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se okay. Vogliamo, perché
1: quindi
2: abbiamo...
1: strizzi un occhio alle tue origini musicali.
2: Sì, rock, come così, ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo.
1: Ora
2: di
1: sono
2: fare.
1: Molto incuriosito di sentire un live, però.
2: Sì, adesso a breve ne faremo uno, a Idonel, il 19 dicembre, quindi molto non so bene. Quando andrà in onda la puntata, però...
3: No, troppo tardi.
2: Troppo tardi, no. E vabbè, si andrà all'anno prossimo.
3: Il 20 va in onda questa
2: porca
3: puntata.
2: Ieri. Quindi ieri c'è stato un piacere. Mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie per l'accoglienza.
3: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione
3: quella che sì. C'è anche un live, sì. Allora la sera, soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
3: mi sembra
1: esatto.
3: Il caso di sponsorizzare,
1: visto che lavoriamo comunque con il quartiere, sul quartiere ha senso, esatto. Parlare un po' di quello che succede,
3: quindi... tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video.
2: Pensavo di dirlo io, però avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto,
3: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta qua. Sì,
3: ma sì, questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu.
2: Sì, esattamente. Sì, sì, sì.
3: Carlo, che salutiamo.
2: Sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi cioè, ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono, e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè, mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, cioè siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, poi che abbiamo fatto qua al Druso in un contest. E lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato, e allora in quel momento dico, oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti, così sapevo che aveva iniziato a studiare il basso, gli faccio, ma ti andrebbe di suonare il basso? Lui fa, senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana, al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a...
3: diventare bassista.
2: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvarci, cioè, entrambi veramente...
1: Adoro questi rimescolamenti.
2: Sì,
1: qua.
2: Sì, sì, sì, no, sono stati fantastici, e quindi appunto Carlo l'ho beccato così, e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy. E quindi niente, sì, è proprio lui, non è uno che ci assomiglia.
3: Esatto, divertente.
1: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
2: Sì, assolutamente.
1: È
2: sì,
1: un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
2: Sì, sì, sì, sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo sì, bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè, nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale, se non avesse avuto delle batterie così arroganti, magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
1: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
2: No, assolutamente.
3: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
2: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap, che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, non evitare di inimicarci gente, però
3: vabbè,
2: una
3: trash, cioè la T di trap sta per, esatto, trash rap, per cui cioè, non è che si aspettavano che ci fosse la musica.
2: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi. Cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella. Poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto.

0: ospite imprevisto in trasmissione. No, questa non è un'esercitazione. Questo è Blitzkrieg. Diamo una degna accoglienza all'invasore. Dov'è Figuretti? E gli altri?
1: Blitzkrieg.
0: Non ve l'aspettavate, vero? A dire il vero, neanche noi.
1: Blitzkrieg.
0: Tutti ai posti di combattimento. Si comincia. Diamo il benvenuto a...

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Adesso.
1: Reload.
0: Ce la facciamo?
2: Attenzione. Ospite imprevisto in trasmissione. No, questa non è un'esercitazione.
3: Scoopski.
2: Questo è Scoopski.
1: La lingua.
2: Siamo la linea accoglienza all'invasore.
1: No, si dice, lo si
2: dice. Dove figuretti? E gli altri? Non ve l'aspettavate, vero? A dire il vero, neanche noi. Tutti ai posti di combattimento. Si comincia. Diamo il benvenuto a...
4: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa diretta da Redoner, la radio mai doma e mai di moda del quartiere Redona di Bergamo, in diretta speciale per la festa di primavera che si sta svolgendo in questo momento al Polo Civico di Redona. Io sono Franco Zurru e con me a tenervi compagnia per questo pomeriggio ho Marco.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti.
4: E Marcello.
0: Anche a voi, benvenuti.
4: E naturalmente abbiamo poi Claudio in regia che ci supporta con la parte tecnica e ci sopporta.
1: Supporta e sopporta. Questa formazione di oggi è un pochettino anomala perché ognuno ha i suoi tempi, i suoi orari nei parentesi. Oggi, in virtù di questa festa di primavera del Polo Civico, siamo tutti qui a tenervi compagnia in questa lunga diretta e lunga maratona che faremo noi. Inizia, abbiamo aperto noi, abbiamo inaugurato noi, ma durante la giornata verranno anche altri speaker, altri conduttori di programmi e ci terremo tutti compagnia a voi. Anzi, nel frattempo vi terremo compagnia nel tragitto, da perché da casa vostra venire qui al Polo Civico a godervi anche della festa, a venire anche a parlare qui in radio con noi, perché abbiamo i microfoni aperti a tutti. Allora, di che cosa iniziamo a parlare, ragazzi?
4: Allora, io proporrei, se siamo d'accordo, di fare una sorta di rotazione, intanto anche per presentarci con gli spettatori, per cui chiederei proprio a te, Marco, di partire a raccontarci un attimino cos'è la tua trasmissione, come che sei entrato su Redon Air e così via.
1: Con molto piacere. Allora, la mia trasmissione si chiama Sigil Express, che è un treno che parte
4: dall'accento avrei detto Trentino Alto Adige Express,
1: sì,
4: ma
1: sì. Sul Sud Tirol, qua San Candido, anzi siamo pure in collegamento con gli ATP del Roma, nel frattempo vedremo anche degli aggiornamenti sportivi pure. Questo è un treno che parte dalla Sicilia, racconta tipo le eccellenze, i territori, gli usi e costumi siciliani, e diciamo una sorta di aggregatore sociale di tutti i siciliani nel mondo che ascoltano la Redon Air. E parliamo ogni mercoledì sera dalle 20 alle 21, cioè facciamo una chiacchierata, intervistiamo sindaci, presenti di Pro Loco, anche attività locali, attività esercenti locali. Chi si è distinto, chi ha l'eccellenza della Trinacria, no? E poi musica, ci sono i ragazzi. Il mercoledì sera ci organizziamo e ci divertiamo tutti insieme.
4: Interessante. Com'è che sei entrato qui con Redon Air fare sta roba qua?
1: Sono
4: arrivato
1: qui con Redon Air grazie a Pas Scarpato, l'altro speaker che è storico pure di Redon Air, no? Che mi hai, siccome lavoriamo nello stesso luogo, l'abbiamo sul stesso posto di lavoro, abbiamo fatto anche una radio, perché noi lavoriamo a scuola, no? Abbiamo fatto una radio scolastica e da lì avevo anche io un format sulla radio scolastica. Mi ha detto: sai che c'è, perché non viene pure a Redon Air e ti fai anche tu un format, c'è la possibilità. E ho detto, valutato, ponderato, ho accettato l'invito e oggi sono qui con voi, con tutti quanti voi. Invece tu, Franco.
4: No, ma prima di parlare io...
1: Lo so.
4: Tu vai di fretta, ma abbiamo tutta la serata per parlare di noi. Io ho chiesto a Claudio di preparare nella scaletta un brano che ho scelto sapendo...
1: In
4: onore della tua terra. Per cui farei partire il brano in scaletta, che è Giovanotto dei Tinturia.
1: Tra l'altro, se Claudio non l'ha fatto partire ancora, dico una chicca, il brano Giovanotto è del Tinturia, Lello Nalfino, e Lello Nalfino mi ha dato la possibilità di mettere il suo pezzo Sicilia Express come mia sigla iniziale al mio...
4: Ah, vedi, quando si dicono le coincidenze, dai, partiamo con Giovanotto.

0: Eccoci di nuovo qua. Abbiamo messo un pezzo prima di Jovanotto. Abbiamo messo American Idiot
1: The Green Day?
0: dei Green Day. E dai, ci stava.
1: Ci stava. Era forse un messaggio velato a qualcuno a Washington.
0: Uno a caso, così, colorato
1: Ma
0: d'arancione.
1: nel frattempo che abbiamo ascoltato sia i Green Day sia i Tinturia con Jovanotto, che tra l'altro era la colonna sonora del primo film di Ficarra e Peconi Nati Stanchi, ci è venuto a trovare pure in studio il nostro presidente.
0: Eh sì, è perché abbiamo con
1: Saluto
0: noi.
1: istituzionale al presidente, lo dobbiamo fare, giusto?
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono un presidente mio malgrado,
0: Presidente a tua insaputa.
2: a mia insaputa, e mi sfruttano, lo so, è così, con il compito dei presidenti, farsi il mazzo e poi mandare avanti le cose.
1: Prendersi tutti gli oneri e gli
2: Gli
1: onori,
2: onori.
1: infatti. Infatti abbiamo detto
2: Però
1: che.
2: devo dire, scusa,
1: Sì.
2: che torno a me c'è una bella brigata che tiene banco, eh.
1: Sì, no, cerchiamo di fare il nostro meglio,
2: Sì,
1: press.
2: poi abbiamo qui tutta l'Italia, abbiamo
1: Sì.
2: qui la Sardegna, la
1: Sicilia,
2: Sicilia, la Lombardia,
1: la Val
2: la Val
1: Brembana.
2: Brembana,
0: abbiamo un pezzo di Campania,
2: Trentino.
0: abbiamo
3: Anche sì,
0: Calabria,
3: la Toscana, che
1: Toscana.
3: sono
1: Abbiamo
0: Lazio,
1: unificato.
0: cioè, abbiamo
1: Cioè,
0: l'unità d'Italia.
2: Chiediamo alle regioni mancanti di farsi vivere mandando un
1: qualcuno del
2: rappresentante.
1: Molise manca, secondo me.
0: Ma perché esiste il Molise?
1: L'ultima volta che avevo visto l'ultima cartina geografica c'era, poi non lo so se hanno fatto del referendum amministrativo per unificare e via dicendo. Nel frattempo, oltre che noi parliamo nelle nostre dette, abbiamo fatto questo con il nostro presidente, abbiamo in concomitanza sia gli ATP BNL di Roma, ma anche il Giro d'Italia. A Roma c'è il tempo che non si sa se piove, infatti fanno un set, poi si fermano, sospendono. Il Giro d'Italia stanno
2: Anche lì
1: rimando,
2: piove, sospendono,
1: sì.
2: si fermano.
1: E
0: No,
1: sono qua.
0: quelli continuano a correre, non è che si fermano.
1: Stanno pedalando. Manca 68 km. No, hanno percorso già 68 km di tragitto. La tappa è Chieti Fermo. Chieti Fermo, tra l'altro, bella tappa.
2: Siate chieti e fermatevi.
1: E poi qui noi ancora la festa qui è iniziata nel vivo a Redona e Condina.
2: È partita l'acqua, quindi sono scappati tutti dentro.
1: Infatti, quindi, però
2: Sì,
1: noi qui accogliamo tutti,
2: però noi
1: anzi.
2: dobbiamo dare la cronaca giusta, quello che
1: Sì,
2: succede, quindi
1: sono tutti qui all'interno del polo
2: sono all'interno del polo
1: civico.
2: civico e stanno facendo le cose che hanno in programma.
1: Sì,
0: Sì, perché comunque la festa prosegue
2: va,
0: anche
2: sì,
0: sotto la
1: anche
0: pioggia.
1: sotto la pioggia, quindi non demoralizzatevi, giusto?
2: Sì.
1: Mamma mia, oggi mi sto dando il meglio di me. Perché qui per il momento l'atmosfera per far festa c'è, quindi venite qua. Noi abbiamo anche i nostri microfoni, sono aperti, quindi chi vuole venire può anche
2: Venire a
1: venire.
2: trovarci, entrare, parlare, dire la loro su tutto. E poi abbiamo anche i gazebi, volevo dire, quindi i gazebi che se non piove forte si possono riparare.
1: E infatti.
2: Proviamo a vedere, speriamo che passi il temporale.
1: Sì, ma sta già sta sta sta, sta, sta, sta, sta passando, sta passando. Ma ritorniamo nella nostra chiacchierata. Abbiamo salutato anche il presidente. Franco, adesso tu hai intervistato me, ti ho detto io la mia trasmissione, tutto via dicendo. Adesso intervistiamo te.
0: Sì, sono a me. Io sono entrato a collaborare con Red On Air 6-7 mesi fa circa, perché ho conosciuto Massimo in ambienti assolutamente esterni. Mi ha chiesto se ero disponibile a dare una mano allo staff come tecnico, e quindi ho preso lezioni da Claudio che mi ha introdotto nel mestiere, visto che in vita mia non avevo mai visto un
1: Dato i
0: mixer.
1: sacramenti, il battesimo
0: Sì,
1: è
0: sì, sì,
2: Però
0: sì.
2: hai imparato subito in fretta.
0: Beh,
2: Sei portato.
0: sono portato, evidentemente,
1: Ha
0: cosa
1: avuto
0: che
1: un
0: non
1: ottimo
0: sapevo.
1: maestro, secondo me, però.
0: No, parlando, Massimo, ma perché non fai anche una trasmissione? Perché mi sono messo in gioco e della serie, ma proviamo anche questa nella vita. E a 65 anni mi sono messo a fare la mia prima trasmissione radio. E ho fatto una trasmissione sulla Sardegna, chiaramente,
1: Terra
0: perché
1: bellissima.
0: sono sardo, sono molto orgoglioso della mia sardità, conosco tante cose, tante storie di Sardegna e mi faceva piacere raccontarle. Per cui ho fatto 18 puntate.
2: Ma ti è piaciuto allora?
0: 18 puntate, l'ultima puntata sta andando in onda questa settimana. Dopodiché il programma andrà in pausa perché ho bisogno di prendere fiato, e soprattutto di trovare nuovi argomenti e lavorarci.
2: Devi tornare in Sardegna a fare un altro tour.
0: Certo. Devo andare in Sardegna perché ho intenzione quest'estate di fare un po' di interviste da utilizzare poi dopo nella prossima stagione di trasmissioni. E nel frattempo, siccome mi piace sta storia qui di fare radio, parte una nuova trasmissione che si intitola Quattro Mori Jazz Club. Sempre partendo dalla Sardegna, però parlo di musica, parlo principalmente di jazz, perché è un genere musicale che mi piace molto e che non è particolarmente coperto dal palinsesto di Red On Air, ma non sarà solo jazz. Tanto per farci capire del fatto che non sia solo jazz, magari Claudio fa partire un pezzo che ho messo in scaletta, ed è un pezzo di Ratapignata.
1: In onore alla Sardegna, la tua terra, allora.
0: E in onore alla Sardegna, è un gruppo ska, in realtà, reggae, che fa reggae in sardo. Il titolo di questo pezzo è Laga di Rudongu, che significa stai attento che te le do.
1: Oh, bellissimo.
0: Ho scoperto che il sardo ha una musicalità come lingua che si adatta bene al genere reggae. Se Claudio manda il brano Ratapignata andiamo.
2: Vediamo come sono questi. Ci vuole un attimo della Sardegna di venire qui.
1: Sono

0: Ok, mentre sfumano il ratapignata, che nello slang cagliaritano, il dialetto sud Sardegna, significa pipistrelli.
1: Ecco, ti posso dire una cosa, mi sa che ultimamente sono cambiate anche le province in Sardegna adesso, o no?
0: Sì, ma guarda, perché... stendiamo un velo pietoso. Io non so più in che provincia sono nato. Ti dico soltanto che quando devo compilare le cose che ti sì? Nato a Iglesias, provincia di... Sì. Quando sono nato io era provincia di Cagliari, poi è diventato provincia di Carbonia Iglesias, poi è diventato provincia del Sud Sardegna, adesso pare che sia provincia del Sulcis Iglesiente.
2: Sei nato in casa o all'ospedale?
0: No, sono nato all'ospedale.
2: Ah, perché sei nato in casa dipendeva dalla stanza in cui ti trovavi.
1: Certo. Se era in cucina era...
2: come facevamo una volta.
0: Comunque.
1: No, da questa, in questo particolare ho una chicca nel nostro territorio, nel mio territorio agrigentino, no? Ci sono tipo una casa che... tipo sono i due comuni, San Giovanni Gemini e Cammarata. Una stanza tu ce l'hai nel comune Cammarata, tipo la cucina e il salotto nel San Giovanni Gemini. E lì anche un pochettino di ingarbugliato, tipo tari, acqua, tari, perché infatti. Un comune applica una tariffa, l'altro comune applica
2: la cioè, dipende dove si risparmia, mettono in edizia.
1: Sì, bravo.
2: Con questa stanza.
0: Sì, no, guarda, leggevo proprio per caso un articolo sul Post qualche giorno fa, dove c'è una situazione del genere ancora peggio, perché c'è questa casa che è divisa tra l'Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, per cui addirittura sono in due stati diversi.
1: Ci vuole il passaporto,
0: non ci vuole il passaporto, però dice che per qualunque cosa
2: contanti ritengono qui in San Marino.
0: Sì, loro tendono a farsi sammarinesi, però
2: non li vogliono. Vado via.
0: Dai, mentre Boleli e Vavassori purtroppo hanno perso il secondo set, per cui si va al terzo. Che se non ricordo male, con le regole del doppio, adesso è un super tie break, non si gioca più un set completo. Per cui vi aggiorneremo di come va a finire. E nel frattempo passiamo al nostro giovanotto, perché noi siamo abbastanza maturi, diciamo così, mentre Marcello
3: è più giovane.
0: Marcello è un filino più giovane di noi.
2: Maturando. Non so quando, ma
1: è sulla via della maturità.
3: Sì. Però sono più alto.
1: Però, questo è vero. Lì è vero. Lì l'area della Van Brebana, però. Lì l'area della Van Brebana.
2: Buona.
0: E allora, raccontaci tu, com'è che sei arrivato a Red On Air e che progetti hai in mente? Perché so che c'è un progetto, quindi...

0: Vai.
1: Allora, io ho conosciuto proprio per pur casissimo Andrea e lui mi ha fatto entrare in questo ambiente, visto che comunque a me l'ambiente audio, perché io volevo partire come tecnico, infatti è quello che sto facendo per fare la parte di regia. E ho conosciuto Andrea, mi ha fatto entrare in questo ambiente, mi è piaciuto, ho iniziato a venire le prime così. E poi Massimo mi ha detto: ma perché non fai la tua trasmissione? Io ho detto: perché faccio anche il DJ io. Ho detto: sì, potrebbe starci, ma intanto lasciamo fermo. Ma da un mesetto adesso, più o meno, sto iniziando a registrare la mia trasmissione che parla di tutta la house music, che nell'house music ci sono 200.000 sottogeneri. Tipo anche, ad esempio, tu prima hai parlato di jazz, c'è anche la jazz house,
0: Sì. Sì,
1: la tech house, l'afro house.
0: la uso sempre come
1: Sì.
0: minimo massimo minimo denominatore
1: Sì.
0: o minimo
1: Sì,
0: comune multiplo,
1: è
0: poi
1: sempre.
0: anche cioè un
1: Comunque,
0: cornland, vuol dire quello che si ascolta in casa.
1: no,
0: Ah,
1: è
0: vabbè.
1: tipo.
0: Più nel club, non in casa, no?
1: Sì. È tipo, è un miscuglio, tipo mettere il jazz con il rock. Adesso prendo sempre il jazz perché mi viene in mente il jazz che ha detto Franco prima, però veramente ci sono un milione di miliardi di sottogeneri.
0: Mi viene adesso in mente il fatto tipo di un Tomorrowland, non mi ricordo se era il 2018, così, che hanno fatto
1: Tomorrowland.
0: un'orchestra
1: Sì.
0: con il DJ,
1: Sì,
0: cioè nel
1: sì,
0: senso la
1: sì, sì,
0: loro
1: sì,
0: orchestra suonava
1: sì.
0: tipo dei pezzi
1: Lo.
0: dei DJ, proprio da orchestra, e il DJ sotto metteva la sua cassa 4 quarti
1: Allora,
0: che...
1: praticamente no, perché io questo DJ è uno dei tre miei preferiti. Praticamente lui metteva la base, quindi il basso, e l'orchestra faceva tutta la musica in sé. L'ho visto, cioè, per un evento di musica house è una
0: Cioè,
1: cosa
0: stiamo
1: molto.
0: parlando dell'evento più mondiale
1: Sì.
0: della house ed
1: House e
0: elettronica pure.
1: elettroniche
0: Cioè,
1: EDM,
0: si sta
1: sì.
0: parlando di, non so se al giorno, tipo di 20.000 persone al
1: Ah
0: giorno,
1: no, ma anche di
0: e
1: più.
0: anche di più.
1: Infatti è un mio progetto anche andarci con dei miei amici perché
0: Chissà, magari
1: comunque.
0: andiamo con Redonair pure a fare il Tomorrowland, presidente, ci fai i biglietti? Noi
1: Sì,
0: partiamo
1: mi metto in coda.
0: subito.
1: Ma io devo ammettere che le mie conoscenze riguardo la house music sono estremamente limitate,
0: Perché
1: sono
0: nella mia...
1: rimasto un po'
0: No, ma ti posso
1: indietro.
0: dire che tra l'altro, tipo, anche tipo la musica degli anni 80-90, adesso già stanno facendo una rilettura nella chiave house, le stanno adattando tutto, no,
1: Sì,
0: Marcello?
1: tanta house così, sono tutte canzoni, diciamo, chiamiamo così, dei vostri tempi, visto che siamo due generazioni
0: Tempi
1: diverse.
0: moderni.
1: Anche tre generazioni.
0: No,
1: No,
0: è vero.
1: è vero. Perché tipo, adesso non me ne vengono in mente, però tantissime prendono magari il ritmo o la base da canzoni vecchie.
0: Sì,
1: Ci sono
0: esatto.
1: tantissimi brani di adesso che sono remix di brani di allora.
0: Un'altra, io fra l'altro ti interrompo un secondo perché mi sono ricordato che ho dimenticato di dire una cosa importante della mia
1: Certo.
0: trasmissione che va in onda il martedì alle 18. Ok, se
1: Cioè, non
0: no, è se diventata la
1: cioè
0: cosa importante.
1: vogliamo fare le marchette, facciamone
0: No, giusto, no,
1: bene.
0: hai detto la cosa
1: Ma
0: fondamentale.
1: questo mi porta a chiedere la stessa cosa a Marcello. Tu hai già un palinsesto definito, cioè sai quando andrà in onda la Allora, no,
0: trasmissione?
1: perché ovviamente è una cosa ancora molto cantiere, perché adesso ne abbiamo registrate tre o quattro, adesso se non mi ricordo male, ed è ancora un po' un cantiere perché adesso io ho gli esami, sono un po'
0: Chiaro,
1: fuso.
0: beh, chiaramente le
1: Sì,
0: priorità, la
1: certo.
0: radio per Ma
1: tutti noi
0: una
1: è.
0: domanda io posso farti alla tecnica, ma è più la tua musica che crei tu nella tua stanzetta con i tuoi programmi, o fai le DJ set da anche altri e
1: No,
0: metti
1: io
0: tu?
1: sono più da mix. Da mix.
0: Ok. Quindi non crei.
1: No,
0: Tipo se viene il presidente e dice fammi una base techno perché metto due parole sopra, no?
1: no. No, io remixo e basta, infatti. Oggi che giorno è? Il 14. Io il 25, che è il
0: 16.
1: mio penultimo giorno di scuola, è il quarto anno che faccio il DJ della
0: 16. Ah,
1: scuola.
0: fai la festa della
1: Sì.
0: festa. Ah, possibilmente. Oh, è il 16, il precedente c'è il 16 maggio, non il 14. È
2: Sei
0: rimasto
2: rimasto indietro di un
0: due
2: paio di giorni,
0: giorni.
2: però
0: Vabbè,
2: succede.
0: oggi facciamo
2: No, io ho detto
0: l'aggiornamento.
1: 25.
2: Eh?
1: 25.
2: No, dico, tu hai detto che
0: Oggi è
2: 14.
0: quattordici.
2: Oggi è
0: Oggi
2: 16.
0: è il 16.
1: Ah, ho letto 14, scusate.
0: Ah, hai letto cose. Hai letto la durata del talk che stiamo facendo adesso. Un'altra cosa, perché non possiamo fare anche qualche volta, quando poi tu mi sarai, una joint venture con il Jax Club di
1: Sì,
0: Franco.
1: è
0: E la
1: vero.
0: mettiamo nella mia poperona, nella mia trasmissione, così uniamo tutto, facciamo il crossover.
3: Ma sai che abbiamo già fatto un esperimento di crossover, io e Max, perché una puntata di Ornitoritmo, di cui io avevo fatto la regia e avevo anche scritto in parte, collaborato con Massimo nella scrittura dei testi, perché era una puntata dedicata ad Andrea Parodi, che è un artista sardo, il famoso cantante dei Tazenda. E nella mia trasmissione Quattro Mori ho ritrasmesso la puntata di Ornitoritmo, con la sigla, chiaramente spiegando agli ascoltatori, anche per cercare di fare un minimo di anche di pubblicità
0: Pubblicità,
3: interna, che gli
2: certo.
3: ascoltatori
2: No, finisci.
3: Della mia, del mio programma poi si interessano a quello di Massimo e
0: E viceversa.
3: viceversa. E infatti volevo raccomandarmi con Marcello nel momento in cui sarà definito il palinsesto della tua trasmissione, mandami un chattino che io comunque ti presento nel corso della
1: Magari
3: mia.
1: no, dimmelo che magari facciamo qualche crossover insieme.
0: Tra l'altro sulla tua linea. Devi parlare tu
2: Sì,
0: presto.
2: no, volevo, ho visto che c'era fuori alcuni spettatori,
0: Sì,
2: alcuni.
0: perché.
2: Allora,
0: Ma
2: se magari qualcuno volesse entrare,
0: facciamo, noi siamo
2: fatelo
0: aperti,
2: entrare,
0: cioè
2: che
0: nel
2: lo intervistiamo, no? Gli chiediamo se lo conoscono, se lo sapevano, siamo poi curiosoni.
0: Siamo a microfoni aperti noi. Anche perché
2: Capito?
0: ti
2: Però
0: stavo
2: vedo che
0: dicendo.
2: sono andati via.
0: Sì, perché comunque qui nel polo civico per il momento tutti che girano vengono a vedere tutte le varie realtà associative. Tutte le realtà associative controllano, tipo, ci stanno vedendo
2: Dici
0: dalla
2: no?
0: regia la nostra diciamo,
2: Oggi è festa e
0: chiacchierata.
2: poi ti frega. No,
0: E
2: scusa.
0: poi stavo dicendo un'altra cosa, Press, nel frattempo.
2: Sì.
0: Marcello con Franco posso fare anche, tipo, c'è Salmo. Che fa dei pezzi anche un po' di house, anche nei
2: Sì,
0: suoi live. Franco, tu conosci Salmo? Penso di sì, Sardo Salmo.
3: lo conosco, anche se non sono particolarmente suo fan,
0: No,
3: diciamo,
0: però.
3: non è il mio genere, però lo
0: Ho
3: conosco.
0: detto che comunque anche su lui nei suoi live, mi sembra che farà un live Arena, Red, una cosa, è ad agosto.
3: Rocce Rosse, probabilmente ad
0: Sì.
3: Arbatax.
0: E fai lui nei suoi live, oltre al suo cantato, mette anche tipo dei pezzi house, invita dei DJ pure. Che dici se facciamo intervenire con noi il tanto caro e ottimo Castello della regia e ci mette un pezzo? Lo diciamo, mettere un pezzo?
3: Ma sì, dai,
0: Secondo me sì, ce lo metto.
3: sentiamoci un pezzo.

0: Bentornati alla diretta
1: di
0: Ritoner, festa di primavera.
1: Ma Franco, hai dato il numero di telefono?
0: Oh no, hai ragione. Il numero di telefono a cui potete contattarci è il 351-459-3144. Potete mandare messaggi WhatsApp oppure potete chiamare e intervenire in diretta.
1: O venire di persona.
0: O venire di persona.
1: Siamo qui per la festa del
0: Noi
1: Polo.
0: Siamo qui per la...
1: Ci stiamo divertendo un cifra.
2: E Marcello ci aveva spiegato la sua trasmissione, no? Tutto il suo house music, ci ha fatto ascoltare anche un bel pezzo adesso, che era molto ritmato da base house, ma adesso ci emigriamo sul precedente, lo mettiamo sotto torchio.
0: No, aspetta, io farei prima un brevissimo aggiornamento del tennis,
2: bravo, vero,
0: perché
2: vero.
0: Bolelli e Vavassori hanno vinto la semifinale, il terzo set, il super tie break decisivo nel tennis, ormai funziona così, per cui sono in finale e domani sfideranno Granollers e Zeballos, uno spagnolo e un argentino, per la finale degli internazionali di tennis di Roma.
2: Cioè, è previsto già l'orario, perché con gli orari domani in Roma è un pochettino caotica. Perché ci sono, domani ci sono 5 partite a mezzogiorno e mezzo, quindi domani si mangia con la Serie A, poi c'è tutto il tennis.
1: Ma tutti a Roma?
2: No, sono tutte le partite che sono in concomitanza per il posto Champions, quindi se c'è la Roma, c'è la Juventus, c'è il Como, sono tutti in contemporanea per non avere agevolazioni. Quindi tutti domani alle mezzogiorno e mezza inizia il pranzo di Serie A domani.
0: Ma immagino che giocheranno sicuramente prima della finale del singolare,
2: sì,
0: perché l'evento clou della serata domani sarà la finale singolare con Ruud, che sfiderà, noi ci auguriamo, Sinner, che
2: Yannick,
0: però deve ancora concludere.
2: Ancora iniziate, cioè hanno aspettato, finisce la doppia e sta iniziando
0: adesso dovrebbe cominciare l'ultimo set, la parte mancante, visto che ieri hanno interrotto al terzo set su 4-2 a favore di Sinner. Speriamo che duri molto poco, perché significherebbe che Sinner riesce ad arrivare anche a questa ennesima finale.
2: Adesso facciamo, dopo la giusta precisazione e l'aggiornamento sportivo,
1: dici anche del Giro d'Italia.
2: Penso il Giro d'Italia, allora il presidente lo sta guardando lei, nel senso, noi ci organizziamo sul
1: vedo il gruppone
2: tennis.
1: Aspetta che guardo, vedo il gruppone. Allora, la tappa abbiamo detto che è Chieti Fermo. Di quanti chilometri?
2: Manca, mi sembra, con un 50 km all'arrivo, giusto?
1: Sì, sì. Sono sciolti, vedo che
3: 49.
1: Non c'è animosità, si guarda.
2: Ancora però 50 km ancora peso. C'è ancora il gruppo dei...
1: Però io sono andato in bicicletta parecchio, mi piaceva molto. Ho fatto anche date vacanze, avevo un tandem. Anzi, ho ancora un tandem, ce l'ho in cantina. L'ho prestato una volta per una coppia che si sposava. Lui è andato a prenderla in tandem. Bellissimo.
2: Bellissimo, certo.
1: Però, sì. E niente, e quindi so che fatica si fa a pedalare, però il problema non è pedalare, il problema è la sella, fare abitudine alla sella.
2: Mi ha fatto venire in mente un'immagine del film dei Fandozzi alla bersagliera, il sellino
1: senza sella, mi sembra di ricordare che
2: sì, cadeva poi il sellino alla bersagliera. Sì, perché c'era tutta lì l'azienda che dovevamo fare le attività sportive imposte dal loro datore di lavoro, al loro dirigente. E si facevano queste. A proposito di cinema, ci stavi raccontando in fuori onda, no? Il fatto di aver visto il film
1: di Bruce Springsteen. Niente, è stato un bel film, eravamo in 14 a guardarlo, quindi una moltitudine di cori celesti, come si dice, però tutti soddisfatti alla fine del film. E dicevo che io Bruce Springsteen l'ho sempre ascoltato, ma non ho mai approfondito la sua vita così. Io ho avuto l'occasione di seguire un po' le sue vicende e ho scoperto che soffre di depressione, Bruce Springsteen. E quindi c'è stato il periodo buio in cui non si faceva aiutare da nessuno, cercava di uscirne da solo, che è quasi sempre sconsigliato, perché penso che alla fine sia meglio che qualcuno, qualche professionista, ti aiuti, no? Ha inciso su una piccola musica, una cassetta, il brano che poi sarà stato chiamato dei brani del titolo Nebraska, sarebbe stato l'LP.
2: L'LP.
1: E ha preteso, ha imposto alla fine contro tutti che fosse non reclamizzato, che uscisse così con quei suoni lì che lui aveva creato, che erano ancora suoni antichi, e che non ci fosse promozione e che non ci fosse la sua immagine. E tanto fece, tanto disprò, che riuscì proprio a farlo uscire. E le disaschilie finali ci dicono che entrato in classifica fino al terzo posto, nonostante nessuna
2: promozione, certo.
1: E proprio durante questo album qui ha composto Nato in USA.
2: Born in USA,
1: che ha avuto un successo. Cioè, e diceva, fai uscire questo, solo questo ti darà fama mondiale. L'altro lascia perdere tutto, invece lui no, prima ha fatto questo qui, dopo ha fatto uscire
2: ha mandato in basso la musica cruda, la sincera.
1: Sì, però non era così, era sì. Anche
2: però è arrivato all'apice, no? Bruce Springsteen.
1: Sì, ma poi è anche bello la sua vicenda familiare, perché lui nasce il papà ubriacone, la mamma che gli voleva un bene, però il papà non c'era, anzi lo menava anche. A un certo punto era violento, no? E un tutto ragazzino di 10-11 anni prende la mazza da baseball, va dietro suo padre, gli dà una stangata. Non dice, cazzo, adesso lo ammazza. Invece no, il suo padre dice, così bisogna fare.
2: È andato per il buon
1: perché no, bisogna, chi non rispetta tua madre, tu devi menarlo. Sì, va bene, provaci ancora. Però poi alla fine, verso il fine del film, il papà è anziano e tutto, si riconcilia col figlio. E la cosa interessante dice, vieni a sederti sulle mie ginocchia. Dice, ma papà, ho 32 anni, vieni a sederti sulle mie ginocchia. E lì, vis-à-vis, gli dice... sottovoce, perché un uomo così chiede scusa del suo comportamento così, chiede tante volte non sono stato un buon padre, e lui dice no papà, guarda che proprio ci sei stato. E quindi anche questa cosa qui eravamo tutti un po' contenti, insomma, anche per Bruce. Devo dirvi che sabato prossimo alle ore 21 faremo un concerto in suo onore, no? C'è una band molto interessante di Como, di Lecco, di queste parti qui, che viene appositamente, l'abbiamo ascoltato il frontman, molto bravo, che ha fatto da solo, ha cantato qualche canzone, e faremo un bel concerto, quindi sarete, se tutti vi date a venire, sabato 23 maggio, ore 21 al Cineteatro Quelle di Redona, e i biglietti sono molto popolari, come facciamo sempre noi.
2: Vabbè, trovano tutti sul sito del...
1: Sul sito del Quelle di Redona, Bergamo.
2: Nel frattempo, mentre che il presidente ci invita tutti per sabato prossimo, vediamo che c'è Sinner che si sta riscaldando nei meandri dei corridoi del centrale del Foro Italico con i suoi allenatori, con delle palle. Massimo, c'è dalla regia, ci dicono che abbiamo una telefonata in corso. Vediamo se, perché adesso con i telefoni, fin quando ci sono io e Marcello, ne prova vivente, c'è un pochettino di sistema di casini. Vediamo se riusciamo.
3: Abbiamo la Statua della Libertà.
2: Ma che vada, abbiamo fatto l'altra sera il nostro metodo rustico ma funzionante. Nel frattempo, Claudio ci sta collegando sempre con il nostro direttore. Mi sembra che sia
0: con Massimo.
1: Massimo.
0: Direttore artistico
2: della RAI, giustamente, cioè quello che
1: abbiamo, ci facciamo mancare
0: i titoli,
1: nulla,
0: i titoli non
1: giusti,
0: mancano,
1: i titoli sì.
0: Tanto sono tutti onorifici.
1: Volontari siamo.
2: Sì. Ma ci sente, non ci sente, perché noi e lui non lo sentiamo. Lui se ci sente non lo so. Però nel frattempo c'è Medved.
4: Non riesco, mi senti?
2: Ora ti sentiamo.
4: Pronto?
2: Ci senti?
1: Ci sentiamo.
4: Pronto?
2: Noi sì. Noi a lui lo sentiamo.
4: Pronto? Mi sentite?
2: Sì, tu sì. Ci senti?
4: Pronto?
1: Sembra un dialogo fra sordi.
2: No.
1: Ci sei?
2: No. Ha chiuso.
1: Richiama.
2: Richiamerà.
1: Richiama, sarà più fortunato.
2: Sì. Dobbiamo dare anche un altro appuntamento, presidente. C'è il venerdì prossimo, oltre sabato, venerdì, c'è il compleanno in Redonero.
1: Ah! Ma se io compiamo gli anni ogni tanto.
2: Facciamo 2 anni quest'anno. Facciamo 2 anni e in quell'occasione.
1: Bellissimo. Allora, sempre al Cineteatro Quelle di Redona, ore 19:30, faremo un brindisi in augurio alla nostra radio.
2: Certo.
1: Vi aspettiamo numerosi. E poi avremo il pass che canterà le canzoni dal vivo di De Gregori. Perché faremo poi alla fine della festa un film di De Gregori.
2: Neve.
4: Pronto?
2: Massimo,
4: mi sentite?
2: Noi sì, tu ci senti?
4: Mi sentite? Pronto?
2: Noi lo sentiamo, però lui a noi non ci sente. Non so
4: pronto,
2: perché.
4: Pronto?
2: Noi siamo pronti, ti sentiamo.
4: Non sento niente.
2: Ma secondo me lui è a Roma, al
4: sentite?
2: Centrale. lui ci fa il nostro inviato speciale. Guarda. Lui, ecco, no. Ci fa il nostro inviato speciale. Noi sì, non so se ci senti tu.
4: Oh, ecco, adesso
2: Allora Massimo, nel frattempo noi qui dicevamo, sei al centrale al Foro Italico? Per gli artisti.
4: No. No, non sto al centrale del Foro Italico per gli artisti. Sto più vicino a voi, però purtroppo non posso stare con voi, una cosa, tra l'altro vi stavo ascoltando, però sentito i tre quarti d'ora di musica house, un po' ripetitiva, devo dire,
1: in casa è così,
4: però va bene perché è giusto ascoltare un po' di tutto.
1: Ascoltiamo mentre passiamo l'aspirapolvere, quindi è giusto che sia lunga e ripetitiva, poi se perdiamo qualche nota te la recuperiamo dopo.
4: No, poi vabbè, poi lì ci avete l'esperto, no? C'è Marcello, c'è ancora Marcello?
3: Sì, ci sono.
4: L'esperto è... poi ma ho sentito un altro grande esperto tra di voi che era il Kult, che si è lasciato andare in spiegazione riguardo a Bruce Springsteen. Cosa
2: si è sbottonato,
1: guarda, mi capita raramente, però quando mi capita
2: e infatti è uscito il sole a Redona,
1: infatti guarda, è uscito il sole qui a Redona, non so lì, vabbè, fuori Italico,
4: pure qui,
1: ma che sembra che siamo di entrare a vedere titolo la bandiera, che è la bandiera dell'Italia. No, non è
2: lui al massimo è bandiera della Roma.
4: Esatto. Io in realtà era perché c'era il derby domani.
2: Questo ti stavo dicendo. Abbiamo parlato proprio questo. Di questo pranzo, derby a pranzo, che te ne sembra?
4: Allora. È un discorso molto lungo da fare. Il problema è che quello che è successo è quello che succede qui in Italia, c'è qualcosa di incredibile. Cioè, nel senso che decidono prima di far giocare la partita a mezzogiorno, perché così non c'hanno problemi di ordine pubblico, cosa che è stata fatta pure altre volte, a dire la verità. Poi improvvisamente cambia l'idea e dicono no, si gioca la sera. Poi dopo no, non è vero, si gioca a mezzogiorno. Cioè hanno cominciato a fare un casino tra prefettura e FIGC, che poi alla fine l'ha spuntata la FIGC e non so bene perché, quando penso che in generale. Però il problema vero si è posto quando poi le due curve, sia quella laziale che quella romanista, hanno detto vabbè, allora noi per protesta rimaniamo fuori lo stadio, che sarebbe stato un disastro, perché ve lo immaginate, le due tifoserie che si odiano, sarebbe stato il problema peggio.
2: Tra l'altro, insomma, poi il Foro Italico c'è anche pure la finale del tennis, quindi è tutto concentrato.
1: Questo palleggiamento sembra molto di essere al Foro Italico,
2: tipo botta risposta, tipo dritto e rovescio.
4: Penso che la figura peggiore l'ha fatta un dirigente della FIGC quando ha detto ma scusateci, è nato tutto questo problema perché non ci aspettavamo che la Lazio andava in finale con l'Inter, che mi sembra una cosa poco carina da dire, insomma. Voglio dire che proprio negli ultimi dei loro
1: doveva essere l'Atalanta che andava in finale,
4: Ma in realtà in teoria
2: conference. Adesso lotta per la complice, nel senso può entrare nella praticamente
5: a 6 punti di vantaggio dal Bologna,
1: a parte che poi vai alla conference, non ho mai capito bene cosa fosse, sembrerebbe un convegno di vescovi.
5: Diciamo che ha un valore non estremamente elevato,
2: diciamo è la serie B delle coppe europee,
5: la serie C
1: la coppa del nonno.
2: Ma è diretto.
4: Ma volevo sapere, dimmi.
2: No, dimmi.
1: Dove sei te poi alla fine?
2: È quello che ti stavo dicendo.
1: Che fai?
4: Com'è? Non ho capito, scusa.
1: Dove sei? Cosa fai? Chi sei?
4: Io sto qui nella. No, in realtà sto qui nella Bergamasca, solo che c'avevo un impegno per cui non potevo assolutamente mancare. E purtroppo quest'anno è andata così. Però insomma, dai.
1: L'anno scorso eri in treno, mi sembra.
4: Come?
1: L'anno scorso eri in treno da qualche parte, ti ricordi?
4: No, l'anno scorso ci sono stato. È stato 2 anni fa che ero in treno, che andavo verso Roma, quello sì, è vero.
1: Ma davvero, 2 anni?
4: A vedere... Eh sì, no, anzi, addirittura ne abbiamo fatta pure un'altra di Festa del Polo, se ti ricordi, prima ancora di andare in onda.
3: Era l'anno zero.
4: Era l'anno zero, ti ricordi? Sì. Avevamo fatto una Festa del Polo in radio, con la radio che non andava neanche in onda, quindi sì. Immagina.
3: Abbiamo già fatto. Quanta strada che abbiamo fatto, eh? Una radio virtuale. Grazie ai nostri tecnici,
4: Sì. Sarebbero... Ma io volevo sapere, ma come va lì la festa? Raccontatemi.
2: Qui alla grande, dico solo che da quando il presidente si è sbottonato è uscito il sole, dico solo questo.
5: Sì, adesso siamo di nuovo sotto il sole, quindi le bancarelle si stanno un po' animando. Niente, la festa va avanti.
2: Abbiamo anche un susseguirsi di persone che entrano nel nostro studio della radio.
3: Salutiamo Claudio, salutiamo Franco. Lo salutiamo.
4: Ma voi invitate qualcuno da fuori a venire?
2: Sì, ma adesso ci stiamo attrezzando, vero che Claudio Castelli si sta attrezzando per farci di Tommy, penso, sia il nostro inviato alla Havana, giù nei vari con i microfoni, nei intervistare le varie associazioni, le varie persone che sono lì.
3: Oh, è arrivata una.
2: Ah, è arrivata pure la Nina.
3: Amico.
4: Ah,
3: Nina, allora Santa Maria.
4: Adesso state messi bene, vai.
5: Sì. No, ma adesso Nina entra, Claudio. Perché piuttosto vado io e la prendo di forza, la porto dentro.
3: Claudio.
2: Anche perché se io ho paura adesso della sua intervista.
3: Da Tommy, se ti servono le batterie.
4: Poi guardate fatto, che no? c'è anche Olga che aveva detto che passava oggi.
2: Sì, eh? Sì.
6: Ciao a tutti!
4: Verso le 17. Ciao! E poi ma con l'acello c'è quel
5: sì, maledetto c'è. Sta girando anche sì. Lui in cerca di meraviglie.
2: Fa lo 007 per il momento.
4: Con l'acello, ragazzi, state attenti a con l'acello che è pericolosissimo.
2: L'inviato speciale al presidente per il momento.
4: Ok. Vabbè, io volevo solo salutare in realtà. Vi sto ascoltando, mi fa piacere ascoltarvi. E mi piace che vi siete buttati pure sulla critica musicale, insomma, come al solito alla grande. Quindi vi saluto e niente, tanto ci rivediamo e ci risentiamo. Io tanto vi ascolto, mi raccomando.
2: Noi siamo qui,
4: benissimo così.
2: Quando vuoi intervenire, noi siamo qui. Quando vuoi intervenire, i microfoni sono sempre
4: aperti.
3: Aspetta, Massimo, prima di salutarti, volevo ricordarti che compiamo gli anni, 2 anni.
2: Verdi prossimo.
3: Venerdì 22.
4: È vero.
3: Maggio al Quelle di Redona facciamo il festone. No, cerca di non mancare. Vero. Cominciamo alle 19:30 e andiamo avanti fino a quando riusciamo a avere energie.
4: Ma ti pare che posso mancare alla festa della radio? Ragazzi.
2: Anche che c'è da lavorare quello quel giorno.
3: Sì, c'è da lavorare perché facciamo l'infreschino. Poi c'è il passino che fa la musichetta e De Gregori.
2: C'è. Tanto se c'è o se non c'è, noi ci festeggiamo lo stesso con tutti i nostri ascoltatori.
4: Ma certo.
5: Con Massimo ci vediamo anche prima, perché dopodomani mattina, lunedì mattina, abbiamo Carcamagno.
3: Un Carcamagno
4: con una rubrica nuova, tra l'altro, la posta del cuore.
2: La posta del cuore.
3: La posta del cuore, sì.
2: E chi la fa la posta del cuore?
5: No.
4: Sara.
2: Complimenti.
4: Sara farà la posta del cuore.
2: Allora, siccome io in questo periodo ho problemi di cuore, quindi ascolterò la posta del cuore vostra.
3: Ma ti do il mio cardiologo.
4: Non ti
3: solo,
4: hai problemi del cuore.
3: No, ti do il nome del mio
2: cardiologo.
3: Bravissimo, l'ho appena fatta la visita. Ho promosso.
2: Ora me lo passi che andiamo. Andiamo a vedere, dai. Che facciamo?
4: Volevo dire a Marco che se ha problemi di cuore è il momento giusto per mandare una letterina o Carcamagno dove Sara ti risponderà riguardo ai tuoi problemi di cuore.
2: Guarda.
4: Quindi
2: facciamo mettere il pezzo e scrivo subito la lettera.
4: Perfetto, bravissimo.
5: Dai, allora.
4: E noi la leggeremo lunedì.
2: Sì, anzi, e se poi qua vi chiamerò pure in diretta per avere un scontro live.
4: Ancora meglio. Allora aspettiamo la tua telefonata in diretta lunedì.
5: Okay.
4: Va bene,
2: direttore. Mettiamo ancora un po' di musica. Tu ascoltaci sempre.
4: Io vi ascolto sempre.
0: Dai, un pezzo, un pezzo,
6: un pezzo rock,
0: un pezzo
6: favore.
0: Rock.
4: Grazie, grazie.
2: Ciao, ciao,
4: con tutti siete buoni. Va bene. Grazie, saluti a tutti. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre Sinner gioca con Medvedev.
1: Medvedev conduce 5-3, 30-15, anzi 15-30, visto che è servizio del russo. Dai, andiamo avanti, manca molto poco, speriamo. E nel frattempo è venuta a trovarci in saletta nel mitico studio 1 di Redoner la nostra Nina che
2: Ciao a
1: salutiamo.
2: tutti.
3: Benvenuta Nina.
1: Benvenuta,
2: Grazie. Io ben
1: bentornata.
2: ritornata più che altro.
1: Perché ci manchi un pochino, Nina, dai.
2: Lo so, ritornerò. Ritorneremo, insomma, con i ippopotami. E adesso mi sto per laureare, forse, spero. E una volta che ho raggiunto questo piccolo traguardo, potrò ritornare a fare la trasmissione. Purtroppo il tempo è sempre poco, quindi.
1: Allora, sì, ti capisco. Raccontaci un attimino, per chi non la conosce, che cos'è la trasmissione, la vostra trasmissione Ippopotami? Di che cosa parlate? Raccontaci un po'.
2: Allora, la nostra trasmissione parla ovviamente di viaggi, anche se ippopotami un po', cioè noi siamo delle ippopotame, siamo due ippopotame che sono pigre, quindi non si muovono e fanno dei viaggi immaginari intorno al mondo, insomma, su delle curiosità, su delle cose, sulle assurdità che troviamo in giro per certi luoghi che incontriamo per strada. E niente, quindi non è la classica trasmissione che parla appunto, che ne so, in Francia si parla questa lingua, si usa questa moneta, cioè c'è ormai internet, quindi uno va, si cerca tutte le informazioni possibili e immaginabili. È più una trasmissione un po', no, sul divertente, sulle assurdità, su cose che magari uno non ci pensa o non trova in giro, ecco.
1: Io devo dire che
2: Poi noi proviamo dall'ambiente artistico, quindi.
1: sì. No, siete brave. Io quando ho avuto da Massimo la proposta di collaborare con Redoner, io per me il mondo delle radio private era una roba assolutamente sconosciuta, cioè, l'ascoltavo come tutti quanti, però mai avrei pensato cosa. E sono entrato nel sito di Redoner, proviamo a sentire un attimino che cosa trasmettono questi qui. E il mio primo impatto è stato Ippopotami. Credo di essermi ascoltato 8 puntate di fila,
2: Ci credo.
1: perché cioè, proprio mi piaceva tantissimo quella trasmissione. Infatti, quando poi ho scoperto che era andata in stand-by, ho
2: No, grazie,
1: detto:
2: grazie, sei gentile, ma riprenderemo. Grazie
1: sì,
2: comunque per averci
1: ci
2: ascoltato.
1: conto, ci conto. Questo è un altro aspetto, comunque, che magari non tutti gli ascoltatori di Redoner sanno. Che oltre a seguire le trasmissioni come da palinsesto, ad esempio la mia Quattro Mori il martedì alle 18, volendo
3: Possono recuperare.
1: la settimana successiva, perché normalmente lasciamo una settimana per la trasmissione e le eventuali repliche, dalla settimana successiva sono disponibili
3: Sul
1: sul
3: sito.
1: server, sul sito, per cui uno va lì, trasmissione. Quattro Mori o Ippopotami, Sicilia Express o quel che è, e trova le vecchie puntate, se le può ascoltare on
3: On
1: demand
3: demand,
1: nel
3: e dove
1: momento.
3: vuole, in qualsiasi posto, in qualsiasi situazione.
4: No, io non ho detto una cosa, la mia trasmissione, non ho detto il nome della mia trasmissione, della mia prossima.
3: Infatti ci sfuggiva il nome della tua trasmissione.
4: Della mia prossima trasmissione, che è House Music Will Never Die.
3: House Music
4: Will Never Die.
3: Will Never Die. Ok, quindi adesso me lo segno, come diceva Troisi.
2: Ricordati, fratello, che devi morire. Ricordati. Bellissimo.
3: Sì, quindi abbiamo già stiamo presentando tutte le varie. Abbiamo fatto in questa oretta di chiacchierata. Abbiamo parlato tutte le tue trasmissioni. Quando sarà in onda? La tua, speriamo presto.
2: Allora, prima di luglio sicuramente
3: No,
2: no.
3: quindi sarà.
2: Però magari dopo, vabbè, poi ci sono
3: Sì,
2: magari le feste, cioè le vacanze estive,
3: saremo in
2: eccetera.
3: ferie tutti.
2: Esatto. Quindi probabilmente da
3: Meritate. Da settembre
2: settembre.
3: ripartiamo con la nuova
2: Esatto, sì.
3: stagione.
2: Esatto. Magari ci sarà qualche nuovo, cioè qualche novità,
3: No,
2: ecco.
3: ma tra l'altro tu hai un siciliano e un sardo,
2: Sì, io
3: quindi potete
2: croata,
3: anche
2: quindi.
3: attingere dalle nostre fonti per i nostri luoghi, tipo, no, tutte le nostre varie curiosità che ci sono, poi il nostro folklore. Quindi potete anche tirarci in gioco anche a noi, dico, potete chiedere anche a noi. Anche che noi facciamo tanti viaggi, ci
2: E infatti avrei delle, un paio di domande da fare.
1: Vai, vai.
2: Vi faccio già subito le domande.
1: Ma
2: così.
1: Sì, dai.
2: Dai. Allora,
3: dobbiamo rispondere sinceri, dobbiamo mettere la mano sulla Bibbia, te lo giuro.
2: No, vabbè, quello che volete, quello che vi sentite, così spontaneamente. Senza
3: quello
2: che
3: abbiamo
2: senza
3: vissuto. Esatto. Quello abbiamo... Ok, va bene. Sì.
2: Allora, partiamo così, proprio perché di solito queste cose spesso succedono. Allora, qual è stata la figuraccia più grande che hai fatto in viaggio?
3: Chi inizia?
2: Chi inizia? Franco,
1: io ne ho
2: si
1: una,
2: butta subito.
1: Ne ho una. Allora, in realtà non un vero e proprio viaggio. Io appena ho cominciato a lavorare, a 25 anni dopo laureato, dopo fatto il servizio militare, la mia azienda mi ha mandato in Francia per fare un tirocinio, per imparare il mestiere sostanzialmente. Lavoravo da una settimana e io non parlavo una parola di francese, non ho mai, io ho studiato inglese a scuola, non... Mi hanno fatto fare una settimana di corso di francese. Io arrivo in questo paesetto della Lorena, il primo giorno vado al bar per fare colazione e col mio francese fluente ho ordinato una tazza di tè e una brioche. E mi hanno portato una bottiglia d'acqua minerale e una polpetta di carne.
2: Bellissimo. Penso che nessuno ti batta.
3: Andiamo pure dal petto.
1: Cioè, finito da quel punto ho smesso di... No, poi scherzo, perché la cosa poi interessa. Io sono stato in Francia 3 mesi per fare quel tirocinio. E dopo 2 mesi e mezzo, cioè quando stava per finire, una notte mi sono svegliato durante il sonno. Ho detto, cazzo, ma sto sognando in francese. Perché a forza di stare comunque immerso 24 ore su 24 con francesi, io comunque ho imparato il francese senza averlo mai studiato a scuola. Chiaramente, credo che i tempi verbali, la grammatica, non so. Però, cioè, però il primo impatto della bottiglia d'acqua minerale e la polpetta.
3: Io invece, no, aneddoti come lui così no, però mi è capitato tipo su un volo, mi sembra forse era Bergamo, Amsterdam, ero stanchissimo perché era il volo che passava quelle partenze tipo intelligenti delle 4 del mattino.
2: Quelle sicuramente biglietti low cost per risparmiare, sì. Quindi facciamo follie, orari
3: impensabili. Esatto. Arrivo, siamo sull'aereo e mi addormento. E bello è che i miei amici hanno detto: hai fatto il delirio perché hai iniziato a russare. E c'erano anche quelle, prendete loro sui voli, tipo questi
4: le hostess
3: passa con il mangiare, dice, quelle non sono passate più, dice, neanche a prendere più profumi, perché ce ne sono tu che facevi il concerto per tutti. E anche questa è stata una figura, diciamo, una brutta, come si dice, come hai detto tu, che era un aneddoto.
2: Non volevo
3: utilizzare il francesismo, quello è il problema, capito?
2: Ma ci sta in questo caso, ci sta tutta.
3: Sì, ne ho altre, diciamo, sul fatto della lingua, che l'ultima è stata lo scorso Oktoberfest, dopo tre birre, che le birre all'Oktoberfest sono litri, quindi dopo 3 litri iniziamo a parlare qualsiasi lingua del mondo, anche il giapponese.
2: Però guarda, i francesi sono veramente assurdi, perché quando cerchi di comunicare con loro sono molto...
3: Vogliono parlare con la sua lingua, nel senso, esatto. vogliono che, anche sapendo tipo l'inglese o anche l'italiano, sono precisi, vogliono parlare in francese.
1: Ti posso dire ni, no, perché i parigini sono così. I francesi, io sono stato tante volte in Francia fuori da Parigi, e devo dire che mi sono trovato benissimo. Io ho tuttora amici in Francia, cioè mi hanno messo veramente a mio agio. Quando ero lì quei 3 mesi mi sono divertito da pazzi con i francesi, andavamo di sidro alla grande.
3: Tra l'altro, tipo un'esperienza mia personale, Parigi me l'aspettavo diversa. Tipo, che so, Lille mi è piaciuta molto, o anche altre città della Francia, Marsiglia è bellissima. Parigi sono forse troppa aspettativa, quindi poi alla fine sono fatto Giusacor, Torre Eiffel leggendo, poi alla fine dico, ma alla fine che cos'è Parigi? Cioè, tutta questa...
1: A me piace moltissimo.
3: Non lo so, però dico, no, personalmente...
2: è che le grandi città ormai sono diventate un po'... come dire, un supermercato, poi sono tutte collegate benissimo con i voli, con i vari scali, quindi sono un po' quasi tutte uguali, anche se poi ognuna in piccola parte ha mantenuto qualche caratteristica.
3: Qualche identità,
2: esatto.
3: Sì.
2: Però anche a me è capitato di incontrare qualche francese e ho avuto sempre delle esperienze abbastanza pessime, soprattutto con la lingua, quando tu cerchi di, non lo so, comunicare con loro... o fanno finta di niente o non lo so o non ti capisco,
3: si sentono con la puzza sotto il naso, dai,
2: non lo so però
3: sono francese,
2: capitato.
3: Salutiamo i amici della Francia, ci stanno ascoltando per il momento, grazie.
2: Mi è capitato anche di andare anche in altre città, non solo a Parigi, però Franco, mi devi consigliare allora sulla Francia, come fare con i francesi e con la lingua, perché io ho sempre avuto difficoltà. Io non parlo francese, però con la persona con cui sono andata, mia sorella, lei un po' lo parlicchia il francese, quindi...
1: Ti metto in contatto con mia figlia che vive in Francia.
3: Quindi per questo
1: no, lei studia in Francia, è una studentessa universitaria e studia in questo momento a Strasburgo.
2: Come si chiama? Tua figlia?
1: Mia figlia si chiama Eleonora.
2: Ok, ciao Eleonora, ti salutiamo.
1: Non penso che in questo momento sia in ascolto, perché
2: però, dai,
1: una ragazza di 23 anni di sabato pomeriggio probabilmente ha di meglio da fare che non ascoltarla.
2: Beh, essendo in Francia sicuramente.
1: No, tutto...
2: Allora, vi posso chiedere altre domande? Avete voglia di essere un po' torturati sui viaggi?
3: Dai.
2: Va bene, allora, vi chiedo un'altra cosa. Avete mai perso un volo, un treno, una valigia quando avete viaggiato?
3: No, tipo voli, no, più che altro piccole cose, tipo le auricolari. Mi è capitato di perdere, tipo, a rilasciare sul posto tipo
1: gli occhiali
3: tipo cose così, altre cose, tipo cose più importanti, tipo valigia, cose no, neanche perso. Ora devo partire,
2: sei stato fortunato.
3: No, infatti devo partire più devo fare le ferie, quindi non vorrei che mi sarebbe la prima volta che mi
2: vado. No, dai, non sappiamo, no. Per favore,
3: a me
1: è successo,
3: cioè, piccole cose sì, ma cose importanti no. È successo mi è successo a mio amico che si è dimenticata la carta d'identità. Non si è dimenticata, cioè al ritorno ha perso la carta d'identità. Quindi nessuno che parlava, diciamo, il tedesco, e quindi come far capire alle autorità doganali che non aveva più la carta d'identità, che l'aveva perso. E c'era poi l'inventiva, tutti prendere la carta, cioè questo mio amico che saluto, Francesco, ha preso la carta d'identità sua, faceva carta d'identità, ma faceva scomparire, buff, non c'è più. No, era impensabile, cioè, tra l'altro eravamo 12 ragazzi, cioè eravamo era il celebrato di un nostro caro amico, quindi ti vedevo il livello qual era.
2: Ma è riuscito a tornare in Italia?
3: Sì, poi abbiamo chiamato l'ambasciata e ci hanno fatto partire.
2: Ah, va bene, dai. Finita bene questa volta.
3: Sì.
1: No, io ho perso le valigie più di una volta. Io ho fatto tantissimi viaggi, in particolare per lavoro, col lavoro che facevo precedentemente, e quindi mi è capitato di trovarmi negli Stati Uniti, fra l'altro... con diverse tappe da fare, quindi diverse tratte sia in aereo sia in auto, e le valigie che mi inseguivano, anche se devo dire che lì mi sono trovato abbastanza bene, perché la compagnia aerea mi ha fornito un kit di primo soccorso, diciamo, con spazzolino e un po' di roba, per cui, e poi avevo sempre un minimo nel bagaglio a mano per gestire quantomeno un cambio e qualcosa del genere. Aerei persi, è successo una volta di arrivare in ritardo in aeroporto perché c'era nebbia in autostrada, stavo in Veneto, dovevo prendere l'aereo a Verona e sono arrivato che l'aereo era già andato. E un'altra volta, altra curiosità, perché mi è successo di andare, io stavo in Val d'Aosta, andare a Torino per prendere il volo per tornare in Sardegna. Ci siamo presentati all'aeroporto col biglietto, si è guardato, insomma, il vostro volo era ieri. Io e mia moglie eravamo andati lì per Capodanno, festeggiato con gli amici, cose, proprio abbiamo perso la cognizione. Siamo andati in aeroporto, fai il conto, il 5 gennaio e il nostro volo di rientro era il 4.
2: Non ci credo.
1: E quindi ho dovuto ricomprare un biglietto al volo lì sul momento per prendere l'aereo per tornare in Sardegna.
2: No, non ci credo, assurdo veramente. Anche a me è capitato una volta di perdere il volo, è stato difficile, anche perché avevamo già organizzato il viaggio, quindi è stata dura, perché il volo che abbiamo perso in realtà è stata una coincidenza. E siccome dovevamo andare in Islanda, l'unico volo che c'era era due giorni dopo, che abbiamo ripreso, perché poi dopo avevamo prenotato tutto, quindi siamo rimasti a Londra da una mia amica che mi ha ospitato, intanto l'ho vista, ci siamo salutate e poi dopo abbiamo ripreso il volo due giorni dopo. Però è brutto perdere il volo, soprattutto quando hai un viaggio già programmato, devi...
3: Sì, perché poi
2: posticipare tutto.
1: È brutto anche quando ti capita che

0: Non lo diciamo, dai, passiamo allora, alla prossima domanda, no, se volete.
1: Prima di passare alla prossima domanda, passiamo a un brano musicale, così facciamo un minimo di pausa.
0: Ma posso chiedere qualcosa?
2: Non so.
0: No?
2: La prossima. La prossima, okay, voglio dire.
1: Adesso mandiamo giù qualcosa.
2: Viva!
3: Quando cammino tra la gente mascherata, nascondo nella mente la tempesta mai calmata, rido forte per coprire ciò che il cuore tiene stretto, ma dietro le mie porte lo sai che c'è un mondo imperfetto.

0: La guardo mica, ci cammino dentro, tra i palazzi che rimbalzano il battito che sento. Non mi chiede di brillare, non mi giudica per niente, è solo una voce che mi spinge e dice: alza gli occhi e punta alle stelle.
1: Mi sa che siamo in possesso.
2: Eccoci di nuovo. Bentornati ad ascoltarci su Red On Air. E niente, stavamo chiacchierando con la nostra Nina.
3: Nel frattempo Nina ha chiesto i suoi pezzi perché voleva colonizzare la diretta.
2: L'ultima arrivata è già dei pezzi playlist. Noi siamo arrivati 40 minuti prima della diretta a predisporre la playlist. No, ma mettiamo prima questo, poi quell'altro. E adesso arriva lei e ci sconvolge tutto.
4: Sì, è così, ragazzi. Dovete stare al gioco, dai.
3: Noi eseguiamo, signor sì.
4: Allora vi posso fare altre domande?
2: Vai.
3: Fin quando non ci domandi soldi, poi domandate domande.
4: No, per carità, dai.
2: No, aspetta, prima della domanda, sì. Siccome stavamo facendo gli aggiornamenti del tennis, diciamolo, lo sapranno già tutti, ma Sinner ha vinto la semifinale e quindi domani giocherà la finale contro Casper Ruud, il norvegese, e speriamo bene. Abbiamo anche Bonelli e Vavassori in finale di doppio.
3: Tra l'altro questa è la 33 consecutiva.
2: 33esima vittoria consecutiva in un Master 1000, e se lo vince è il quinto o sesto Master 1000.
3: Sì, e tra l'altro l'ATP di Roma gli mancava, cioè l'ATP italiano gli mancava nella su palmarès.
2: Sì, sì, l'anno scorso ha perso in finale con Alcaraz. Andiamo avanti.
3: Siamo nelle
2: domande.
4: Allora, la terza domanda che vi faccio è: qual è il posto più bello che hai visitato o che ti ha fatto pensare potrei vivere qui e non tornare indietro?
3: Vai tu? O vado io?
2: Vai tu, che allora mi è scappato la rete.
3: Poi ci raccontalo perché ti scappa. Comunque, il posto più bello dove mi ha fatto

0: Cillare, no? Dove il ritorno, la Spagna. Cioè, me la Spagna, qualsiasi parte, Barcellona, Malaga, Cordoba, no? Perché la vivo come la Sicilia per me, la Spagna, no? Quindi più organizzata per un certo modo di punto di vista. E quindi, infatti, il prossimo viaggio è alle Canarie che devo fare. Non so se me lo fanno fare, perché con tutta questa situazione mondiale che c'è adesso e il costo del petrolio, sì, il virus lì che ci sta, sì. Non so, però io ho prenotato.
1: Speriamo bene, ragazzi.
0: Il paese, la città, Barcellona, Madrid, Siviglia. Siviglia per Pasqua, nel periodo di Pasqua, Siviglia è spettacolare. Mi sa che mi manca e vorrei tanto andare a Pamplona.
1: Pamplona, sì, neanche io sono mai stato.
0: Quindi,
1: Franco, tu?
2: No, Pamplona mai stato. Ho visitato parecchi posti della Spagna, Siviglia, Valencia, Malaga, Alicante, Madrid, Barcellona.
0: Boh. Tra l'altro dovevo fare l'Erasmus a León, nord della Spagna, poi è iniziato il Covid, non ho potuto fare, se no era lì che sarei andato lì e sarei rimasto lì e non sarei venuto qui a Bergamo.
1: Vedi, a volte è un crocevia la nostra vita, no? Vai in una direzione o un'altra.
2: Io ho visto posti bellissimi, molto diversi fra loro, però devo dire la verità, nessuno che mi abbia detto preferirei vivere qui piuttosto che in Italia, perché comunque anche l'Italia è bella.
1: Sì,
2: cioè,
1: molto bella.
2: Mi è piaciuta, a me piacciono molto le nazioni del nord, sono stato in Norvegia, mi è piaciuta moltissimo, sono stato in Svezia, mi piace molto la Germania, mi piace la Francia, sono stato in Francia, ho fatto l'Europa, l'ho girata praticamente tutta, però non c'è nessun posto che mi abbia portato a dire preferirei vivere qui. Poi certo ci sono aspetti dal punto di vista organizzativo, cioè,
1: sì, c'è sempre un pro e
2: però,
1: contro,
2: però ci sono i pro e contro. Alla fine, secondo me, l'Italia
0: è bella tutta,
2: è bella tutta, e poi si bilancia un po' tra i pro e contro, si bilanciano, per cui io son contento che poi dopo torno qua.
0: Invece
1: anch'io alla fine di ogni viaggio sono...
0: Invece una bellissima scoperta è stata la Tunisia. Quest'estate sono stato ad Hammamet e ho girato un po' il tour della Tunisia, e ti dico, devo dire, comunque è dei bei posti anche lì, dico, infatti anche il Nord Africa è da scoprire. Il prossimo viaggio sarà tipo Marocco, vorrei andare in Marocco. Sì, stiamo facendo entrare, nel frattempo, quando se vedete che la voce ci cambia, perché stanno entrando degli ospiti qui nel nostro studio, che adesso li faremo parlare, pure faremo interagire ai microfoni, con anche una domanda di Nino. Nel frattempo la domanda che è fatta a noi la può anche rivolgere a loro, e poi li presentiamo e diciamo pure...
1: Estendiamo il campo, ecco. Estendiamo le voci, bello moltiplicarsi.
0: Sì. Innanzitutto benvenuti.
1: Grazie.
0: Abbiamo pure a Tommy, che
3: eccoci qua,
0: il nostro grande Tommy, nostro tecnico ma anche speaker.
3: No, oggi come speaker, assolutamente.
0: Sì, sì.
3: Ho fatto qualche minuto di ritardo, ragazzi, però capite che il compito da fonico / DJ è veramente pesante.
0: Lui è proprio la festa, la tiene in lui la festa.
3: Assolutamente.
0: Nel frattempo, giusto che sei fonico,
3: devo aiutare ad attaccare le cuffie.
0: Ti diciamo anche grazie.
1: Grazie.
3: E mi è tardo, oggi è un po' una giornata così perché ha anche piovuto, quindi...
0: Vabbè. C'è anche il sole.
3: Arrivate le ragazze, quindi è un po' tardi.
1: Grazie.
0: Presentiamole, dai.
3: Esatto, allora abbiamo Mariella, che
4: ha
3: tenuto anche uno spettacolo, no, due spettacoli
4: che
3: ha fatto.
4: Tre o quattro, forse anche cinque.
3: Non so, però quanti ne ho seguiti io, uno o due saranno.
4: Mi sembra uno.
3: E poi
4: Nina.
3: Esatto, che non mi ricordo mai tutti i nomi.
4: Certo.
3: E anche lei attrice
5: e danzatrice,
3: sottolineiamo anche questo. E no, quindi stavo dicendo che ha piovuto, quindi abbiamo dovuto portare tipo le casse in pianto sotto al gazebo. E intanto io ho detto, vabbè, mettiamo un po' di musica. Poi ho detto, vabbè, ragazzi, non c'è qui nessuno, spegniamo. Dopo, come ho visto che usciva il sole, sono corso giù da basso, ho detto, dai, impattiamo con la musica a manetta. E meno male che c'è anche la nostra Nina a sostenerci.
5: Anche tu, Nina?
1: Sì.
5: Due Nine.
4: Mica da poco.
3: Ragazzi, Nina è un nome veramente fantastico.
2: Buongiorno.
3: Abbiamo anche la nostra Fernanda. Scusate, sempre radiosa, vorrei dire.
1: Buon lavoro.
2: Grazie.
3: E niente, come state, ragazze?
4: Bene, grazie.
5: Dopo la pioggia,
4: c'è questa aria così frizzante.
3: Sì, sì, potete notare che io sono acclimatato. Per chi, vabbè, non mi vede e non lo sa, però sono a mezze maniche, quindi. E di cosa state parlando di bello a proposito?
2: Allora, c'è Nina che si fa delle domande su dei viaggi.
3: Ah, è vero che.
2: Adesso la domanda che infatti stavamo rispondendo era il fatto del. Di quale posto avete visto, visitato, vi ha fatto vacillare la domanda, vi ha fatto dire questo posto mi...
6: Ci vivrei.
1: Ci vivrei, cioè, esatto.
4: Ci vivrei, è difficile, però è sicuramente il deserto.
1: Vedi? Questa è una bella risposta, perché è molto particolare.
4: Assolutamente, il deserto è una dimensione... pazzesca. Se non ci sei stato, io consiglio a tutti, da quando sono andata, consiglio a tutti, andate nel deserto, perché veramente...
2: Qualcuno in particolare, qualche zona del deserto in particolare, o...
4: il Sahara, tra il Marocco e la Tunisia.
2: Io infatti stavo dicendo anche questo, che per poco non sono andato a fare la notte nel deserto, però... Devo ritornare, e con il tuo consiglio la farò. Sicuramente la farò. La prima cosa è fare la notte nel deserto.
4: Assolutamente. No, poi la notte è veramente particolare.
2: Perché secondo me c'è qualcosa di mistico, spirituale.
4: Sì, sì. No, nella notte, almeno io, ma penso anche lei, perché l'abbiamo fatto insieme. Ti senti assolutamente protetto, no? Perché tu pensi non c'è niente, e quindi pensi avrò certo. paura. E invece ti senti assolutamente protetto, perché gli elementi sono... pochi, semplici e amici.
3: Anche perché sei di tranquilla, cioè non è che... cioè almeno io la vedo così, cioè stare nel deserto, cioè, non ci sono mai stato, però se ci dovessi andare...
5: Devi provare!
3: No, vabbè, come sono fatto io? Mettiamola così, io penso... Ok, quindi mettiamola così, non è che sarà così, però vedremo. No, per come sono fatto io la vedrei che sono in un posto molto tranquillo comunque, quindi sarei in pace con me stesso, cioè proprio troverei forse la tranquillità anche di cui ho bisogno in questo mese affollato pieno di cose da fare, però chiaramente vedo la sua faccia che dice
5: ma no, diciamo che lo sguardo nel deserto spazia, non si appiglia a niente, perché non ci sono palazzi, non ci sono macchine, non c'è niente. Ci sono le dune.
3: Sì.
5: Quindi già questo è spiazzante per chi vive in una città.
3: Certo.
5: È spiazzante, dipende. Sì, poi dipende in che momento sei. Quando vai nel deserto. È un viaggio dentro te stesso.
3: Sei, io per esempio che non è che amo la follia la città, perché sono più uno da montagna, campagna, casa sperduta, non mi interessa, faccio terreno agricolo eccetera, magari la vivrei tra virgolette meglio, perché comunque non dico che odio la città, perché comunque c'ho tutti i suoi comfort, c'ho le mie cose, perché però in un futuro io penso, dove vorrei vivere? O montagna o campagna.
2: Vorrei andare a vivere in campagna, cioè Anzo Chiari,
3: esatto. No, è così metto su magari l'azienda. No, vabbè, sono un paio fantastico anche con la mente, quindi ciao.
6: Ma io pensavo invece che un'esperienza, io non sono stato nel deserto, anche se ho in programma probabilmente a settembre di andare in Marocco, e l'idea ci sarebbe. Forse un'esperienza simile l'ho vissuta in Groenlandia, perché anche lì mi ritrovo col concetto che sei in mezzo in un posto dove non c'è niente attorno, chiaramente ci si va con un gruppo organizzato, non è una roba che puoi improvvisare col canotto in Groenlandia, però c'è un niente assoluto, perché vai a fare le escursioni e non c'è niente, non c'è neanche un albero in Groenlandia, così come nel deserto, e ci sono soltanto ghiacciai, fiordi, acqua, ed è tutto in una dimensione quasi irreale, non, però però ci si sente sicuri, ci si sente sicuri. Io non ho avuto, noi abbiamo fatto qualche notte in tenda in Groenlandia, non ho avuto
3: paura
6: o sentimenti particolari. Poi c'è l'arrangiarsi, c'è l'acqua,
0: questo è
6: i servizi igienici a cui bisogna adattarsi.
3: Ecco, io avrei difficoltà estrema lì, perché cioè,
5: lì
3: perché
0: un attimo alla fine
4: devi accettare di essere un essere umano.
1: Io ho infatti anche avuto un'esperienza simile, però in montagna, in Kirghizistan, a 3.500 di altezza. Poi le montagne kirghize sono
0: Kirghizistan.
1: Sono delle montagne che non sembrano montagne, sembrano delle colline enormi, e con questi prati, a 3.500 prati.
5: Bello.
1: Sei proprio con, poi in questa zona dove sono stata io c'era questo lago, questo prato con questi cavalli selvaggi che correvano. Proprio sembrava di stare, non so, il tetto, no, del mondo, è una cosa bellissima. Poi anche lì queste distese enormi, quindi ti fanno proprio, non so, questo effetto... non so neanche come definirlo.
4: Quasi estraneo.
1: Sì, esatto, sì. Questa, non so, questa sensazione un po' di essere piccolino.
4: Molto
1: piccolo.
3: Nelle mie esperienze di viaggio, cioè io non ho mai fatto cose un po' più, non dico estreme, però particolari. Però mi piacerebbe tantissimo, cioè andare, non so, in montagna, in posti sperduti, proprio, non so. Però vabbè, avere il tempo, che è quello che manca anche soprattutto, e un po' vabbè, devo sbloccarmi, se no deve venirmi proprio, perché la volontà c'è, però finché non c'ho, ok, faccio, è inutile. Però ho visitato qualcosa, tipo sono stato a Vienna un po' di anni prima del Covid, ancora bella, mi è piaciuta. La Croazia l'ho visitata tutto ormai, perché è da quando ho 3 anni che vado in vacanza con i miei in Croazia d'estate, quindi ormai l'ho vista tutta. E la Francia, Parigi l'ho vista 2 volte, sono stato a Parigi. E poi l'Italia, ma l'Italia tra l'altro nemmeno tutta, e questa cosa mi fa ancora più arrabbiare, perché dico cacchio, cioè
0: deve venire in Sicilia,
3: esatto, in Sardegna, no, è il programma, cioè per esempio i miei quest'estate al mare vanno in Sardegna, e ovviamente ha beccato il periodo in cui lavoro, ho detto vabbè, pazienza,
0: secondo me lo fanno apposta,
3: esatto, bravissimo, ho questa sensazione, dove dicevo, dico ma lo fate apposta, no, però mi piacerebbe molto in Sicilia. Poi così maggio, non so mai come si pronunciano, Marco, arancini o arancine?
0: Dipende dalla zona.
3: Perché mi sono sempre posto
1: la ragazzi domanda. Scusate, ma devo intervenire, anche l'anno scorso con Pasto abbiamo fatto la stessa domanda.
3: Davvero?
1: Te lo giuro.
0: Dipende dalla zona. Se la zona, diciamo, orientale verso Catania, è arancino.
3: Ok, maschio.
0: La zona occidentale, femminile, arancino.
3: Vabbè, però ecco, dato in...
0: Però la Plusca ha detto vabbè, tutti e due i modi, però sta attento dopo lo dici.
3: Allora devo andare lì e dico, cioè, posso prendere arancino,
0: sì,
3: arancino, io mi fermo.
0: Tu fai il doppio, cioè nel senso parla al plurale, così non sbagli, mangi anzitutto, perché non basta, te ne devo mangiare.
3: Ma un'idea sai quale potrebbe essere? Arancino, basta.
0: No, c'era un film, quello, lascia stare il mondo per come
3: lo lasciamo stare,
0: ragazzi. Nel frattempo
3: mandiamo qualche pezzo.
0: Sì, dai.
3: Marcello, manda qualche pezzo, grazie. Buono,
0: perfetto.
3: Mi fa chiamare la prima.
6: Prima di fare le prossime domande.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta per la festa di primavera del Polo di Redona e approfittiamo del fatto che Tommy si è sganciato dai suoi impegni col mixer qui giù per chiedere anche lui la domanda che ci siamo già fatti tra di noi. Cosa fai in radio? Perché sei anche tu un collaboratore della radio e
1: Assolutamente.
0: com'è che ci sei arrivato?
1: Allora, come ci sono arrivato? Partiamo da questa domanda che è alquanto interessante. Peccato che non ci sia quella persona interessata, ovvero Massimo. Massimo, per un
2: Però
1: anno
2: ti ascolta.
1: però mi ascolta,
2: Sì, perché ha chiamato poco fa, ti ascolta. Quindi stai
1: quindi devo
2: attento a quello
1: sapere
2: che
1: come
2: dici.
1: parlo.
2: Dico.
1: Allora, se Massimo ci ascolta, Massimo ti voglio bene, quindi sappilo. Allora, scherzi a parte, no, Massimo per un anno di fatto mi ha stressato, mi ha chiesto di entrare nella radio, mi ha chiesto quando mi vedeva in cineteatro, perché per chi non lo sapesse io collaboro anche con il cineteatro Coelet di Redone, no? La nostra fantastica sala della comunità di quartiere, come proiezionista, tecnico audio, tecnico luci, e le nostre attrici qua lo sanno bene che ho collaborato anche con
3: Esatto.
1: loro. E niente, mi ha chiesto più volte di entrare a far parte della radio come tecnico perché mancavano i tecnici fondamentalmente. E dopo un anno di stress ho detto va bene, buttiamoci, perché vabbè, poi ero già impegnato, un impegno poi è andato a quel paese, possiamo dirlo. Allora ho detto vabbè, una cosa nuova, tanto per non tenermi occupato. E niente, allora ho partecipato alla riunione, sarà stato novembre-dicembre, mi sembra, giù di lì. E niente, ho iniziato come tecnico, dopodiché mi è venuta un'idea, ma perché non faccio una trasmissione su ciò che adoro, il cinema. E quindi ne ho parlato con Massimo, con Gustavo, i nostri direttori artistici, e niente, ho pensato un po' a come farla, dopodiché ho chiesto chiaramente l'assistenza tecnica di Franco, perché io ero ancora un po' acerbo su quell'aspetto, cioè acerbo, Dio, usando mixer eccetera, sapevo già, però la radio è diversa dalla questione live, teatro, quindi un altro mondo. E niente, ho fatto la mia puntata zero, cioè la puntata di prova, e Franco se la ricorderà benissimo, ho messo tipo 1.000 argomenti in un'ora di trasmissione.
0: Quando abbiamo finito la registrazione, ho detto: Tommy,
2: Va bene,
0: dobbiamo parlarne. Perché praticamente in una puntata sola è partito dai fratelli Lumière e ha finito con 3D di Avatar.
1: No, chiaramente però quello che io ho detto è meno male che ho fatto una prova perché serve comunque, cioè poi ci ridiamo sopra perché sono situazioni abbastanza comiche, però io ho fatto del tesoro dei consigli che mi hanno dato Franco e Massimo, che erano gli stessi perché comunque chiaramente erano lì gli errori che avevo fatto. E niente, poi ho fatto un'altra prova ed è andata bene, nel senso che io ho cercato di strutturare così la mia trasmissione. La prima parte la dedico alla parte tecnica, quindi sono partito da come è nato il cinema, cinema muto, cinema sonoro, poi ho parlato di tutti gli impianti audio innovativi, proiettori, lampada, laser, cioè adesso per esempio l'ultima trasmissione l'ho fatta sul multisala, su come sono nati, su come sono evoluti, perché io dico magari la parte tecnica, quindi proiettori audio, terminano, però gli argomenti su, non so, multisala eccetera ci sono e ci saranno sempre, quindi non muore mai. E poi la seconda parte io scelgo di solito un attore o un'attrice o un regista famoso e lo approfondisco, vita, successi, faccio sentire i trailer dei film, le colonne sonore, per esempio ho fatto sentire come colonne sonore mi viene in mente la canzone di Michael Jackson del film Michael uscito di recente, piuttosto che Runway del Diavolo Veste Prada 2, e poi vabbè tutti i vari trailer, però chiaramente adesso mi stanno venendo 1.000 idee in corsa e dico la prossima stagione, cioè da settembre in avanti, ci saranno delle novità anche sulla struttura, perché anche soltanto quando ho parlato di cinema multisala e così via mi sono venute un sacco di idee belle e voglio provare, sperimentarle, fare, non so, facciamo un anno una struttura, un anno l'altra, perché è bello anche un po' cambiare. Poi chiaramente Franco mi dirà cosa ne
0: No,
1: penserà.
0: ti chiedo soltanto di dire agli ascoltatori come si intitola la tua trasmissione e quando va in onda.
1: Allora, la trasmissione si chiama Love Cinema, chiaramente amore per il cinema, non potevo chiamarla diversamente, e va in onda il lunedì dalle 14.30 alle 15.30, il mercoledì dalle 12 alle 13 e il sabato dalle 19 alle 20. Quindi ho fatto orari diversi, e giusto perché ognuno almeno possa dedicare quel momento per ascoltare, ovviamente, gli appassionati di cinema, tutta la mia storia. Quindi mi raccomando, ascoltatemi anche voi, ragazzi, perché cioè, è fondamentale.
2: Cioè, mi ha fatto venire che parlava, la spiego, mi ha fatto venire voglia di andare a vedere il film.
1: Oh, ecco, mi raccomando. E niente, quindi spero che stia andando bene. Io mi sto
0: anche Love Cinema, lo ricordiamo sempre gli ascoltatori, una volta andato in onda in radio, con una, diciamo, una trasmissione principale e due repliche in settimana, dalla settimana successiva è sempre disponibile sull'archivio di Red On Air, per cui chiunque entri, trasmissione Love Cinema, e gli propone tutte le puntate andate in onda sino a quel momento.
1: Anche perché io, insieme al numero della puntata e così via, ometto sempre tutto il titolo, cioè per esempio da Christopher Nolan al 3D o roba del genere, e ho fatto una cosa carina, ho fatto le copertine, chiamiamole così, di ogni puntata, con divisa a metà sopra il mio logo e sotto la faccia di chi vado a parlare, così uno capisce subito.
2: E dove, da Tommy, adesso passiamo a Marella, che anche lei ha la sua puntata, la sua pillola, che si chiama Fiabe nel cassetto, giusto?
3: Esatto, Fiabe nel cassetto, sì, perché sono fiabe, chiaramente, come dico nella didascalia iniziale, per piccoli dai 4 ai 104 anni più o meno, nel senso che poi la fiaba fa piacere ascoltarla, secondo me, a tutte le età, e con la scusa poi di farla sentire ai bambini, no? Chiaro, come quando siamo a teatro, facciamo spettacoli per l'infanzia, chi si diverte di più, secondo me, sono i genitori. anche i bambini sicuramente.
2: No,
3: però,
2: i genitori.
3: No, però nei genitori scopri dei sorrisi, degli sguardi che
2: tornano a essere bambini.
3: Fanno piacere, sì. Niente, la trasmissione va in onda la domenica mattina alle 9 e viene replicata domenica alle 2 e alle 8 anche, mi sembra, sì. E il martedì e il giovedì alle 2 del pomeriggio. Sono fiabe, ogni cantastorie racconta la fiaba aggiungendo dei dettagli oppure interpretando a modo suo alcune cose. Io faccio questo perché racconto delle fiabe classiche o anche delle fiabe etniche che vengono da altri paesi. Su queste intervengo meno perché mi sento meno padrona, e comunque rispetto chiaramente le storie di altri popoli, come rispetto quelle italiane, però in quelle italiane o francesi, insomma, quelle europee, mi sento di poter cambiare qualche dettaglio e soprattutto adattarlo ai giorni nostri. Perché le fiabe adesso le conosciamo tanto attraverso i film animati, eccetera, eccetera, però mi piace ritornare all'origine e cambiare qualche cosa, insomma. Questo è sostanzialmente Fiabe nel cassetto, perché io apro un cassetto e devo fare una torta e non ci trovo né la farina né le uova, se guardo in fondo al cassetto e ci trovo tutti questi personaggi di fiabe, non posso che cucinare una fiaba a quel punto, ecco.
0: Sai, Mariella, che io ho una passione per le fiabe, perché quando avevo mio figlio, in particolare il primo Massimo, piccolo, io gli raccontavo le fiabe inventandole, per cui ho una catena di fiabe con personaggi, i tre porcellini, però ogni storia era diversa, ma le inventavo sul momento. Avevo le storie di Cappuccetto Rosso col Lupo Felice e l'amica Alice, che era e Cappuccetto Rosso era quella che finiva sempre male perché era imbranata, non sapeva fare le cose, e Lupo Felice era il personaggio buono della situazione, cioè, che finiva sempre nei pasticci per colpa di Cappuccetto Rosso e dell'amica Alice che gliene facevano di tutti i colori. Ed è sempre stata, mi sono detto dopo che avrei dovuto raccoglierle tutte queste cose che gli raccontavo, però in realtà era che poi era partita quando andavamo a fare le passeggiate in montagna portandoci dietro il bambino, che dopo un po' si rompeva le balle chiaramente, e allora cominciavo a raccontargli favole, ma prendendo spunto dall'albero che c'era l'albero di Lupo Felice e lui si distraeva e andava avanti un'altra mezz'ora a camminare senza lamentarsi,
3: che magari tuo figlio le ricorda.
0: Qualcosa sì, sicuramente, certo. Qualcuna della mucca tambù sicuramente.
4: Ma l'hai inventata te?
0: Sì.
2: La mucca tambù
0: che suonava nella banda del paese, però gli altri musicisti la mandavano sempre via perché lei, come si sedeva nella sedia, rompeva la sedia. Allora l'avevano mandata via, avevano chiamato un altro animale, persona del tamburo, ma non faceva i pasticci, e poi alla fine avevano dovuto richiamare la mucca tambù, gli avevano fatto la sedia di ferro in modo che non si rompesse. Storie veramente inventate, cercando di arrampicarmi sugli specchi, perché io partivo a raccontare senza avere idea di dove dovevo andare a finire.
4: Ma questo è bellissimo.
0: Ma quando che ci penso me ne vengono in mente altre.
3: Farò intervenire, se mi dai il permesso, la mucca tambù in qualche fiaba, perché è troppo simpatica.
2: Ecco, niente, Franco, come se tu non avessi già abbastanza da fare, sei non in un'altra trasmissione.
0: No, ma infatti quando abbiamo partecipato alla riunione in redazione e ci hanno presentato Mariella, ecco, ho detto Mariella, ti do una mano io a mettere le robe sul sito della radio e cose, perché comunque ho il piacere di ascoltarmi le fiamme prima ancora che vadano in onda.
3: No, io anzi ringrazio tantissimo Franco, perché è veramente non potrebbe esserci la trasmissione se non
1: ma guarda che è così un po' con tutti, perché anch'io subito quando ho detto da solo ho provato una volta che Franco non c'era a registrarmi, ma stavo impazzendo perché dicevo, no, se registro io devo essere lì tranquillo, sereno e fare solo quello, okay? E infatti ho detto no, ecco, adesso vabbè, a questo punto direi, ragazzi, di mandare un pezzo musicale, un piccolo stacchetto.
2: Ma secondo me la regia sta facendo
1: un po' di però allora... scusate, no, prima di mandare direi solo esatto quando va in onda.
3: Sì, no. Questo l'abbiamo detto domenica alle 9, ma no, volevo aggiungere questo che avevi detto anche tu, come sono entrate nella
2: radio. Esatto.
3: Ecco. Allora, io lo devo alla sigla del Carcamagno. Io ogni tanto me la risento perché è troppo divertente. E praticamente ancora all'inizio, ancora non c'era la radio, Gustavo mi ha chiesto di raccontare un episodio in cui era successo qualcosa di bello, insomma, vabbè, adesso non sto chiaramente a raccontarlo, e poi lui mi ha mandato la sigla del Carcamagno, e loro ho detto no, questo è troppo divertente, e ho cominciato anche ad ascoltare la radio, ovviamente.
0: Sì.
3: E poi così, visto che anch'io amo le feiade, amo leggere.
1: Ti sei buttata.
3: Mi sono buttata.
2: Ha fatto
1: niente. Prima di mandare la musica, ragazzi, io vi saluto, che
2: ci abbandoni.
1: Devo scappare giù da basso, che se no mi mandano in fiamme Mixer, probabilmente. E niente, mi raccomando, dico agli ascoltatori, ascoltate Love Cinema e Fiabe nel cassetto, chiaramente.
3: Bravissimo.
1: Ragazzi.
2: Secondo me, ascoltate Redone.
0: A qualunque ora trovate o buona musica o buoni programmi.
1: Bene, piccolo stacco musicale, tra poco.
3: Ok.

0: Ed eccoci di nuovo alla nostra diretta, sempre su Redon Air, sempre al Polo Civico di Redona, in occasione della festa di primavera, e abbiamo qui ospite anche Nina, che io personalmente non conosco, e quindi le chiedo di presentarci e raccontarci un pochino come mai è
1: Sono
0: qui.
1: qua. Allora, sono qua perché conosco Mariella, che si è presentata adesso e vi ha raccontato delle fiabe, e lavoro con lei. Noi abbiamo creato un po' di anni fa una compagnia, Teatro degli Incerti, e abbiamo fatto spettacoli di teatro danza sia per adulti che per bambini. E a proposito di questo, mi è venuto in mente una cosa adesso sentendovi parlare. È molto bello stare qua insieme a voi, mi piace molto. Grazie, e vi ringrazio. E quindi mi sono detta, ma boh, mi piacerebbe portare così a conoscenza del pubblico, della gente che ama la danza, un personaggio del teatro danza storico che è Pina Bausch. Così mi è venuta questa idea, perché del teatro danza non è che poi se ne parla tanto. E il teatro danza, come dice la parola, teatro e danza, ha stravolto la danza contemporanea, perché ha messo attori e danzatori insieme. Parlo degli anni 80, non certo, però da allora le cose poi si sono chiaramente evolute. Io ho una storia di danzatrice classica, contemporanea, e quindi ho viaggiato parecchio per lavoro. Mi è piaciuto tantissimo incontrare paesi, persone, culture,
2: Sarei
1: mode,
2: curiosa di farti
1: scimmie.
2: 3.000 domande, ovviamente.
1: E voilà.
0: Grazie. Allora, visto che hai parlato di viaggi, io tornerei alla nostra Nina, che prima di all'altra
3: Che
0: Nina,
3: pesca, dal
0: che
3: suo
0: qui
3: cilindro le
0: tra
3: domande le butta.
0: che si è preparata un po' di domande e adesso abbiamo anche più gente a cui
2: A
0: farle.
2: rispondere, esatto. Infatti sono curiosa di sapere un po' le vostre risposte, perché a volte escono fuori delle cose veramente inaspettate, ecco. Quindi, vabbè, vi faccio la prossima domanda. Interessante, qua parliamo proprio di situazioni sentimentali in vacanza. E la domanda è: hai mai avuto una cotta, un flirt durante una vacanza? Peccato che non c'è la mia compagna di Popotami, che sai il suo argomento proprio, che appunto da lunedì, ricordiamo, con Carcavagno ci sarà appunto
0: La posta del
2: la
0: cuore con
2: posta del cuore
0: Sara.
2: con Sara.
3: Dove io mi sono prenotato già, ho
1: Dai, dai.
3: detto, e infatti a questa domanda mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Posso?
0: Non rispondo neanche io perché c'è il rischio che mia moglie sia all'ascolto, quindi
3: Tu non hai detto, tu dai vari del quinto emendamento,
0: no,
3: tirato
0: mi allego mi avvalgo della facoltà di non
3: rispondere.
2: Vabbè, se nessuno risponde, passiamo alla prossima
4: Ecco,
2: domanda.
4: io dovrei tornare indietro a quando avevo 13 anni, ecco, quindi non è molto
3: No,
4: interessante.
3: invece io ho una domanda per Nina, ce l'ho.
4: Vai.
3: Ha detto che hai viaggiato per lavoro, quindi il teatro, giusto? Danza, secondo te qual è il miglior teatro dove ti sei esibita?
1: E ce ne sono tanti.
3: Uno che ti è rimasto.
1: Beh, diciamo che il teatro greco di Siracusa, vai. Sì, Taormina
3: Taormina.
1: anche. Ho fatto uno spettacolo tratto dalla Lupa di Verga.
3: Ah,
1: Sì,
3: bellissimo,
1: ma tanto
3: bellissimo,
1: tempo fa.
3: bellissimo. Tra
1: Era una
3: l'altro
1: rassegna, sì, di danza contemporanea.
3: a
1: Sì,
3: Taormina,
1: Taormina,
3: quindi
1: sì.
3: sotto l'Etna alla
1: Sì,
3: fine. Vabbè, un bel teatro a cielo aperto,
1: sì. Sì.
3: quindi.
1: Le arene sono quelle che, wow,
3: Ti è capitato
2: suggestive.
3: il Massimo di Palermo invece di
1: Sì,
3: anche lì il Massimo.
1: anche l'Opera di Roma, Berlino, Parigi, parecchia roba, insomma.
3: Ha viaggiato tanto, Nina?
1: Ma ho viaggiato,
4: In
1: quando viaggi,
4: Malesia,
1: quando sì, Malesia, quando viaggi per lavoro, però quello che vedi
3: certo.
1: sono gli aerei, i teatri,
3: E gli
1: gli
3: aeroporti.
1: alberghi, cioè, quindi la
2: Meno male.
1: vacanza, come dicevi te, manca parecchio. Però, beh, Sono contentissima.
3: E in questa tournée flirt, amori? La domanda tua.
2: Questa è la domanda di Sara.
3: Sava della facoltà che non risponde. Sì, già il non detto dice.
1: Giusto, bravo.
0: Io, agganciandomi a quello che diceva Nina dei viaggi di lavoro, che ne ho fatto tanto, è un altro aneddoto. Io ho lavorato gli anni 90, diciamo, per una multinazionale americana, e sono andato negli Stati Uniti per un meeting aziendale di 4 giorni. Sono arrivato all'aeroporto di Chicago. Il meeting era in un albergo dell'aeroporto di Chicago. Io sono stato per 4 giorni nell'aeroporto di Chicago, non ho visto assolutamente Chicago, anche perché fra l'altro c'era una bufera di vento e di neve che ti faceva venire poca voglia di uscire dall'aeroporto, e poi sono tornato in Italia.
2: Ho fatto
0: Roma-Chicago, 4 giorni in aeroporto, Chicago-Roma,
2: senza vedere niente. Senza vedere a volte, Chicago. Purtroppo sì, se si viaggia per lavoro non è sicuramente una cosa di personale, insomma.
0: Sì,
2: quindi...
0: sì, non è...
2: Vabbè, allora passiamo alle prossime domande, vediamo se la prossima sarà più fortunata. Allora, qual è stata la peggiore esperienza con un compagno di viaggio? In viaggio.
3: Quindi se...
2: Magari senza fare nomi, perché se, potremmo scattare.
3: No, secondo me, se tu non hai una peggiore esperienza, significa che il peggiore sei stato tu. Quindi sei il peggio per gli altri. E secondo me io sono il peggio per gli altri. Chiedo, ora mando in chat, nella mia chat del gruppo, della comitiva, se hanno avuto questa brutta esperienza con me. Ma mi sa che mi dico molti di sì.
2: Ok, vabbè, al massimo lo leggiamo.
3: Sì, dai, ora chiedo. Comunque no, brutte esperienze no, non mi ricordo con altri amici, non, quella non brutta esperienza, quella che problemino all'aeroporto dove l'ho raccontato poco fa, quello sì, quello diciamo su quelle occasioni, o tipo perdere che cosa abbiamo perso a Tamamet, abbiamo perso una cosa a Tamamet, è successa una cosa, le scarpe, il mio amico si dimentica le scarpe e siamo andati in questi souk si dicono a comprare, quindi lì tu immagini noi nei mercati rionali di Tamamet a fare le trattative con questi commercianti, volevo tipo per un paio di scarpe tipo 30 euro, io ho detto ma 30 euro cioè in dinari, l'equivalente in euro, io ho detto ma se con questi soldi mangio, bevo, dico no non te li do, e alla fine c'è costato un paio di scarpe 2,50 euro, però c'è stata un quarto d'ora di trattativa e non me ne vado di qua e di là, e alla fine abbiamo portato delle scarpe a casa alla fine. Sì. Però altre cose non mi vengono in mente. Comunque adesso ora chiedo ai miei amici, vediamo se hanno una cattiva esperienza con i miei confronti, diciamo,
2: okay. Dai.
3: Dove sono io il protagonista.
2: Così lo diciamo, no? Che non bisogna viaggiare con te.
3: Infatti.
2: No, però a volte è difficile viaggiare con gli altri se si è... Una
3: ma sai che ti dico
2: grande,
3: così? Scusate, sai che dico così? Che come non vuole dormire nessuno, quindi non lo so. Cioè, si organizzano tipo tappi, si mettono le tappe, si portano tappi, cercano di farmi prendere le stanze da sole, quindi. No, scherzando, giustamente. Però sì, che si portano le tappe, quello è vero. Anche perché poi. Un'altra cosa è successa quest'estate. Eravamo a Marina di Ragusa. Tra l'altro zona bellissima, dove stai le donne fuocate, invece si dormiva, eravamo tutti maschi, eravamo 4 maschi tutti insieme nella stanza da letto, e c'erano 2 ragazzi che gli sono venuta la febbre. E quindi poi che è successo? Se sono messi, come io poi facevo baccare una notte che russavo, parlavo via dicendo, loro mi facevano dei rumori con tipo degli attrezzi che avevano lì, telefonino, no, casse, non lo so che, però per farmi smettere di russare. La mia amica il giorno di prima mi aveva regalato una pistola d'acqua, quindi c'era una guerra, perché quando loro mettevano acqua io gli sparavo con la pistola d'acqua, e ho una fotografia, io ho messo tipo che dormivo con una pistola d'acqua tipo in Cambogia, tipo. Quindi sì, sono il soggetto pericoloso, sono io, allora a questo punto sì, quindi non c'è bisogno di mandare messaggi perché già vi ho raccontato un paio di cose.
0: Nel frattempo ci ha raggiunto in studio Alice, che salutiamo, diamo il benvenuto a Redonair. Peraltro approfittiamo anche per ricordare agli altri ascoltatori che se qualcuno è da queste parti del Polo Civico di Redona e ha voglia di partecipare alla trasmissione, sale al primo piano e trova la porta aperta e i microfoni aperti. Per cui benvenuta Alice, raccontaci un pochino chi sei. Noi allora, ci conosciamo sì. Oggi e dici un po' di te.
4: Allora, io sono un'infermiera di famiglia, lavoro in questo ambito di Redona al momento insieme ad altre colleghe. Siamo delle dipendenti dell'ospedale Papa Giovanni, ma lavoriamo al distretto di Bergamo, quindi in ATS, e abbiamo questo ambulatorio aperto qua a Redona da qualche anno. La nostra professione come infermiere di famiglia è nata dopo il Covid per sopperire un po' alle esigenze del territorio che erano andate un po' perse. Noi attualmente abbiamo la sede qua a Redona, aperta un giorno a settimana, che è il giovedì mattina. Prima avevamo intensificato un pochino l'attività, adesso è rimasto soltanto giovedì mattina, e diamo supporto principalmente alle famiglie che hanno bisogno, quindi utenti che non so, vengono dimessi, e famiglie che non riescono a supportare in modo... comunque le famiglie, comunque i loro cari, magari malati, magari con situazioni che sono cambiate da un momento all'altro, perché principalmente è questo. E nulla, per quanto riguarda qua, anche oggi siamo qui in rappresentanza, diciamo, e è aperto il nostro ambulatorio anche solo per provare una pressione, per avere un consiglio sanitario, per avere qualche informazione sul nostro servizio.
0: Per cui se qualcuno del quartiere fosse interessato al vostro servizio, come funziona?
4: Allora, l'attivazione non è semplicissima, nel senso che non la facciamo qui in ambulatorio, ma la facciamo al nostro distretto, quindi dove c'è la sede principale, che è in ATS, okay, Borgo Palazzo per la precisione. Abbiamo anche il numero di telefono, se qualcuno ha bisogno, comunque vuole avere informazioni, ha qualche caro di cui si prende cura, ha bisogno di un sostegno, un caregiver in difficoltà, o una persona lei stessa che comunque ha difficoltà a sopperire i suoi bisogni sanitari, noi siamo qua per dare informazioni, per valutare se si può attivare una presa in cura o qualcosa, insomma, di questo tipo qua. Siamo comunque attivi sul territorio, sembriamo tantissimi. Adesso, gli argomenti sono tantissimi, starei a parlare un'ora e mezza, quindi ho cercato di...
3: No, comunque un bel servizio alla comunità.
0: Sì. Assolutamente, sì, sì. Però diciamo, se ci fosse qualcuno interessato a questo tipo di servizio, anche per approfondire, il discorso è Borgo Palazzo.
4: Borgo Palazzo, noi siamo infermieri di famiglia.
0: E rivolgersi alle strutture infermieri di famiglia per...
4: C'è un numero particolare che si può chiamare, questo, no, adesso non so se posso... Ok, allora c'è il PUA, che è un punto unico di accoglienza, proprio a Borgo Palazzo, è un punto di informazione, attualmente lo gestiamo noi infermiere, quindi... attiviamo sia il servizio IFEC che diamo tutte le informazioni riguardanti ATS, tutti i servizi che ci sono, e diamo un supporto alla popolazione, insomma, anche per quanto riguarda come giostrarsi nelle varie cose a cui possono accedere. Questo, se volete, ho anche il numero.
0: Certo, sì, assolutamente.
4: Sì, 035 267 6488.
3: Tra l'altro, diciamo, questa figura dell'infermiera di famiglia, tipo, io non la conoscevo, cioè nel senso che conosco il medico di famiglia, ma ho la guardia medica più che altro, sì, no? Sul territorio, sul quartiere, ma l'infermiera di famiglia, questa è una realtà che non conoscevo.
4: È una figura che è nata, appunto, come dicevo prima, da pochi anni, in seguito al Covid, perché era stato un po' smantellato tutto quello che c'era sul territorio. Poi con il Covid si sono resi conto che a casa delle persone non ci andava nessuno, proprio in quei momenti un po' più... brutti, sì, che abbiamo passato tutti quanti, che sappiamo, quindi hanno cercato un po' di, soprattutto Regione Lombardia, quindi questa è una realtà che viene fatta in tutta la regione, quindi in tutte le SST e le ATS, e noi abbiamo la realtà di Bergamo, poi c'è Bergamo Est, Bergamo Ovest, sì, bene o male siamo tutti organizzati più o meno allo stesso modo, l'attività, gli obiettivi sono gli stessi. E, per quanto riguarda noi che siamo sotto la SST di Bergamo, comprende tutta la Val Brembana, quindi fino a Santo Mobono, San Giovanni Bianco, ci sono le varie sedi.
3: Un ottimo servizio, dico, infatti dico, io lo sconoscevo, funziona perché io mi ricordo tipo la differenza, tipo avevo fatto anche una sorta di tesi all'università sulla del welfare, tipo sulla differenza tra sistemi tipo di welfare. Abbiamo il welfare quello italiano, no, che tutti partecipiamo con le tasse, quindi gratuito, poi c'è quello americano, anglosassone, che paghi, e poi c'è, avevo avanzato questa mia, diciamo, tesi sul welfare mediterraneo, tipo dal sud, che Spagna, Grecia, che è tanto sulla famiglia.
4: Okay.
3: Quindi, come ho bisogno di assistenza a un familiare, è la famiglia che non è lo Stato, comunque la società che dà servizi, ma la famiglia è il primo caregiver, no? Tutto queste, quindi la presenza. Capisco che al sud, diciamo, l'unione delle famiglie è più stretta, comunque c'è la relazione. Qui, diciamo, anche posso dipendere, io che sono del sud, però abito qui, non ho più nessuno, almeno che ho un amico, quindi un servizio del genere, anche che sono, non sono anziano, comunque mi potrebbe anche servire.
4: Sì.
3: Cioè, lo so che poi fate determinate altre servizi.
4: Ci sono, però, esatto. Però sì, l'obiettivo primario sicuramente è rendere partecipe la famiglia e rendere la famiglia adeguata nel sostenere proprio i propri cari. Quindi magari entriamo in situazioni in cui una persona stava bene, dopo una dimissione improvvisamente ha bisogno di tantissimi servizi, non sa dove girarsi, vanno anche in panico, perché comunque cerchiamo magari anche di dare del supporto, quindi proprio tra i nostri obiettivi c'è anche supporto al caregiver.
3: Sì.
4: Scusate.
3: Non ti preoccupare.
4: Ho parlato troppo. E quindi proprio la famiglia.
3: Ah, no, ho capito, un ottimo servizio, un'ottima esperienza che ci sta

0: Ma qualche minuto, dai.
1: Scusate.
2: Ok,
3: dai, sfogati adesso.
4: Hey! Avvumore, cosa sei?

0: Gdzie ty się rodzisz?
1: Eccoci di nuovo alla nostra diretta Red On Air con un intermezzo a microfoni aperti.
2: C'era un fuori onda non previsto,
1: un fuori onda non
2: ci stiamo
1: previsto,
2: presentando perché comunque gente che va, gente che viene.
1: Abbiamo una new entry nel nostro studio di Red On Air che
3: la mitica Olga!
4: Ciao.
3: Direttamente da Caccavagna.
4: Sì, direttamente.
2: No,
4: direttamente.
2: Aspetta, da Cortina, dove era? Fuori Cortina?
3: Sì, oltre Cortina. Adesso sono dentro, non sono più fuori.
1: Ciao Olga, benvenuti. Fra l'altro
3: grazie.
1: Ci incontriamo dal di vivo persona, per la prima volta, ci siamo sentiti mille peripezie col telefono.
3: Sì.
2: Problemi pure con te con il telefono?
3: Sì.
2: Ah, io allora non sono solo i miei tecnici
1: con
3: il telefono. Forse sono i tuoi che hanno combinato i guai con
2: non lo so che fanno, so solo che l'altra volta era con la Statua della Libertà che avevo messo il telefono mio papà vicino al microfono, quindi okay. E mi hanno fatto pure fotografie e sticker, tra l'altro, che ora sono passibili.

0: vedremo durante il calcamagno.
1: Quindi ripartiamo da qui.
0: Piccolissima interruzione.
1: Piccolo spazio pubblicità. Vasco Rossi dicevano nella sua
2: canzone. Muto, il muto.
1: Perché il problema è stato che Nina doveva fare la sua confessione. Io infatti abbiamo detto: sei sicura?
2: Per quello che è saltato.
0: Abbiamo interrotto un attimo per capire che tipo di confessione.
2: Vogliamo ritornare al dunque.
3: Ti sento sempre, Olga, il lunedì. E ti adoro.
2: Adoro anche solo improvisation totale, capito? Non so manco cosa mi chiederanno.
3: È sempre vedo una cosa nuova sulla Russia, io adoro quando, quando
2: noi siamo vicine. Oltre cortina anche tu in parte, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Quindi siamo tutte e due oltre cortina. Come vanno gli ippopotami?
3: Dovevamo riprendere, lo dicevo
2: la Bielorussia
3: prima.
2: È sempre lì,
3: è vero, dovresti essere la nostra guest star sulla Bielorussia.
2: Ci sto.
3: Dobbiamo organizzare
2: un paese da visitare, ragazzi, non so se è il periodo, però devi visitare.
3: Ma io ci andrei.
0: Dov'è che non andresti?
3: Non so.
0: Domanda, le hai fatte tu le domande sinora, dove...
3: Forse negli Stati Uniti.
1: Adesso, sì.
0: Ora come ora?
1: Anzi, se andrei senza telefono, cioè nel senso, con un telefono senza scheda e poi la metterei l'idea, perché adesso ti controllano all'ingresso se tu negli ultimi 5 anni hai scritto contro l'amministrazione.
3: Esatto, sì.
1: Quindi siccome ultimamente ho scritto contro l'amministrazione, quindi io avrò il ban direttamente sul arrivata al JFK. Invece, no, parlando di...
3: Posso invitare anche una mia amica?
1: Puoi invitare tutti
3: dentro noi qui, la trasmissione.
0: Noi qui imbarchiamo tutto.
3: È venuta a trovarmi, prego. Come non invitarla.
1: Prego.
4: Vai.
1: Allora, nel frattempo che ci sistemiamo, diamo le cuffie alla... presentato amica però
3: sì allora Laura che Laura. Grazie la devo ringraziare che è passata a salutarci alla festa quindi
5: sì è vero
3: grazie
5: ciao a tutti grazie per questa sorpresa inaspettata da parte di Nina
1: benvenuta Laura
5: grazie a tutti
3: stavamo giusto parlando un po' di viaggi di cose
1: Bielorussia
2: scusa
1: Stati
2: ma la confessione
1: Uniti.
2: Cos'era?
3: Confessione che mi piaceva sentirti la
0: segreti torbidi
2: pensavo qualcosa di ti sei laureata?
3: No, non ancora
2: no.
3: Però la mia amica si è appena laureata
1: in
5: medicina
1: wow. Facevamo l'infermiera di famiglia adesso abbiamo la dottoressa di famiglia
3: esatto sì peccato che è andata via Alice che stavamo giusto parlando
5: peccato che la mia passione sono appunto i viaggi quindi questo diciamo che è un lavoro ma poi si parla di altro e i viaggi sicuramente sono un tema che trattiamo frequentemente.
1: Beh, serve avere un dottore in viaggio, serve, no?
3: Sì, esatto.
1: Serve il dottore e il farmacista in viaggio, secondo me. No.
2: Ma anche tu viaggi con lo zaino sulle
5: zaino
2: spalle?
5: Zaino spalla, poi dipende dai viaggi, perché effettivamente essere medico in alcuni contesti può aiutare, sebbene poi ci sia un rischio, se pensiamo per esempio a tutte le infezioni piuttosto
2: certo.
5: Che le malattie trasmesse anche mediante veicoli come zanzare eccetera.
3: Mi
5: stavo pensando a Cuba per esempio zaino in spalla
2: vabbè Cuba non è proprio lì, il momento direi che è attualmente è un po' messa male quindi direi di no
5: già da anni.
2: Più che altro per il discorso di luce, adesso hanno problemi di rifornimento, quindi
5: già
2: credo che sia impossibile arrivarci proprio in questo momento.
3: Può essere, sì, perché tanti voli non operano più
2: non
3: su certi paesi che sono in crisi appunto umanitaria o appunto di guerra.
5: Beh sì, effettivamente già anni fa io sono stata a Cuba, nel 2022 se non erro, e... gli apagones erano un tema già delicato, nel senso che periodo di problematiche sia in merito all'elettricità sia per una questione di carburante, avevano già disagi su tutta l'isola, quindi sì, non sono viaggi da zaino in spalla, ecco al momento.
1: No. Da tanica in mano.
5: Tanica in mano, sì, assolutamente.
2: Quindi il prossimo viaggio dove andiamo?
5: Non oggi...
2: con i ippopotami, no, intendo
3: con
2: in realtà.
3: No, adesso i ippopotami sono in stand-by, purtroppo, però da settembre vorrei riprendere. Parlando di viaggi veri e propri, giusto con la mia amica oggi, ne parlavamo
5: esatto.
3: Che volevamo farci il Pamir, così una cosa semplice,
2: no, vabbè,
3: capito?
2: Pamir.
3: Sì.
5: Sì.
3: È sconvolta.
2: Cioè, io sempre rimango sconvolta perché sei molto coraggiosa.
3: Ma no, dai, lo fanno, non è che sono l'unica. Ci sono altre persone che lo fanno. Però tu, Olga, mi avevi promesso un viaggio e non l'abbiamo più fatto, te lo ricordi?
2: Sì. Allora, un paio mi ricordo. Uno è Dagestan. Dagestan, mi hanno già detto che tu non puoi entrare.
3: No, ma come? Io ce l'ho più passaporto,
2: Bisogna vedere se con quell'altro riesce a entrare, perché con il passaporto italiano non puoi entrare in Dagestan. Quindi io posso entrare, ma comunque la frontiera d'ingresso deve essere una frontiera interna, quindi dobbiamo volare o da Russia oppure dalla Bielorussia, perché da lì riesce ad entrare, altrimenti proprio è impossibile. E poi comunque zaino in spalla lì è impossibile. Te lo dico già, perché ci sono alcuni paesi dove proprio
3: è difficile,
2: molto difficile. Sì, anche Pamir credo che non sia così facile.
3: No, vabbè, però bisogna chiedere i permessi speciali.
5: Sì, diciamo che bisogna prepararsi in tempo, non è un viaggio da effettuare con imprevisti eventuali, dove si arriva, si atterra e si decide di andare in Pamir, ecco, sia per una questione appunto del permesso, che credo abbia un acronimo GBAO, una cosa del genere, e appunto serve una preparazione di almeno 3-4 mesi prima, oltre alle guide, in quanto cioè, ci arriva...
2: Se con la guida ci sto, sto anch'io, sì, perché se con la guida ha senso
3: andare da soli. Non so neanche se è permesso, tra l'altro.
2: È per quello che dico, credo che in alcuni paesi è proprio impossibile.
3: Sì.
2: Bello, sì. Pamir.
5: Poi c'è tutta la questione mal di montagna, no? Quindi avere una guida che
3: avere anche un
5: ipo conosce.
3: Sì,
5: medico, che conosce.
3: Io ho una certa età, ragazzi.
0: Che altitudini si parla lì nel Pamir?
5: Credo che si arrivi fino a 6.000 metri di quota.
2: Non salirete a 6.000 metri.
5: Non si sale a 6.000, ma si arriva a più di 4.000, perché effettivamente poi c'è tutto il rischio.
2: Beh, un viaggio dimagrante.
5: Pochi punti d'appoggio, si può transitare anche attraverso un corridoio chiamato Delbakan, che non so se pronuncio correttamente, e che si trova proprio al confine con l'Afghanistan, quindi c'è anche un discorso di sicurezza. A volte si trova quest'area chiusa, altre volte invece dicono che è possibile transitare anche di lì, quindi è proprio un viaggio da organizzare sulla base delle dinamiche e dell'evoluzione di quel momento.
3: Esatto, non è facile.
5: Non è facile, però
2: direi di scegliere un paese più tranquillo in questo momento, Tagikistan. Tagikistan.
3: Tagikistan mi manca.
0: Pamir è sostanzialmente Tagikistan.
3: Sì, praticamente
2: però
0: da che lato lo affronti?
5: Esatto.
0: In mente di affrontarlo dal lato tagico, dal lato kirghizo, dal lato cinese.
2: Oppure kirghizo.
0: Quello dall'Afghanistan magari.
2: Tanto non credo che possano entrare.
0: Facile.
3: No, penso che dal Kirghizistan di solito.
5: Dal lato tagico oppure dal Kirghizistan. La questione in questo caso, in base a come si decide di affrontarlo, è una questione di altitudine, nel senso che si raggiungono dislivelli molto elevati in poco tempo dal lato kirghizo, viceversa dalla parte del Tagikistan risulta essere un po' più blanda l'altitudine che si percorre, quindi è più facile non soffrire.
2: Più che altro siete preparate?
3: Certo, sempre.
2: No, a livello sportivo intendo.
3: Bella carica.
2: Mi sto calando anch'io nella realtà.
3: Puoi venire? Ma sei invitata, possiamo fare.
5: Sai, a volte non pensarci aiuta a non pensare troppo.
2: Io ho due figli. Due figli li si purtroppo a pensare a tutto.
5: A tutte le conseguenze, varie ed eventuali.
2: Quindi no, non posso proprio abbandonarmi.
1: Mi seguo
2: col pensiero.
1: Se passate...
3: una trasmissione speciale.
1: Se passate poi da Pamir, passate che so in spiaggia ad Alghero, forse lì c'è un pensiero può fare.
3: No, vabbè, ma ho per viaggio.
2: No, io tanto viaggio per lavoro. Però mi piacciono i loro viaggi zaino in spalla, perché è veramente una cosa credo unica ti regala delle emozioni e ha dei tempi che ormai bruciamo, ok, perché bruciamo in tutto, invece lì la lentezza con la quale tu stai affrontando il viaggio,
1: se tu vuoi fare un turismo lento vieni in Sicilia nell'entroterra, te lo faccio fare un po'.
2: Ecco, io devo dire che da quel punto di vista lì i cammini famosi sarebbero da riscoprire. Io sicuramente, visto che è più tranquillo per me, I cammini italiani li farei.
1: Tipo c'è un itinerario, l'itinerario di Santa Rosalia, che parte da Palermo, dal Monte Pellegrino, e passa tutto l'interno, che arriva a Santo Stefano Quisquino e nei Monti Sicani. Lì c'era la grotta dove la santa è andata in eremita, proprio dentro una grotta piccolissima. E poi continui poi fino ad arrivare a Siracusa pure, fai tutta una linea che si collega con altri cammini. Cioè, ce ne sono, in Sicilia ce ne sono tante, c'è il cammino di San Bernardo, con tutti questi viandanti che eremiti, no? Questi monaci eremiti che facevano cercavano di convertire la popolazione siciliana, che all'epoca era
2: musulmana.
0: Anche in Sardegna c'è un bel cammino nella mia zona, che è il cammino minerario di Santa Barbara. Che
1: tra l'altro Santa Barbara è protettrice dei
0: Santa Barbara protettrice dei
1: esplosivi,
0: chi dei minatori, cioè, di chiunque,
2: dei
0: fuoci, dei vigili del fuoco, di chi
1: anche, che aveva a che fare con gli esplosivi,
0: gli esplosivi.
2: Era
0: comunque
2: una donna esplosiva.
0: Il cammino minerario di Santa Barbara è un cammino in 30 tappe, che poi uno volendo ne può fare anche soltanto 3 o 4, quel che vuole. Ed è sul sud-ovest della Sardegna e fa tappa in tutti i vecchi siti minerari, per cui c'è. Vabbè, io sono un ingegnere minerario, quindi c'ho la passione.
2: Allora puoi portarci tu.
5: Esatto, sì.
0: Poi quella è la mia zona, io sono nato lì, ho vissuto lì e. Ecco. Mentre invece pensando al discorso del Pamir, ho un amico che è una guida alpina valdostana che organizza ogni anno un viaggio per dire in Nepal, in Annapurna, in Patagonia, nel Borneo, ogni anno una destinazione diversa, appoggiandosi poi chiaramente lì con le guide locali, perché bisogna avere però diciamo situazioni del genere dove hai qualcuno che comunque ti guida, ti supporta, organizza un gruppo di una decina di persone e fa da tramite per tutti gli aspetti organizzativi, autorizzativi, le guide locali, cose del genere. Ed è un poi io non sono mai andato in viaggio con lui perché adesso che sono andato in pensione potrei anche farlo, ma normalmente era sempre in periodo in cui io lavoravo e non potevo staccarmi, perché solitamente va a novembre, perché è il periodo dell'anno dove sganciarsi. Magari io gli do un colpo di telefono e gli chiedo, ma non è che stai organizzando?
2: Stai organizzando
0: l'anno prossimo in Pamir, perché avrei giusto un paio di persone interessate.
5: Sì, sì. Potrebbe essere anche una, cioè potremmo fare una, non so, come con Carcamagno, per dire che abbiamo gli interventi di Olga, perché no, nella mia trasmissione potrebbe,
0: assolutamente.
5: Se si accetta ovviamente.
0: Ugo, conoscendo Andrea, accetta molto volentieri anche di raccontare
2: le sue esperienze.
5: Esatto, sì. Molto interessante questa
0: cosa. Lui poi maestro di sci, guida alpina e poi un vulcano di creatività e di tutto.
5: Mentre parliamo esce fuori sempre qualcosa di nuovo.
2: No, guarda, sempre così. Io per esempio sono stata adesso al Tutto Food di Milano, che è una fiera sul food. E praticamente passa una ragazza, il collega che era con noi allo stand dice: no, io con lei ho fatto l'università. L'altra collega dice: come si chiama? Irene, ha iniziato a chiamarla. Questa qua arriva allo stand, fanno due chiacchiere con il mio collega, un ragazzo simpaticissimo, e poi le chiede: cosa fai? Packaging manager. Io faccio packaging manager, l'ho acchiappata. Praticamente abbiamo passato 40 minuti a chiacchierare, perché sono quelle conoscenze lì che non sono tue conoscenze dirette, che poi ti arricchiscono tantissimo e ti aprono mondi che non hai neanche valutato. Quindi assolutamente vogliamo la guida alpina al programma di Ippopotami.
0: Bene, mi prendo l'impegno. Direi anche che è giunto il momento di fare un'ulteriore pausa musicale, per cui chiedo a Claudio se ci manda un pezzo.
2: Michael Jackson.
0: Adesso è arrivata Olga.
5: La mia canzone, perché ho chiesto Led Zeppelin, forse l'ultimo brano di questa playlist arriva anche quello.
2: Ah, perché abbiamo qua anche la lista.

0: E di nuovo siamo qui con i nostri ospiti e con i soliti fuori onda. Se volevate una radio dei professionisti,
1: no, sai che cos'è? troppe tesse, ognuno va in autonomia. Vieni.
0: Vabbè, però l'importante è che ci divertiamo. E niente, io volevo approfittare della presenza di Olga, che perché Olga è una delle fondatrici, diciamo così, di Red On Air. Per cui raccontaci un pochino come è nata Red On Air, come che vi siete inventati questa mattana, diciamola così.
2: Il colpevole, come al solito, è Gus e Max. Cioè, di fatto, loro due sono portatori delle idee bellissime e in parte pazze, perché di fatto era un'idea pazza all'inizio, quasi impossibile da realizzare, ma dai, e nulla è impossibile. Quindi anche le cose più folli con le persone giuste diventano realtà. Dopodiché eravamo in quattro all'inizio, quindi due donne e due uomini, quindi eravamo in parità.
3: 50-50.
2: 50-50.
0: Sì, perché la quarta, diciamo, sì, è la Nina, che è qui, presente.
2: Nina, sempre presente.
3: Mamma mia.
2: Sempre bello. Presente. In più, all'inizio non era neanche questa location. Abbiamo valutato varie location, grazie a Gus abbiamo potuto approfondire e arrivare qui. Diciamo che è veramente diventata una radio Redona, Red On Air. Il nome è stato inventato invece dall'amico di Max, marito di Roberta.
3: Non penso che credo che sia stata un'idea di Max.
2: No. Logo l'ha disegnato lui, ma l'idea non era sua, ok. Max, se mi senti, dimmi, fammi cenno se ho ragione oppure sto sbagliando, perché Nina è convinta che sei stato tu. E quindi è nata questa fantastica radio, è arrivato Claudio come il primo tecnico della radio. Secondo eri? Ah, vero, però è quello lui che ha resistito. E nulla, poi c'era Antonio che è stato fantastico perché ci ha aiutato a trasformare un semplice locale in una vera radio. Poi sono stati, c'è adesso anche, ci sono tante persone che hanno aiutato. Giappone. C'è stata Daniele, che salutiamo, che adesso è in Germania, quindi
3: esatto. Ciao Daniele,
2: se ci senti. E quindi la radio si è sviluppata e adesso abbiamo tanti nuovi membri, il che vuol dire che la radio funziona. E siccome è una radio aperta, invitiamo tutti coloro che vogliono lanciare il proprio programma o la propria news di venire a trovarci e proporsi, perché assolutamente la radio è aperta a tutti. Credo che sia tutto.
0: Grazie, sì, beh, in effetti è tutto, e devo dire avete realizzato una cosa fantastica, perché per chi venisse adesso a trovarci può vedere uno studio che sembra una roba seria.
1: Quello che diceva adesso Laura, no? Ha detto, avete fatto una bella...
3: Beh, è la prima volta che arrivo ed effettivamente è stupendo, nel senso che nessuno se l'aspetterebbe dall'esterno, in un edificio che era stato adibito, suppongo, a tutt'altra attività. E poi
0: originariamente era il municipio del comune di Redona, quando Redona era ancora un comune autonomo.
3: E poi all'interno ti trovi catapultato in un mondo che non ti aspetti, quindi è sorprendente cosa è stato fatto e la capacità di creare appunto da quattro teste o due teste, ora non so chi ha avuto l'idea iniziale, Max probabilmente ci dirà poi com'è andata, se risponde.
2: Sicuramente la cosa che bisogna dire di Max è che quando fa le cose le fa bene, ok? Quindi lui non farebbe mai una radio che sia una radio nello scantinato.
0: Sì.
2: Subito pensato le cose giuste che poi rendono, perché si sviluppano. La sala morbida. Sì, effettivamente all'interno abbiamo tutte le
1: varie stanze, le varie sale.
2: No, ma poi abbiamo anche tutta insonorizzazione morbida.
1: Cioè.
2: E quindi siamo veramente una vera radio e non disturbiamo i vicini.
1: No. Anzi, certe volte è l'incontrario.
0: Esatto. Certe volte
3: è... No, in realtà è il campanile che a volte purtroppo abbiamo una finestra. Ah. E
1: vabbè, il campanile sente. Non possiamo.
3: La finestra sul campanile. Esatto. La famosa finestra sul campanile.
4: Vabbè, questo prometto per fare un piccolo exploit. Sala morbida perché era la sala di vita per far giocare i bambini.
0: Ah.
4: È quello, non è che si chiamava sala morbida perché era morbida.
2: Sì, vabbè, siamo bambini cresciuti.
1: Ma nel frattempo tu gli hai parlato in TFL, hanno sentito? No, quindi dobbiamo...
4: No, sono
0: in diretta,
1: Ok, non ho sentito, ok, vabbè. No, se non ripetevamo tutto quello che avevi detto, comunque vabbè.
0: Comunque, diciamolo, era Claudio che è intervenuto, sì. il nostro mitico...
1: Allora, posso dire, abbiamo presentato tutti, tutti hanno fatto la loro format, la loro... Lui però c'ha una sua trasmissione che non ha parlato, quindi possiamo... Infatti si sente anche il campanile, come ha detto Nina adesso, si sente il campanile pure. Ma tu hai la tua trasmissione, eri in diretta.
0: E ci devi raccontare anche tu.
1: Presentati anche tu, no?
2: Come l'hai vissuto le prime volte.
4: Appena trovo un tecnico che viene qua a prendere il mio posto, vengo di lì a raccontare.
1: Al prossimo
0: stacco musicale facciamo il cambio. Io vengo di là, così vediamo anche se mi hai insegnato
1: bene. Vediamo se la levo super maestro adesso.
4: Va bene,
0: dai. E niente, torniamo a noi. Nel frattempo stavamo facendo gli aggiornamenti sportivi del Giro d'Italia, se ne sa qualcosa o si sono persi?
1: Sono arrivati, però ho perso la scheda, aspetta che subito la riprendo.
3: Ma nel frattempo chiedo a Olga, visto che lei arriva da giù, come sta andando la festa?
2: Benissimo, un sacco di bambini, un sacco di adulti, quindi no, c'è tanto movimento giù.
3: Per fortuna, perché a un certo punto mi sa che...
2: Beh, qua... c'era il diluvio universale.
1: Poi è stato che ha chiamato Max, era in diretta a Gus e è sfondato il cielo, cioè, si sono proprio aperto il cielo.
0: Bisognava muovere i passi giusti, noi abbiamo le conoscenze giuste in quel campo.
1: Tra i campanile, chiese, quindi abbiamo l'intercezione. Giusto?
3: Interferenze?
1: No, intercezione tipo per tramite con... Abbiamo la linea diretta con il Santissimo.
2: Adesso non esagerare.
1: Non limitiamoci i nostri mezzi. Cioè,
2: sono d'accordo.
0: Nel frattempo Marco mi ha messo davanti l'ordine d'arrivo del Giro d'Italia e immagino che lui si aspetti che io li legga.
1: Sì.
0: Vigliacco, sono tutti cognomi praticamente illeggibili. Comunque ha vinto
1: Navarez, come si chiama?
0: Narvaez, che
1: colombiano.
0: Secondo e terzo due norvegesi.
1: Comunque andate a cercare voi.
0: Però il primo è arrivato con 30 secondi di vantaggio sugli altri.
1: E quindi... il primo italiano è il quinto, quindi il quinto è il primo italiano, sembra, no?
0: Sì, tale Lorenzo Milesi.
1: Sì. Comunque, la tappa era che ti fermo.
0: Adesso si sono fermati.
1: Che detta tutta insieme, che ti fermo. Comunque.
2: Comunque sono sicura che non avete dato un aggiornamento sportivo
1: giusto.
2: Domani c'è l'ultima partita di Atalanta.
0: Gioca in casa l'Atalanta?
2: Gioca in casa domani alle 18, quindi saranno felici tutti quelli che abitano vicino allo
0: stadio. Ma siccome è già tutto bloccato perché c'è la Gran Fondo di ciclismo dal mattino presto, ci mancava l'Atalanta alle 18.
1: Quindi non è solo Roma avere problemi con il traffico, l'ordine pubblico, anche Bergamo domani ha la sua fetta di ordine. Tra l'altro domani anche c'è chi deve andare a Milano, c'è la partita e poi la festa dell'Inter, quindi lo sciopero c'è pure domani dei mezzi, c'è tutto un fine settimana ricco di
3: movimentato.
1: Di che parliamo adesso? Perché
3: io se vuoi
1: sai sempre domande,
3: sì,
1: io volevo sviare per non andare a fine nelle tue domande, per questo ho detto che parliamo. Cioè,
0: mi sa che ci tocca
1: cioè, oggi abbiamo questa condanna.
3: sì ragazzi,
1: però capisco che sull'argomento c'è Laura che è ben
0: preparata.
3: Non so cosa mi chiederai. Vediamo, ne scorro un po' e vediamo qual è quella un po' più frizzante, come dice la mia compagna.
1: Ce n'era quella poco fa che noi non abbiamo risposto, ci siamo avvalsi a facoltà e non rispondere.
3: No, ormai quella andata.
1: Ah, ok. Che poi poteva rispondere lei neanche si è messa in considerazione la risposta.
3: No,
1: lei fa solo la domanda. Lei conduce solo la domanda, però non risponde.
3: Allora, la cosa... Vabbè, dai, andiamo su... Così, una cosa tranquilla. La cosa più strana che hai mangiato all'estero? Beh, ricordo, eravamo insieme, penso, fatto, in Giordania.
2: Sì, sì. Esatto.
3: E chiedevamo appunto di mangiare della carne, ma non sapendo quale carne ordinare, perché avevamo un piccolo problema di comunicazione. Eravamo al sud della Giordania e ricordo che ci propinano questa carne dicendoci che era qualcosa di locale, solo che non parlavano inglese, era difficilissimo comunicare con loro e quindi io assaggio questa carne. E aveva un sapore fortissimo, intenso, quasi di, che posso dire, pecora sembrava, sì. Però era cammello ed era estremamente grasso.
1: Sai che mi è capitato sapere. Forse a me pure in Tunisia il cammello, mi hanno dato un cammello per, come carne. Non ne sono sicuro, però il rischio...
2: Se aveva un gusto molto particolare, sì, potrebbe,
1: sì,
2: essere.
1: Non era un gusto che ho assaggiato. Quindi
3: sì, era particolarmente insolito. Parte. Quello mi ha colpito perché era intenso, era difficile invece, proprio da masticare.
1: Invece a me è capitato che, tipo, sul fatto della pecora, agnello, sì, via dicendo, ero in Albania, al sud dell'Albania, Aksamil, eccetera. Avete presente i polli allo spiedo, i spiedini, che, sì, del giro arrosto? Sì. Lì c'è invece la testa del capretto, dell'agnello, che girava lì e poi te la tagliano. Io quella scena ancora la ricordo, dico.
3: Ti ha colpito.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È tipo un cibo strano, tipo il cervello, l'occhio. Vede, c'era il mio amico che era un veterinario, Mariano, che saluto. Lui si è messo e dice: no, ma io non me ne vado se prima non assaggio la testa. E sembra si è mangiata lingua, cervello e occhio. Io ho detto:
2: coraggio.
1: Io non te conosco.
2: Avete fatto coraggio,
3: esperienze dal mondo.
0: Io di particolare ho mangiato la balena in Norvegia.
2: Oh my god, com'è? Grassa?
0: No, assolutamente, sembrava bresaola, no, tagliata, bene, tagliata finissima.
2: Ah, perché sarà
0: una carne rossa, probabilmente seccata. Sì, seccata. Poi ho mangiato veramente un assaggio, ma che non posso dire che non l'ho gradito per niente, del grasso di foca in Norvegia, in Groenlandia, scusa, ma una roba nauseabonda.
2: Sarà piena di omega 3.
0: Sì, sì, ci saranno tutti omega 3, omega 4, tutto, però non ne mangio più un'altra volta. E invece se venite in Sardegna...
1: Caso marzo.
0: No, il casumarzu è poco. Il casumarzu è il formaggio coi vermi.
3: Ecco, non vermi. Spiegaci, non conosciamo io, Nina.
0: Beh, il formaggio pecorino che
1: viene attaccato alla muffa. Forse.
0: Viene non sono larve di insetti, ci sono sti vermetti che saltano. Bisogna prendere a volo per mangiarli, altrimenti scappano. E niente, si mangiano col formaggio, chiaramente.
2: È buono?
0: È un gusto estremamente forte, però buono. Chiaro, io poi assaggio un pochino di tanto in tanto. Un'altra cosa molto particolare che trovo in Sardegna è anche peggio dal punto di vista spiegazione. Perché succede che si macella il capretto, sì, per Pasqua tipicamente, subito dopo che è stato allattato dalla mamma capra, si toglie lo stomaco col latte e si fa fermentare all'interno dello stomaco col latte. Dopodiché ti vendono su Galle Gravitto, si chiama, tu lo apri col coltello e tiri fuori questa crema di latte fermentato, molto molto forte,
3: diciamo che devi
0: assolutamente
3: essere
0: niente HCCP, cioè,
1: è
0: venduto, te lo vende il pastore, perché non è una roba che può essere venduta, cioè, nei negozi così, devi conoscere la persona giusta,
2: devi ispirare il nostro
1: Mino, ci sono 3 reati penali già, ma sì, c'è l'azione clandestina,
0: no, le accelerazioni non sono clandestine.
2: Allora, a proposito di macellazione clandestina, avevo 10 anni, credo. Eravamo in Armenia in vacanza e mi ricordo ancora adesso, assistito a sta scena dove hanno preso sta pecora, credo pecora, non la capra, l'hanno sgozzata davanti a me e l'hanno cucinata, hanno fatto plof. Con la carne, il riso,
3: un piatto
2: al momento, fa, buonissimo.
1: Da anche l'anno si fa tipo
3: però la
1: pecora,
3: la scena,
1: tipo...
3: la scena
2: è forte, perché proprio mi ricordo sta scena qua, per loro è assolutamente normalità, quindi capisco
0: sì.
2: che stiamo diventando tutti molto persone corrette. Ok, però di fatto non lo eravamo così per secoli.
0: Sì, eravamo molto più
3: però basici. C'è anche un'altra concezione di vivere, cioè l'uccisione dell'animale, sì, era sì, come una cosa quasi sacra, no? Sì, cioè, sì. Non era, capito, adesso tagliamo la testa a tutti i maiali, no, era...
0: Ma mio padre mi raccontava che quando...
1: Lui era una festa quando si uccideva l'animale, il maiale.
0: Cioè loro, cioè, sì, mio padre non ricorda che... Loro avevano gli animali in casa, sì, perché tutti avevano...
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E anzi, loro erano
1: gli animali pure.
0: Sì, affezionati agli animali, nel senso, sì, che nel momento in cui li accudivano e cose, e poi era normale che a un certo momento l'animale dovesse essere ucciso, sì, per essere mangiato e per dare sostanzialmente alla famiglia. Mm. Noi, io diciamo sono di una generazione successiva a quella di mio padre, non abbiamo mai sgozzato l'agnello in casa, però prendevamo l'agnello dal pastore e lo scuoiavamo a casa, si tirava fuori tutto l'interno, i bambini, certo, giocavano a gonfiare i polmoni, sì, dell'agnello, sì, perché era un divertimento. Tra le galline si tirava il collo in casa.
3: Sarebbe curioso proiettarsi nel tempo tra 20-30 anni e pensare a come sarà invece il cibo.
2: Bella, sì, domanda.
3: Quello che è il cambiamento climatico, secondo voi? Visto che le coltivazioni...
1: Anche perché adesso stanno cercando di coltivare anche la carne. Si parla di coltivamento di carne,
2: sì, in 3D,
3: esatto, sì.
2: Sì.
1: Secondo me la cosa deve essere naturale, secondo me finché in natura, si trova in natura, è buono, è ottimo per l'essere umano. Quando poi c'è già un po' di artificio umano,
2: sì, ma il problema è che tu stai ragionando un po' fuori dagli schemi, perché se guardiamo come sta andando il mondo, sì, l'intelligenza artificiale ci sta allontanando dalla Terra,
1: sì,
2: non ci sta avvicinando alla Terra, quindi piano piano l'intelligenza artificiale, che già ci risponde alle nostre domande, già ci sta dando dei consigli, nel futuro ti guiderà lei sull'alimentazione,
1: certo, certo.
2: Di conseguenza, se noi non capiamo che questa cosa qua è altamente artificiale e non riusciamo a ritornare alle nostre origini, e non ci stiamo tornando, e non ci stiamo tornando, perché credo che i miei figli non abbiano mai visto una gallina correre nei prati come sono cresciuta io, ok?
3: Anch'io,
2: quindi di fatto le uova si comprano al supermercato e la mucca pure il latte non si sa come arriva, e la loro, quando la generazione dei loro figli, sì, sarà ancora messa peggio, quindi è un grande dilemma se vogliamo più comfort o vogliamo invece più
3: qualità,
2: più realtà, più vita dura, perché io ho parenti in Bielorussia che ancora hanno animali in casa, che vivono di vendita di carne, che adesso per 3 giorni stanno seminando le patate, tutta la famiglia arriva e seminano ettari di patate, non sono...
1: Sì.
2: Le patate, sì, orto botanico sul terrazzo. Quindi dice è un grande sacrificio.
1: Tra l'altro, io ho questa filosofia di dire che l'agricoltore per me è un custode della natura, cioè perché anche lui segue anche un calendario ad un ritmo diverso, tra l'altro, rispetto a tutti gli altri.
2: Giusto.
1: Che segue il ritmo della natura, segue, esatto, il periodo della semina, della raccolta, della manutenzione anche dell'albero o della pianta, che sia. E quindi per me è un custode della natura, l'agricoltore. Quindi, e fa un ottimo lavoro e un ottimo aiuto a tutto, poi, a tutta la società, a tutto il sistema. Quindi per me gli agricoltori sono importanti. Anche i medici, attenzione. Quindi, però, dico... Mettiamo a fare livello, sia l'agricoltore che il medico.
3: Se, sì, ma qualche professione che è sopra questa invece?
1: No, secondo me no. Per utilità. Per utilità.
3: Bene. Mangiare e stare bene.
1: Sì, perché comunque l'agricoltore dà sostentamento e vita, no? Fornisce la benzina all'essere umano. E il medico la cura.
0: Sì, tutto però deve essere messo comunque anche in un'ottica di dar da mangiare a 8-9 miliardi, sì, di abitanti del pianeta. Per cui quindi, certi compromessi, diciamo, sì, con anche l'industrializzazione dell'agricoltura, bisogna in qualche modo metterli nel conto, perché se noi coltivassimo il grano come lo coltivavano 2 secoli fa, cioè non ci sarebbe da mangiare abbastanza.
2: È un dilemma diverso, GMO, sì, sì, non GMO? No. Perché tu stai arrivando da un punto di vista, come lo coltivavamo, cioè al giorno d'oggi, per coltivare ancora meglio, l'unica possibilità è prendere il grano geneticamente modificato.
1: Tra l'altro, ti posso dire su questo fatto, lei, cioè, dottoressa, può capire, c'è l'intolleranza del glutine, no? La celiachia, nasce perché il grano che ha il senatore Cappelli, che era un grano antico, viene geneticamente modificato, bombardato dai raggi gamma per essere, venire più alto di altezza e le erbe infestanti non attaccarlo. Quindi questo, diciamo, questo seme che è stato bombardato dai raggi gamma ha fatto sì che poi, quando tu la persona la mangia, quindi farina, pasta e via dicendo, sviluppa questa intolleranza, questa allergia al glutine.
3: Beh, bisognerebbe fare tanta chiarezza.
0: Bisogna, infatti,
3: cose.
0: Ci sono, sì, anche, ci io, sono diverse, anche io dico
3: diverse cose che potrebbero essere interpretate in maniera, diciamo, un po' controversa, perché innanzitutto intolleranza piuttosto che celiachia o allergia sono cose,
1: sì,
3: diciamo,
1: sono diverse.
3: Sì. Poi per la questione della celiachia, sicuramente utilizzare dei cereali che non sono riso, piuttosto che appunto miglio, eccetera, e quindi dei cereali che nella nostra alimentazione sono oramai quotidiani, e se pensiamo a tante popolazioni non hanno il pane come,
1: sì,
3: diciamo, hanno anche,
2: sì,
3: il pane,
2: infatti i cinesi
3: riso,
2: non hanno questa incidenza di celiachia,
1: no,
2: perché naturalmente mangiano il riso,
3: un altro tipo di alimentazione, quindi
2: certo,
3: bisogna fare anche questo tipo di considerazione,
2: certo.
3: E dunque bisogna anche chiedersi che cosa mangiamo e che cosa appunto mangeremo poi, e qui si parla sia di un tema che è, secondo me, da un lato la globalizzazione, il fatto che tutti vogliono provare tutto, anche da noi quanto tempo fa sono arrivate le cucine etniche piuttosto che i ristoranti? Io non ricordo a Bergamo di aver mai visto così tanti ristoranti di culture diverse dalla nostra. Negli ultimi anni c'è stato un boom, un'esplosione di questo
1: diffusion.
2: Sì, quindi anche importazione di prodotti che qua non,
3: esatto,
2: non
3: esatto.
2: C'è. Beh, diciamo, questo è il punto della globalizzazione.
3: Che porterà,
1: anche la contaminazione
3: me
1: della cucina pure italiana.
3: Sì, e che porterà, secondo me, poi, come diceva Olga, a uno sviluppo diverso di concetto anche di cibo, di ristorante, di uscire a cena e trovare.
2: Se guardiamo gli Stati Uniti, per esempio, non cucinano più in casa. Cioè lo sviluppo del futuro, perché notoriamente dicono prima tendenza arriva negli Stati Uniti, poi UK e poi noi,
1: sì,
2: ok? Quindi a livello di tendenze, di trend di food. Gli americani non stanno cucinando, cioè di fatto loro riscaldano, ok, e basta.
5: Anche perché
2: oppure
5: non
2: escono.
5: Sì,
2: scusate,
5: dovevo intervenire.
2: Però una volta cucinavano, ok?
1: Sì.
2: Sempre meno cucinano in casa, sempre più escono, oppure comprano il cibo
1: take away.
2: No, ma anche super processato,
1: sì, sì, sì, sì,
2: perché
1: sì, sì,
2: in un attimo in microonde riesce a cucinare.
3: Beh, io non ricordo un luogo nel mondo come gli Stati Uniti, anche in merito a supermercati, dove si entra nel supermercato e la parte di surgelati prevale.
2: Sì,
1: sì.
3: Si parla del 70% dei prodotti surgelati, quindi confermo questa cosa.
0: Sì, poi noi magari come italiani abbiamo una tale cultura millenaria del cibo, ma non solo del cibo in sé, ma anche dell'aspetto del mangiare insieme, del mangiare in famiglia.
2: Sempre meno.
0: Sempre meno, sicuramente sta scendendo, però non credo che sarà un crollo paragonabile a quello degli
2: Attenzione,
0: Stati Uniti.
2: Attenzione, ti
0: perché
2: dico
0: comunque
2: perché sta scendendo, ma non è il discorso di super surgelato, eccetera. Le nuove generazioni non vogliono fare la famiglia, non vogliono fare i figli. Quindi tu sempre hai le porzioni più piccole per 1/2 persone, ok? E di conseguenza si sta modificando il nucleo familiare.
1: Certo.
2: Ok? Se tu devi cucinare per una persona non cucini. Cioè se io dovessi stare da a casa da sola, non cucino.
1: Accendere la pentola, quindi gas,
2: sì,
1: acqua.
0: Vabbè, dipende, io ho vissuto vent'anni da solo e mi sono sempre cucinato da mangiare. Io non ho mai mangiato l'eccezione c'era, però io non è che mangiavo il panino la sera o il bicchiere di latte con i biscotti. Io mi cucinavo qualcosa, mi facevo.
2: Sei un uomo atipico.
0: Un piatto di pasta, un piatto di riso, una bistecca.
3: Sei una persona atipica, direi, sì.
0: Però
3: nella mia concezione questo modo di vivere da solo.
0: Certo, se penso,
1: sono due generazioni diverse.
0: Se penso a quante volte sono andato nella vita io al ristorante, che evidentemente veramente non è contabile. E quante volte ci è andato mio padre?
2: Certo.
0: Mio padre probabilmente ci sarà andato
2: per le feste.
0: Ha 98 anni e ci sarà andato 50 volte in vita sua al ristorante.
1: Tu, noi ci andiamo
0: io ci vado
1: 3 anni giù,
0: uno o due volte alla settimana. Comunque capita di mangiare la pizza, di mangiare qualcosa fuori.
2: E quindi nulla.
1: Però io pure la sera, anche che abito da solo, cucino, anzi mi piace cucinare, ma anche piatti più ricercati, tipo fare la minestra con
2: vedi anche uomo è cambiato,
1: sì. Oh, ma dico anche faccio anche gli impasti, tipo basto la pizza e il pane.
3: Quando possiamo venire a mangiare?
2: Infatti,
1: quando volete,
2: siamo bruciato.
1: C'è la dispensa alla farina, c'è il lievito, c'è sempre. Quando volete, oppure anche il barbecue. Quindi, anzi, quando ci sono persone invitate, ho più piacere a cucinare.
2: Questo è vero.
0: Tra l'altro, poi questa è una cosa. Io sono sardo, tutti sapete, vivo in continente da 25 anni circa. Prima in Veneto, poi in Puglia, poi 8 anni in Val d'Aosta, adesso sono una decina d'anni qui a Bergamo. La cosa diversa che c'è veramente rispetto alla Sardegna è che da noi è normale che ci si incontra per strada. Ah, ciao Laura, come stai? Perché non vieni a cena a casa?
2: Che bello!
0: Cioè, parli 10 minuti, senti, io sto andando a cena a casa, vieni anche tu e che ci facciamo... E lì, senza improvvisato, certo.
2: Ci inviti?
3: Tutti i sardini adesso.
0: Assolutamente, noi invitiamo spesso amici che poi dopo si sentono in debito perché noi veniamo sempre da voi. E quando ci invitano loro organizzano ste robe mega galattiche con 3 giorni di preparazione. Cosa?
3: Perché, una
0: no, ma per noi invece no, per noi è normalità. Vieni quello che c'è, dividiamo.
1: Da me si c'è un detto che dice... Quello che in italiano è quello che basta per uno, basta per 100. Oh. E quindi da noi anche un semplice piatto di pasta con la salsa del pomodoro è un tonno, la fai ed è festa per tutti. Ma facciamo che ci riposiamo un pochettino la corda vocale e iniziamo a mettere un po' di musica.
0: Andiamo con
1: i Castelli, metti musica.
2: Grazie, Claudio. Grazie.

0: esposa.
1: Allora, eccoci ritrovati a questa grande maratona, chiamiamola così o chiamiamola anche gioco dell'oca, come l'ispirazione oggi della giornata e della festa di primavera del Polo Civico. Io sono Cristina, probabilmente sono in coda, non so se ci sarà modo di ascoltare altre voci di Red On Air oggi, e chiudiamo questa giornata del gioco dell'oca, diciamo così, della festa di primavera del Polo Civico, parlando del valore del tempo, che in questo caso viene scambiato come se fosse una moneta. Ho il piacere di essere qui in questo momento con Giovanni Valietti, presidente di Scambia Tempo Redona, poi ci faremo spiegare bene di che cosa si tratta, Cinzia Maffeis, tra i soci fondatori di Scambia Tempo, tesoriera e vicepresidente della rete delle banche del tempo della Lombardia, e Rita Redaelli, che è socia di Scambia Tempo Redona. Benvenuti e grazie per essere qui.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.
1: Allora, cominciamo dall'inizio, anche se bene o male forse tutti abbiamo un'idea di che cosa sia una banca del tempo, però a volte è bene anche precisare un pochino meglio. Presidente Valietti, di che cosa si tratta?
4: Beh, innanzitutto ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori. Banca del tempo può fuorviare, nel senso che dà l'idea di un potere forte. In realtà Scambia Tempo Redona è soprattutto una rete di persone che si organizzano per scambiare reciprocamente l'aiuto gli uni gli altri. Per farlo, ovviamente, bisogna contabilizzare gli scambi con l'unità di, diciamo, di moneta che noi utilizziamo, che è il tempo. E fondamentalmente questo ha bisogno di una banca in mezzo, cioè che io scambi con Rita o con Cinzia, non so, un passaggio in auto piuttosto che una riparazione della sua tapparella, io devo essere retribuito, e in modo che nel mio conto corrente della banca entrano delle ore che io posso poi usare per comprare un altro servizio da un'altra socia, da un altro socio, eccetera. Questa è la dinamica. La banca è nata nel 2009 qui a Redona ed è una delle associazioni Scambia Tempo Redona, anche siamo nel registro del terzo settore, che fa parte delle associazioni che compongono il Polo Civico di Redona. Quindi siamo legati al territorio di Redona dal momento della nascita,

0: Presidente, lei mi dà anche modo di fare una sottolineatura, diciamo così, di evidenziare una cosa, però forse mi aiuta Cinzia Maffeis in questo, cioè far parte del polo civico, che cosa significa per Scambiatempo?
1: Significa essere una delle associazioni che sostiene il polo civico, che lo rende vivo con le proprie attività, che collabora con le altre associazioni, che si contaminano con competenze e disponibilità. La festa di primavera, per esempio, è un esempio reale, no? Concreto, che le associazioni si sono ritrovate, hanno dato la loro disponibilità a preparare cibo, ad allestire gli spazi, a offrire le proprie competenze e il piacere di ritrovarsi, creare le condizioni affinché le persone vivano il quartiere in maniera gradevole, partecipativa, contaminandosi anche con le scuole. Infatti oggi c'era la presenza della ludoteca, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, questo, e anche delle scuole medie. Quindi secondo noi questo è un valore fondamentale, poter far sì che le persone abbiano il piacere di incontrarsi e di vivere gli spazi del proprio quartiere.
0: Sì, tra l'altro proprio ieri al vostro posto, dove siete seduti voi in questo momento, c'erano dei bambini di seconda elementare della scuola Pascoli di Redona, perché per il secondo anno consecutivo abbiamo proposto il laboratorio radiofonico ai bambini. Quindi peraltro quest'anno c'è una novità, nel senso che non solo ci sono con noi le seconde, ma anche le terze. Quindi avremo complessivamente all'incirca 140 tra bambine e bambini che passeranno per la nostra radio, che è il nostro modo anche un po' di seminare, visto che magari fra una decina d'anni potrebbero essere loro le speaker, i fonici. Noi ci auguriamo ovviamente che Redonera abbia vita lunga. Perché da appunto dall'anno scorso noi proponiamo proprio questo alla scuola, cioè facciamo venire qui le bambine e i bambini, ovviamente ci presentiamo mettendo in evidenza il valore del volontariato, perché anche questo ovviamente ci preme sempre sottolinearlo, e poi facciamo leggere loro, nel caso delle seconde, un notiziario scientifico con notizie ovviamente tratte da siti e magazine. Di divulgazione scientifica per l'infanzia e l'adolescenza, quindi sono testi assolutamente adeguati per questi bambini. Tutti fanno tutto, quindi tutti sono speaker, tutti sono al mixer, schiacciano anche solo un bottone per far partire la sigla, per loro entusiasmante. Le maestre e i maestri sono strabiliati,
1: Casatissimi.
0: strabiliati, perché questo è un laboratorio che non fa nessuno e stiamo crescendo, e visto che parlavi del rapporto con le scuole e delle contaminazioni, faccio un passo indietro, forse anche senza essere soci. Tutti noi passiamo, almeno forse una volta al giorno chi abita qui, per il Parco Turani e tutti noi vediamo la casetta, del libro. Non so, forse Rita, se vuoi parlarmene un po' tu, o Cinzia, insomma, questa casetta del libro, per chi non la
1: Giovanna.
0: conoscesse, che è una risorsa per questo quartiere, che cos'è?
2: Ma nel programma di oggi della festa di primavera c'è scritto una scommessa vinta. La
0: Ecco.
2: casetta dei libri è una scommessa vinta. Perché? E
0: Ok.
2: anzi, la notizia vera, perché ormai tutti nel parco Turani di Redona passando si aspettano di rivederla lì tutti i
0: Sì,
2: giorni, ben rifornita,
0: vero,
2: ordinata, eccetera, eccetera,
0: vero.
2: seguita. Ecco, dietro c'è la scommessa vinta di i soci di Scambiatempo Redona che si sono impegnati nel 2021 con il comune di Bergamo a gestire il bene comune Casetta del Libro. In pratica, quella casetta è una proprietà del comune che è stata realizzata dal comune su un nostro progetto. Addirittura avevamo predisposto alla fine del 2018, inizio del 2019, un modellino che abbiamo poi presentato al sindaco e all'assessore Angeloni all'epoca, suggerendo avete riordinato il parco e quindi adesso potremmo anche metterci una casetta dei libri. Ecco, funziona da allora con circa 200 ore di volontariato ogni anno.
0: Eccoci.
1: Mi permetto di aggiungere una cosa.
0: Vai, vai.
1: La casetta del libro è nata proprio da un sogno, ma questo sogno è stato presentato in miniatura, in scala 1 a 7, fatto, realizzato proprio da Giovanni. E quando nel corso della nostra festa dei primi 10 anni di Scambiatempo Redone eravamo a Palazzo

0: Moroni in una situazione molto, come si può dire,
1: Gratificante.
0: una location, tanto per
1: Sì, no,
0: usare un
1: certo.
0: termine così, una location molto
1: Vabbè,
0: prestigiosa, Palazzo
1: certo,
0: Moroni,
1: vabbè, bellissimo.
0: c'era il sindaco, c'era l'assessore e a un certo punto sul tavolo c'era questo modellino coperto
1: Bellissimo.
0: da un telo, e quando è stato svelato, ecco, lì si è visto cosa, come avrebbe potuto essere realizzata la casetta. Addirittura questa casetta del libro è anche la casetta del giocattolo. Ci
1: Vero.
0: sono due cassette, ah, c'è un cassetto, ma nel prototipo iniziale c'erano due cassettini con dei micro giocattoli piccolissimi che il nostro presidente aveva preparato. Questo per dire che veramente ci abbiamo creduto da piccolo, cioè dal semino, adesso è diventato un albero bello robusto perché è una realtà consolidata.
1: Vero, vero, e anche perché conosco dei micro utenti molto bene, come dire, degli utenti in miniatura che passano spesso a prendere e anche a lasciare appunto libri, eccetera, eccetera. Però vorrei tornare ancora un attimo sul valore di Scambiatempo Redona. Ne approfitto della presenza di Rita Redaelli, che è una socia, per fare un po' un'idea, per dare un'idea a chi ci ascolta anche molto pragmatica di che cosa si può scambiare. Magari uno pensa di dover scambiare cose difficili o che io non ho e gli altri hanno, ma che cosa si scambia Rita effettivamente? Allora, comincio col dire che io sono socia dal 2015, proprio grazie a Cinzia che mi ha suggerito di aderire alla banca. E dico anche che non sono di Redona, quindi perché la banca si chiama Scambiatempo Redona, ma è aperta a personaggi della città, ma anche da fuori città. L'importante è avere la voglia di starci dentro. Allora, per me è stata un'esperienza sorprendente e anche molto interessante perché è vero, si possono scambiare tante cose, dai passaggi in auto, tipo io devo andare in aeroporto, quindi chiedo a qualcuno che mi accompagni invece che andare con l'autobus, magari con un taxi. Non so, citava prima Giovanni la corda della tapparella che devo sostituire, ho bisogno dei lavori in giardino, mi serve, devo preparare delle torte, qualcosa per una festa, non ho tempo di farlo da sola. Ma poi ci sono state molte altre cose, per esempio delle lezioni di inglese, abbiamo fatto degli scambi, abbiamo fatto delle conferenze. Sono tante e usiamo anche il baratto, usiamo il tempo, le ore, anche per scambiare oggetti. Per esempio, io ho qualcosa in casa che non mi serve più, che non ho modo, e lo metto sulla chat di gruppo, sul gruppo mail, dico vendo questa bottiglia, chiedo un'ora, per esempio, gli do un valore così.
0: Ah,
1: Allora,
0: ottimo.
1: chi lo vuole risponde. E così si è aperta anche la possibilità di scambiare tante cose, tante competenze, ma io direi di più, perché al di là del fatto di usare la banca nel momento in cui mi serve qualcosa, è proprio anche la possibilità di creare una rete di conoscenza all'interno della città con cui no,
0: Certo.
1: noi siamo andati, e lo sanno Giovanni e Cinzia, siamo andati a mangiare insieme, siamo andati a fare delle gite, abbiamo fatto anche delle gite geologiche perché avevamo anche il
0: Vero.
1: geologo fra le nostre competenze. Quindi è proprio un modo di creare una rete di contatti, una rete, e si possono trovare delle amicizie, si possono trovare anche uno stare insieme molto bello.
0: È un reciproco e mutuo aiuto, dalle competenze più sofisticate alle competenze più semplici. Ma se a me serve di avere l'orlo dei jeans e non sono capace di farlo, lo trovo, ok? In compenso mi piace fare il pane e lo faccio anche per chi me lo chiede.
1: Se ti ricordi un esempio che è diventato storico, io una sera dovevo fare una presentazione di Cavalleria Rusticana dell'opera e volevo avere un oggetto che ricordasse la Sicilia. In qualche modo
0: Bellissimo.
1: chiedo sulla chat di Scambiatempo Redona se qualcuno aveva a casa un carrettino siciliano, ma hanno risposto
0: Bellissimo.
1: in sei, per
0: No.
1: cui avrei potuto fare una processione. Però quello fra le cose impensabili, perché nessuno mette mai nelle sue
0: Certo.
1: competenze ho un carrettino siciliano a
0: Interessante,
1: casa, però
0: certo.
1: insomma può succedere anche questo.
0: Allora, io direi l'ultima domanda che vi faccio, perché chiaramente chi ci ascolta dice: "Bello, mi piace. Come faccio a diventare socio?" E magari ricordiamo i vostri contatti, come posso seguire le vostre attività.
2: Certo, ma intanto c'è una sorta di percorso di ammissione. Non siamo un social dove uno si collega da remoto, dice sono John Kennedy e tutti ci credono.
1: Per
2: Diciamo, noi
1: fortuna.
2: incontriamo i soci, cerchiamo di capire, oltre a farci raccontare quelle che sono le loro competenze e le loro aspettative nei nostri confronti, anche di, diciamo, accertarci che sia una persona. Ecco, perché? Perché noi lo metteremo in contatto con un mondo, una rete di persone che quindi ha bisogno di essere sicura che questo non è un social di anonimi, ma è un social di persone conosciute, che è fondamentale perché diciamo, viene a contatto del nostro numero di telefono, della nostra mail, eccetera. Quindi
1: Giusto.
2: è comunque importante. L'altra cosa è in generale però il fatto che poi il primo contatto che può avvenire o via mail o semplicemente andando su Facebook, eccetera, e trovare il nostro contatto, ma poi diciamo per forza deve esserci quel momento di incontro e di conoscenza.
1: Sì, anche perché nessuno si farebbe accompagnare, citando Rita, quello che ha detto poco fa, si farebbe accompagnare all'aeroporto, magari in orari anche notturni, da una persona poco raccomandabile. Invece così c'è la
0: La
1: tranquillità.
0: farebbe entrare in casa a fare
1: Esatto.
0: riparazioni.
1: Esatto, a cambiare anche la cosa della tapparella, quindi giustamente è ok. I vostri contatti, quindi siete su Facebook, dicevamo, la pagina è Scambiatempo
2: Ne abbiamo
1: Redora.
2: due pagine,
1: Dai, questa
2: una
1: cosa
2: vecchia e
1: mette
2: una
1: sempre.
2: nuova. Basta digitare Scambiatempo,
1: Scambiatempo.
2: ci
1: Anzi,
2: trova.
1: trovate, dai, non
0: basta
1: facciamo i
0: digitare la
1: sofisticati.
0: banca del tempo più performante di Bergamo, eh?
2: C'è una stringa
0: Scambiatempo
2: troppo
0: Redora.
2: lunga,
0: È
2: Cinzia,
0: Scambiatempo
2: questa.
0: Redona. No, allora,
1: No,
0: c'è un
1: dai,
0: indirizzo
1: riproviamo.
0: mail.
1: Dai, dai, dai.
0: Dai, scambiatemporedona@gmail.com.
1: Perfetto.
0: Riceverete la nostra risposta puntuale.
3: No, più performante perché quante ore abbiamo scambiato l'anno
1: Diciamolo,
3: scorso? Quante
1: diciamolo.
3: ore? Chi se lo ricorda?
2: 1685 ore.
1: Wow!
0: E mi permetto
3: Detto
0: anche però
3: bene
0: di dire
3: che non era la
0: che
3: più
0: la
3: performante.
0: banca del tempo, Scambiatempo Redona, fa parte di un circuito, di una rete delle banche del tempo, quindi noi siamo in contatto con le banche di Bergamo e provincia, ma anche della Lombardia. E davvero, se nella mia banca, per quanto sia il top, Scambiatempo Redona, ma se cerco una traduzione del greco,
1: Certo,
0: dico,
1: sì.
0: posso chiedere nella rete delle banche del tempo di Lombardia e può rispondermi una socia di Voghera piuttosto che di Valmadrera, piuttosto che di Lodi, piuttosto che di
1: Benissimo.
0: Valfurva. No, questo perché la rete sostiene le banche nascenti e anche quelle in essere, proprio creando mutuo e reciproco aiuto, e qui ribadisco il nostro slogan: tutto quello
1: Bello.
0: che non otterresti neppure pagando,
1: Bello questo.
0: perché davvero ci sono delle competenze che non ci sono soldi a sufficienza, perché tu puoi pagare, ma ci sono veramente delle necessità che non possono essere soddisfatte col denaro, ma attraverso la rete solidale delle persone che ne fanno parte, i bisogni vengono ascoltati e soddisfatti.
1: Oh, è stato veramente anche stavolta, perché voi siete stati tra i primi che siete venuti in trasmissione da me a terzo tempo, quindi ancora una volta è stato un
0: Vero.
1: piacere avervi qui. Io ringrazio il presidente di Scambiatempo Redona, Giovanni Valietti, Cinzia Maffeis, è un elenco lunghissimo, mi permetto di dire vicepresidente della rete della Banca del Tempo Lombardia, oltre che soci fondatrici di Scambiatempo Redona, Rita Redaelli, socia di
0: Grazie
1: Scambiatempo Redona, grazie per essere qui e viva la
0: a
1: Banca del
0: voi.
1: Tempo e viva
0: Evviva la
1: Scambiatempo.
0: Banca del Tempo.
1: Grazie, grazie, a
0: Bravo.
1: presto.
0: Grazie.

0: Ci siamo tornati in diretta per questa coda di festa di primavera del 2026. Polo Civico, cambio della guardia, sono sempre Cristina con voi e con me invece c'è Fernanda Ghirardini. Benvenuta Fernanda.
1: Ciao, ciao a Redonair e a te.
0: Grazie. Allora, Fernanda, innanzitutto così una nota di colore. Com'è andata finora questa festa secondo te? Siamo in chiusura, facciamo un
1: Ma
0: bilancio.
1: direi tutto sommato bene. Il sole ci aveva accolto stamattina nei preparativi, poi ci ha un po' disturbato la pioggia, ma poi è ritornato il sole, quindi insomma la festa tutto sommato sta ancora svolgendosi, quindi sta andando bene. C'è stata una certa affluenza, sicuramente un pochino la pioggia non ha aiutato in quell'ora, ecco, dalle 3 alle 4 il temporale. Ma direi che insomma dobbiamo andare avanti a farle queste feste, ecco.
0: Sempre,
1: Sì.
0: sempre segno di grande partecipazione.
1: Sì.
0: C'è una domanda che ovviamente non posso non farti. Perché oggi e quest'anno c'è il gioco dell'oca come brochure, come scusami, dépliant, ecco, come immagine, simbolo della festa di primavera. Perché?
1: Allora, ogni anno si sceglie un po' un tema. Quest'anno ho scelto, cioè lo dico perché l'ho disegnato
0: Esatto,
1: io.
0: esatto.
1: Questa cosa qua viene da questa storia che posso raccontare in poco tempo, però. Allora, io mi occupo da 5-6 anni di un laboratorio artistico al MyLab, che è un luogo frequentato da disabili adulti. E con i quali si fanno diversi laboratori e io come volontaria faccio questo laboratorio al martedì mattina e quest'anno mi è venuta l'idea di fare un grande gioco dell'oca, grande proprio, gigante, da poter utilizzare sia in terra che su un grande tavolo, in modo da creare così una sorta di gara tra gruppi anche, e in modo anche da utilizzare questo gioco come metodo sociale per far incontrare le persone, perché essendo così grande, non piccolo, dà modo quasi di divertirsi assieme. E allora ho pensato che quest'anno era il gioco dell'oca che doveva essere come dire, il disegno conduttore, il fil rouge della giornata di questa festa di primavera. E quindi ho fatto questa partenza e questo arrivo con tutto quello che poi accadeva fino all'ultima ora della giornata, insomma, della festa.
0: Ok, ma invece tu sei stata o sei vicepresidente, correggimi se sbaglio,
1: Uscente.
0: uscente, esatto,
1: Sì, allora abbiamo
0: del Polo Civico.
1: circa 20 giorni fa è stato rinnovato il consiglio, per cui ci sono nuove persone che hanno accettato di questa avventura. E quindi io posso solo dire che gli anni che mi hanno visto partecipe come vicepresidente sono stati molto ricchi, anche molto impegnativi. Ma arricchenti, perché ci siamo proprio anche coraggiosamente inventati delle cose accolte quasi sempre con entusiasmo anche dal quartiere, a volte no, nel senso che insomma la nostra è una città che offre molte, molte cose, quindi a volte, cioè, non sempre. Insomma, le nostre proposte sono state accolte con un pubblico interessante, però possiamo dire che complessivamente abbiamo lavorato bene. Cioè, abbiamo mantenuto la voglia di dare un senso di appartenenza, quindi il Polo Civico ha avuto in questi anni questa funzione, insomma, è un po' il cappello di tutte le associazioni, e
0: Certo.
1: quindi direi che insomma, stiamo andando avanti bene. Cioè, ci sono state alcune anche nuove associazioni che sono entrate a far parte del Polo Civico. E poi, vabbè, lo saprai già, l'incontro a Redona è la nuova associazione più grande che raccoglie questi gruppi, queste associazioni, che non questi gruppi, non tanto queste associazioni, che non avevano così, un profilo burocratico preciso, in modo tale che hanno trovato casa. Quindi Prendinota, per esempio, Redonna.
0: Per esempio Redonair.
1: Per esempio Redonair,
0: Sì,
1: esatto,
0: ci
1: e questa
0: siamo anche
1: è
0: noi.
1: una buona cosa, insomma, che ha ordinato un po' le le questioni.
0: Certo, ti faccio un'ultima domanda. Che tipo di augurio faresti tu appunto al nuovo presidente, al nuovo consiglio del polo civico di Redona, visto che insomma hai una certa esperienza alle spalle in questo senso?
1: Sono tante tante tanti pensieri che, però direi che forse auguro a loro innanzitutto di lavorare bene tra di loro, di avere un'empatia, una comune volontà sugli obiettivi che si pongono. E auguro loro soprattutto una cosa che è ancora tutta da fare, cioè gli auguro di intercettare davvero un po' tutte le generazioni. Perché per ora diciamo che i giovani sono ancora tutti da scoprire e bisogna capire come, cosa, insomma è un lavoro da fare con attenzione, senza perdersi d'animo, con coraggio, anche facendo magari delle proposte un po' inedite, però insomma io sono fiduciosa in questo.
0: Allora, io ringrazio Fernanda Ghirardini per essere stata qui con noi, ma soprattutto ringrazio, anche se non gli piacerà, il nostro staccanovista Claudio, che ha curato la parte tecnica e che ha curato anche la parte del, già che ne abbiamo parlato prima, del laboratorio radiofonico proposto ieri ai bambini delle seconde classi della scuola elementare Pascoli. Quindi grazie mille Claudio, che ha curato la parte tecnica. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato finora, è stata una bellissima lunga diretta anche quest'anno, ci risentiamo presto qui a Redonea. Un saluto da Cristina, ciao.

Blitzkrieg Bop, l'unica trasmissione al mondo senza orario e senza bandiera, l'unica trasmissione che non troverete mai in palinsesto.

0: vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
1: Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
0: Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrle dietro per tanti metri.
1: Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
0: Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.

Vanno, vengono. Per una vera, mille sono finte. E si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.

Ciao a tutti, ben ritrovati nella dodicesima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta del 3D e poi parleremo di un attore famoso in tutta Italia, ma per il momento andiamo a scoprire la parte tecnica di quest'oggi. Dunque, grazie alla tecnologia sviluppata negli ultimi anni, il cinema ha compiuto passi da gigante, segnando un'epoca intera, rivoluzionando il modo di girare i film, ma soprattutto di vederli al cinema. Un passaggio epocale simile all'avvento del sonoro, dei colori o del CinemaScope, e ora al cinema, nelle sale selezionate, tra l'altro, potrete godere della terza dimensione, quindi vedere la profondità di campo come se lo schermo fosse una finestra sul film. Ah, chiaramente occhio a ciò che dallo schermo esce. Tutto ciò enfatizza notevolmente la visione di tutti i film, sia d'azione, dove ci caleremo nel bel mezzo delle scene di combattimento o di alta tensione, ma anche nelle altre tipologie dei film, dove ci caleremo all'interno della rappresentazione stessa, palesandoci all'interno dell'ambiente di proiezione. Per non parlare delle animazioni o di film che hanno segnato la terza dimensione, come Avatar di James Cameron. Il nuovo standard del futuro che consente le proiezioni 3D è la risoluzione 2K, un nuovo modo di proiettare i film senza l'ausilio della pellicola. I nuovi occhiali per i 3D sono confortevoli, facili da indossare e da sovrapporre ad occhiali da vista. Sono stati studiati per evitare i disagi di vecchi sistemi. Ma facciamo un piccolo passo indietro e ci andiamo a ricollegare alla differenza tra cinema pellicola e cinema digitale. Ricordiamo che il cinema digitale nasce parallelamente al fenomeno quindi del cinema 3D moderno e per soddisfare le richieste di quest'ultimo servono maggiore contrasto, nitidezza e un'enorme luminosità. In genere, per trasformare un'immagine in 3D si perdono prestazioni, a volte persino qualità, del proiettore, in quanto l'immagine deve seguire un processo di polarizzazione o di filtraggio che consentirà la produzione dell'effetto stereoscopia. È in parte per questa motivazione che un proiettore ibrido come il nostro ha prestazioni più eccellenti nelle proiezioni 2D, ma riesce comunque a creare un ottimo effetto tridimensionale. La luminosità è più del doppio del proiettore tradizionale, così come la potenza luminosa della lampada stessa. Si parla di 20.000 lumen e di 4.000 watt di potenza erogati dalla lampada allo xenon. Questi grandi numeri, uniti alla tecnologia della Texas Instruments chiamata DLP, Digital Light Processing, assicurano una nuova esperienza cinematografica. Da esplicare anche la risoluzione superiore allo standard del Full HD. Attualmente al cinema si parla di 2K, ma è in corso di sviluppo e di stabilizzazione anche in formato 4K. Ci sono già sale che ce l'hanno, però comunque è sempre in fase di studio, di sperimentazione e di chiaramente come si può dire, di avanzare di qualità. Dolby 3D si differenzia dalle altre tecnologie, se lo scoppi il cinema, dimostrandosi incredibilmente fedele al volere del regista e dei suoi creatori. Dolby 3D utilizza una tecnologia unica, la scomposizione cromatica che riesce a fornire immagini estremamente chiare e nitide. All'interno del proiettore è presente una ruota colore che filtra la luce prima che l'immagine vera e propria venga creata, per garantire il massimo della qualità e della fedeltà. La proiezione sfrutta due serie di colori primari leggermente differenti per funzionare. Il pubblico indossa degli occhiali assai speciali, dove le lenti sono dei filtri che servono a mostrare nel giusto istante l'immagine corretta per l'occhio richiesto. Accanto al proiettore, un controller si adopera per regolare la velocità di rotazione della ruota in base al contenuto 3D da proiettare. L'immagine 3D Dolby inoltre garantisce una qualità totale negli schermi bianchi, convenzionali chiaramente, infatti non necessita di nessun silver screen polarizzatore per il funzionamento, il che comporta una visione più naturale del contenuto. Bene, adesso vi lascio ad una delle colonne sonore del film Michael, appunto per celebrare l'uscita del 22 aprile, e noi ci risentiamo tra pochi minuti.

chiaramente consiglio a chi non abbia ancora visto i film Michael di andarlo assolutamente a vedere, perché vi dico, io non essendo un grande fan delle sue canzoni, il film l'ho veramente apprezzato, quindi andate a guardarlo. Bene, ora di svelare di chi andremo a parlare quest'oggi. Quest'oggi parleremo di Carlo Verdone. Nato a Roma il 17 novembre del 1950, cresciuto in una famiglia che per mestiere e frequentazioni lo hanno avvicinato al mondo del cinema fin da giovanissimo. Carlo Verdone è figlio di Mario Verdone, celebre critico cinematografico, docente universitario e dirige per molti anni del, cioè, e dirigente per molti anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Fin adolescente ha la fortuna di conoscere registi illustri come Pierpaolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Solo questo basterebbe a chiunque per amare la magia di un'arte che non ha regole, se non quella di rappresentare emozioni attraverso ore e immagini. Carlo, assieme al fratello minore Luca e gli amici, passa molti sabato sera della sua giovinezza a vedere i capolavori della storia del cinema. Una formazione colta che trova il suo ovvio canale di espressione in un cortometraggio intitolato Poesia Solare del 1969, girato con una videocamera 21 tagli, 21 tagli da Isabella Rossellini. Gli elementi che costruiscono il primo approccio alla regia sono quelli che Carlo porterà con sé, alternandoli o rappresentandoli con i numerosi personaggi da lui inventati durante tutta la carriera cinematografica. L'influenza della cultura sessantottina, della vita dei giovani e la musica rock, nello specifico Pink Floyd e Grateful Dead, 2 anni dopo gira tra l'altro un altro cortometraggio, Allegoria di Primavera, seguito nel 1973 da Elegia Notturna. I tre lavori girati in Super 8 oggi non esistono più perché la Rai li ha smarriti. Nel 1972 Carlo si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia e 2 anni dopo si diploma in regia con un lavoro intitolato Aggiunta, tratto da un testo teatrale di Chekhov, con la collaborazione di Lino Capolicchio, Giovannella Grifeo, Livia Azzariti e l'amico di famiglia Christian De Sica. Si fa notare per il talento registico, ma con la contemporanea esperienza di burattinaio alla scuola di Maria Signorelli, dimostra grandi capacità anche nell'imitazione di personaggi famosi, dote che fino allora avevano potuto apprezzare solo i familiari e compagni di scuola. Si fa dirigere a teatro dal fratello Luca, regista del gruppo Teatro Arte, occasione per mettere in scena le sue capacità istrioniche da trasformista professionista. Una sera si ritrovò addirittura a sostituire 4 ruoli diversi con risultati sorprendenti. Nel frattempo coltiva la passione per la regia, accumulando incarichi da aiuto regista e assistente di Franco Rossetti in quel movimento che mi piace tanto del 1974, oltre che alcuni documentari per la presidenza dei ministri. Qualche piccola collaborazione con Franco Zeffirelli e una parte marginale, questa volta come attore, in La Luna del 1979 di Bernardo Bertolucci. A teatro conquista maggiori consensi con lo spettacolo Tali e Quali, interpreta ben 12 personaggi, una sorta di catalogo di tipi persone che riprenderà, anche se rivestiti e corretti, nella sua filmografia successiva e prima ancora nella trasmissione televisiva Non Stop in onda su Rai 1 all'inizio del 1979, diventando l'erede artistico di Leopoldo Fregoli. La carriera di Carlo ha una vera svolta quando incontra Sergio Leone, autore che lo aiuta a pensare alla sceneggiatura di Un sacco bello, film del 1980, il debutto cinematografico da regista, e dà il via ad una preziosa e fortunata collaborazione con gli scrittori Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, fidati compagni di avventura che staranno spesso al suo fianco. Roma, Ferragosto, la città è tanto assolta quanto deserta.
Qui si svolgono le vicende di un trentenne deciso a vivere una vacanza in Polonia. Un ingenuo e goffo ragazzo di Trastevere, ossessionato dalla dispotica madre, e un hippie svampito. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.

0: Ci vediamo là, palo da morte, al solito posto. Sbrigati! Come sai se tieni? In crisi dei gay! C'è stata la bomba! La schizzi da sangue sul lunotto, sul cruscotto, pezzetti da cervello sul contachilometri, dove un macello. Sembrava di proprio profondo rosso.
1: Ci sono anche molti elementi analoghi. Analoghi.
2: Anacoli, anacoli, anacoli da che?
0: In che senso?
2: Noi non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichiche.
0: Ma dai, queste donne, ma non c'è nessuna donna.
1: Tu nella tua vita che lavoro fai?
3: Faccio esperienze.
0: Beh, è bello, è una vita un sacco bella.
4: È proprio una vita de merda.
1: Intanto io questa vita de merda, lo sai quanto riesco a risparmiare alla fine del mese, eh?
0: Portacci tu, va a fia valigia, dai, va a fia valigia, andiamo.
5: Dopo il successo di Un sacco bello, Carlo realizza Bianco, Rosso e Verdone, film del 1981, storie parallele di tre personaggi coinvolti nel voto elettorale. C'è il precisino e snervante padre di famiglia, un immigrato lucano che rientra da Monaco, e un infantile ragazzone romano in viaggio con la nonna malata, una strepitosa, interpretata da una strepitosa Lella Fabrizi. Tre storie ambientate in Italia nei primi anni Ottanta che si intrecciano e raccontano le vicende di tre italiani che tornano dai loro comuni, nei loro comuni di appartenenza per votare. Da Monaco di Baviera parte con la sua Alfa Sud rossa per raggiungere Matera. Il taciturno Pasquale, un appassionato dell'Italia che vive con nostalgia e ricordo della sua terra. Sposato con una donna tedesca, subisce la sua terribile cucina e sogna le vivande succulente del suo adorato paese. Da Torino si avvia verso Roma con due figli ancora piccoli e la moglie piemontese Magda. L'insopportabile Furio, un funzionario pignolo, logorroico e senza fantasia, abituato a programmare ogni secondo tanto un viaggio in auto quanto la vita propria e quella dei familiari. Rientra nella capitale Mimmo, un giovanottone di Trastevere, goffo e ingenuo, che a dispetto dell'età ragiona come un bambino. Arriva da Verona, dove è andato a prendere sua nonna, interpretata da Elena Fabrizi, una vecchia signora obesa, piena di problemi di salute, che non vuole assolutamente rinunciare a dare il suo voto al Partito Comunista. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Senti, tesoro, allora vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh?
1: Sì.
0: Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino.
1: Sì.
0: Perfetto. A proposito, il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino?
1: Luciano.
0: La prossima volta, scusa, prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, ma poi il prosciutto di Gino c'ha tutto l'altro sapore rispetto a quello di Luciano, scusa. D'accordo?
2: Io non parto.
3: Cosa? Non parte?
2: E se viene davanti, non voglio! Perché io voglio stare dietro, che mi fanno male le gambe!
3: Mannaggia, non basta, stendi. Sempre io con sto problema di ste gambe, io non ce la faccio più! E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe! Io gli taglierei quei gambe!
0: Sei andata al bar di nascosto? Ma mi vuoi spiegare che necessità c'era se ci siamo appositamente portati dietro i termos?
1: Furio, io ho preso una pasticca.
0: Ancora psicofarmaci. Magda, tu non ti vuoi bene e questo è un elemento di grandissimo dispiacere per me. Grandissimo proprio.
3: Oddio! Oddio, nonna, mi brucia! Oddio, non è che è un momento in circolazione pure a me sta cosa?
0: Scusi, ma lei proprio qua deve guardare.
4: Insomma, sto terreno mio e guardo finché mi effetto.
3: Ah sì? Allora questo è il sedere di mia nonna e lei non può guardare dove gli pare, va bene? Questo è il sedere di una vecchia.
5: È molto tempo che manca dall'Italia.
6: Per me può anche andare.
5: A Madrano. Ha rifatto la foto che sei peggiorato.
0: Scusi, che ha visto una vecchia?
7: Una vecchia?
0: Sì, c'è una signora un po' anziana.
7: Sì, la sera qui all'ombra.
0: E dove sta all'ombra?
7: Ah, io so, due ore fa c'era il sole, stava qui, adesso si sarà spostata.
0: Ma chi si è spostato, l'ombra o mi nonna?
8: Che sta da retta sto stronza qui?
7: Innanzitutto lei moderi i termini.
8: Io ho fatto pure l'indignazione.
9: E proprio di usarla una faccia da stronzo che non finisce mai.
10: Ci hanno fregato le borchie. Lo fanno.
11: Noi, ruschi.
3: No, altro che stranieri, stranierissimi.
11: Ma per chi votate?
3: È un paese di quelli comunisti.
11: Io pure voto per i comunisti.
3: Ma che vuoi il
12: comunista? No, comunista.
3: Da un'altra cosa, è tutto un altro discorso. Poi vi spiego, un discorso lungo.
13: Magda?
1: Ci sono i bambini, mi lascia.
9: Signora, c'è suo marito.
0: Ah, tesoro, fai una cosa. Domani, quando esci dall'albergo, mi raccomando, fatti fare la fattura con l'IVA, eh.
3: Senta, che gli posso fare una domanda? Ma lei che lavoro fa?
14: Ma io so fare tutto. Faccio tutto.
3: Sì?
14: E viene da Vicenza.
3: Che a Vicenza è quella dell'arena, no? E che mi è rimasto impresso, no? L'arena di Vicenza, no? E Staia di Vicenza mi ha fatto... Oh, ma perché voi mi sbagliate mai? Mai vi sbagliate voi?
2: Sbagliano. E io mi sbaglio sempre a venire tutti gli anni qui da loro che me lo rompo i coglioni, hai capito?
3: In che senso?
15: Con Borotalco, film del 1982, Acqua e Sapone del 1983 e Troppoforte del 1986, continua a sfruttare la sua comicità camaleontica per costruire un repertorio di tipizzazioni feroci ma mai volgari, spesso legati al dialetto romano. Nel 1982 Carlo interpreta il figlio di Alberto Sordi nella commedia In viaggio con papà, dopodiché affianca Leonora Giorgi e Enrico Montesano, che dirigerà nell'esilarante I due carabinieri nel 1984, Adriano Celentano e Diego Abbato al tuono in Grand Hotel Excelsior di Pipolo e Castellano. È nel cast di Cuori nella tormenta di Enrico Olduini, ma è soprattutto il protagonista in coppia con Renato Pozzetto del debutto cinematografico del fratello Luca Verdone, ovvero 7 chili in 7 giorni, film del 1986. Commediola dall'impianto barzellettistico, che però riesce a mettere in luce nuovamente le doti comiche di Carlo. Il dottor Alfio Tamburini, interpretato da Carlo Verdone, gestisce a Roma un centro estetico. Dopo 9 anni della sua sudata laurea in medicina, Bobo rincontra per caso il suo ex compagno di studi Silvano Barracchi, interpretato da Renato Pozzetto, ora venditore di prodotti di bellezza. Preso dalla chiacchierata, Alfio si dimentica di far uscire dalla sauna una cliente. Credendo l'uomo ormai morto, Silvano gli consiglia di nascondere il corpo e lo aiuta nell'occultamento. Dopo quei tremendi momenti di panico, i due si risolvono a dare finalmente una svolta positiva alle loro scadenti carriere. Da una proposta di Silvano, trasformano il casale di Samantha, la consorte di Alfio, in una clinica per dimagrire. In men che non si dica, arriva una nutrita flotta di clienti in evidente sovrappeso, tra cui spicca una snella signora che si è recata alla clinica per motivi misteriosi. Tra allenamenti estenuanti, misere cene e una ferrea dieta a base di nulla se non di uno strano pappone, i clienti cominciano a nutrire dei dubbi sull'efficacia della cura che stanno facendo. In più, i lavori di ristrutturazione del casale richiedono sempre più finanziamenti. Come se non bastasse, Alfio scopre che Silvano gli ha tenuto nascosto un segreto. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
12: Perdere il peso oggi non è più un problema. L'esperienza di due noti specialisti è al vostro completo servizio.
16: Qua dice, di un appetitoso verde vegetale. Qua c'è venuto fuori uno shampoo.
17: Vabbè, insomma, dagli il tempo di ossidarsi.
16: Non ossidiamo niente, perché se si incrosta la vasca si incazza mia moglie.
12: Se avete problemi di obesità, problemi di affanno, problemi di cellulite, sudorazione incontrollata o problemi di stitichezza,
18: allora è arrivato il momento di mettervi a dieta, però seguendo la nostra dieta.
19: 7 kg in 7 giorni è il nostro slogan. E la vita tornerà a sorridervi. Perché ha deciso di perdere 7 kg in 7 giorni?
20: Sono assessore comunale all'alimentazione.
18: E le dico di più, io le faccio fare anche l'amore.
21: Ma non è più che altro ci mando mio marito.
22: E se come la Callas io ingerissi un verme solitario?
19: Che schifo. E poi per lei ci vorrebbe un cobra.
23: Anch'io ero come lei, ma in 15 giorni sono diventata così.
18: Con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, con cui nutrirsi a sazietà.
24: Invece del roast beef posso prendere un ossobuco col risotto?
18: Ma troppa ne hai fatta.
19: Mica dobbiamo fare la dieta noi, no?
18: Signori, questo è privé, eh? Queste sono prove di laboratorio che stiamo facendo per voi.
25: Sono anche cose pericolose.
18: Sì, eh? Allora sapete che vi dico? Violenza di...
19: Peso della signora,
18: sì?
19: 67 kg e 54 grammi.
18: Beh, fantastico!
26: Darei qualsiasi cosa per un pezzo di pane e burro.
19: Signora, la prego, non insista, guardi, non mi costringa. Come lo vuole il pane e burro? Con lo zucchero o col salame?
12: Per sentirvi liberi, leggeri e scattanti come loro, 7 kg in 7 giorni. È una cura a prova di bomba.
15: Carlo partecipa anche alla miniserie televisiva Storni Bisogni, diretta da Sergio Citti, l'ultimo lavoro alla quale Carlo parteciperà solo come attore, sotto la regia di altri autori. Da questo momento in poi, infatti, sarà solo attore protagonista dei film diretti e scritti da lui, tranne alcune eccezioni. Zora la Vampira del 2000 dei Manetti Bros, film che ha prodotto e al quale ha regalato la mitica interpretazione del commissario Damiani. Manuale d'amore seguito da Manuale d'amore 2, capitoli successivi, e da Manuale d'amore 3, nel 2011, sempre diretto da Giovanni Veronesi. Parliamo di Manuale d'amore 2. Il primo episodio, l'Eros ha per il protagonista Nicola, un affascinante ragazzo sui 25 anni, travolto da una passione viscerale per Lucia. Il suo sogno proibito, il suo desiderio inconfessabile. Secondo episodio, la maternità. È una tragicomica odissea di Franco e Emanuela, una giovane coppia che per avere un figlio è costretta a ricorrere alla fecondazione assistita. Protagonisti del terzo episodio, il matrimonio, sono Fosco e Filippo, una giovane coppia gay che matura la decisione di sposarsi in Spagna. L'ultimo episodio, l'amore estremo, ha per protagonista Ernesto, un uomo di 50 anni con una moglie rassegnata, una figlia burina e una vita noiosa. Ma a sconvolgere la routine arriva Cecilia, 28 anni, un ciclone di vitalità e bellezza. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
27: Eros come sogno, come desiderio. L'Eros è la potenza primordiale che domina l'uomo.
28: Chi è Nicola Albinati?
29: Io
30: pure.
4: No, sono io.
5: Sono la tua nuova fisioterapista.
6: Che male c'è a volere una famiglia o a desiderare un bambino?
7: Io non vorrei discutere con te su questo argomento, però se mi costringi, allora ti dico cosa penso di questi matrimoni tra froci.
8: Per avere un figlio dobbiamo fare la fecondazione assistita.
10: Ecografie endovaginali, bombardamenti di ormoni, boom bam bim.
8: E lo sapete perché tutto questo? Perché questo qua ha gli spermatozoi piccoli e rincoglioniti.
11: A me non mi piacciono quelli della mia età, mi sembrano stupidi, vuoti. Ecco perché mi piacciono gli uomini della tua età. I vecchi. No, no, vecchi no. Un
13: passo. Lei è la mia nuova fisioterapista.
28: Fisioterapista di che?
13: Fisioterapista della minchia.
5: Non ti preoccupare se hai un'erezione. È normale.
28: No, no, che erezione?
5: Guarda che è un bene. Vuol dire che funziona tutto.
8: Basta essere allegro, ecco. Mi rompi i coglioni con questa allegria.
28: E cosa devo fare?
8: Tu adesso vai a correre serio e... poi ti prego, torna depresso.
28: Come la perdoni?
8: Ti perdono.
28: T'ho tradito, mi perdoni.
29: Tu ti devi incazzare con me, perché io ti ho tradito. E allora tu mi devi buttare fuori di casa.
5: Invece io ti perdono.
29: Sei degno, eh?

Dopo Manuale d'amore 2 abbiamo Manuale d'amore 3, tre nuovi capitoli per il Manuale d'amore 3 di Giovanni Veronesi. Giovinezza racconta la storia di Roberto, interpretato da Riccardo Scamarcio, giovane e ambizioso avvocato, prossimo alle nozze con Sara, interpretata da Valeria Solarino, ed il suo travolgente incontro con Nicole, interpretata da Laura Chiatti, bellissima, provocante e misteriosa. In Maturità, Fabio, interpretato da Carlo Verdone, un affermato anchorman televisivo, marito fedelissimo da 25 anni, viene travolto da un incontro imprevisto e fatale. In Oltre, Adrian, interpretato da Robert De Niro, è un professore americano di storia dell'arte che da qualche anno

0: non ci crederei, ma io non ho mai tradito mia moglie.
1: Secondo me l'ideale sarebbe
2: sesso all'improvviso, una volta sola e poi sparire, ciao.
3: Viola, io ti amo.
4: Troppi casini, Adrian.
3: Questo cuore indeciso di amare te, io non posso farne nulla.
5: Tu non sei niente di me. Io potrei essere sposato, avere dei figli.
6: Ma sei sposato? C'hai figli?
3: No.
7: Miagolo e soffia. Soffia!
5: Sì.
7: Bravo, così.
0: Questa è la psichiatra, quella che pubblica.
3: Ma quale psichiatra?
0: Quella sta in cura dalla psichiatra.
4: Parigi non posso tornare.
3: Io non voglio sapere di più. Io mi fido di te.
8: Mia figlia, sì. Altro che direttrice d'atelier, a Parigi faceva la spogliarellista, insomma, la mignotta.
4: Tu sei sicuro che noi facciamo bene a sposarci?
0: Ci dobbiamo sposare per forza.
4: Ci sei stata a letto.
0: Ma va, dai, su. Ma tu mi hai registrato?
7: Ne ho fatto 100 copie.
0: Io ti sbatto in galera.
2: E io ti sbatto in rete.
8: Patria!
7: Papà!
8: Oh, mannaggia, che te stravolta!
2: Oh, oddio, mio marito!
0: Ma come? Ma sei tuo padre?
1: Se proprio non mi vuoi mettere incinta, almeno, almeno dammi il seme.
0: Che te devo dare?
1: Tu credi che io sia pazza?
0: Ammazzate!

Io e mia sorella del film del 1987, soprattutto del nostalgico compagni di scuola del 1988, Carlo decide di accentuare le venature malinconiche del suo umorismo, aggiungendo molte sfumature amare alle sue commedie. Spesso si concentra su un ritmo comico nevrotico che guarda la psicanalisi come possibile metodo di risoluzione dei problemi, aspetto che nasce anche da una caratteristica della vita privata dell'autore. Indeciso al limite del patologico, in Stasera a casa di Alice nel 1990, alla ricerca, assieme ai fratelli Francesca Neri e Sergio Rubini, di un padre scomparso in Al lupo al lupo, del film del 1992, e un uomo di mezza età lasciato dalla fidanzata e vittima di una mania per pillole medicinali, dello straordinario Maledetto il giorno che ti ho incontrato, film del 1992, con Margherita Bui, dove inserisce anche la sua passione per la musica di Jimi Hendrix. Il film vince 5 David di Donatello, 2 attori, sceneggiatura, fotografia e montaggio, e consacra Carlo come regista capace di orientarsi anche nel drammatico. Tanto da affrontare il problema dell'handicap in Prendiamoci di vista, film del 1994, con Asia Argento su una sedia a rotelle, per poi tornare alla grande commedia con Viaggi di nozze del 1995, dove ripropone un film a episodi con personaggi da lui creati. Dopo Sono pazzo di Iris Blonde, dove nuovamente ripropone la passione per la musica che intreccia in una storia d'amore tra due musicisti, tratteggia una satira della dominante volgarità italiana con Gallo Cedrone del 1998 e C'era un cinese in coma fin del 2000. Con questi due ultimi film la vis comica dell'artista si perde in gag già viste o poco pungenti. Però il tonno alle grandi storie e l'angolo. Il corale Ma che colpa abbiamo noi del 2003 e L'amore in eterno finché dura del 2004 sono esempi di una commistione sapiente di drammi e comicità, peculiarità che ha sempre decretato il successo di Carlo. Nell'ottobre del 2002 l'MGM Theater di Los Angeles ha organizzato un tribute to Carlo Verdone. Nel 1996 già a Parigi aveva realizzato una grande rassegna dell'attore regista. Qualche anno dopo fa coppia con Silvio Muccino in Il miglior nemico del 2006, dove si trova messo in difficoltà dalla malizia di un giovane innamorato della figlia. E l'anno successivo porta sugli schemi un progetto al quale stava lavorando da diverso tempo e che segna un cambio di tendenza, o meglio un salto nel passato, in Grande, grosso e Verdone del 2008. I protagonisti sono le macchiette dei film degli esordi, ora cresciuti e invecchiati, ma con le stesse perversioni degli inizi. Il film è diviso in tre atti. Primo atto, la famiglia Nuvolone, composta da Leo, Tecla e i due figli Clemente e Sisto, si sveglia di buon'ora per partecipare ad un importante raduno nazionale di Boy Scout. L'atmosfera si

appena della giornata viene bruscamente interrotta dalla morte improvvisa dell'anziana madre di Leo che vive con loro. Dopo aver chiamato il medico che constata l'avvenuto decesso, lui e Tegrad devono occuparsi del funerale, della scelta della bara, alla sepoltura, ma un impresario di pompe funebri, sbucato dal nulla, fa partecipare la famiglia Nuvoloni in una sorta di incubo surreale. Dopo la cerimonia funebre in chiesa, la povera bara e la famiglia, chissà cosa succederà. Nel secondo atto, Callisto Cagnato, grande e temuto professore universitario di storia dell'arte, ha un figlio, Severiano, che studia pianoforte al conservatorio. Il carattere dispotico e severo di Callisto ha reso il figlio profondamente insicuro e timido. Callisto si rende conto che Severiano, ormai ventenne, non ha molti rapporti con l'esterno, tanto meno con le ragazze. Durante un esame universitario rimane favorevolmente impressionato da Lucilla, una ragazza intelligente ma dai modi modesti ed educati. La invita a casa per farla conoscere al figlio. Inaspettatamente fra i due ragazzi nasce un sentimento piuttosto forte. Entrambi si sentono vittime delle circostanze della vita. Severiano per avere un padre così severo ed accentratore, e Lucilla perché orfana di genitori e cresciuta fra le suore dove tuttora vive. Terzo atto, Moreno Vecchiaruti e sua moglie Enza, con il figlio 14enne Steven, sono in partenza per una vacanza a Taormina, nell'albergo più prestigioso della località. Tra Moreno ed Enza c'è il classico momento di stanchezza e di mancanza di desiderio, aggravato da un figlio che sembra interessarsi solo al calcio. Non hanno problemi economici, anzi, la loro attività di gestori di vari negozi di telefonia li ha resi piuttosto benestanti. Su consiglio dello psicologo che segue il figlio Steven, decidono di ritrovarsi compiendo una vacanza tutti e tre insieme, ma scelgono la località sbagliata e l'hotel sbagliato. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film. 1, 2, 3!

0: io dico, in una giornata come questa ci metti a vedere la televisione con una morta dentro casa.
1: Avete scelta la bara?
2: Questa?
3: La più economica fra economiche. Ma va, potete far da soli con 4 fogli di compensato.
0: Ma che vi è a cambiare tempo? Perché mi fa male in callo che prima non mi ha mai fatto male.
4: Fatela levare bene la radice.
0: Ma che volete che ti dico il megafono, puoi abbassare la voce? Sì, ti sparmo tutta da miele da caccia e poi da lecco. Piace.
2: Con qua la glicemia che ti ritrovi di mettere le carmiele.
0: Ma che ci ha portato al Verano?
3: E dove lo portare? A Capri, a Saint-Tropez.
0: Verano, no Verano! Là deve scattare il bacio. Un bacio autentico.
5: Autentico?
0: Oh, per bacco, bagnato! Con la lingua!
2: Lei può fare qualcosa per questa strada?
0: Ma perché ha delle buche?
2: No, no, ha delle prostitute.
0: Ma va?
2: No!
0: Oddio, quella è mia madre! Io soffio dalla salma!

0: sempre nel 2008 viene richiamato dall'amico Giovanni Veronesi, che lo vuole per il film Italians del 2009, dove i vizi e le virtù del popolo non stanno, vengono messi sotto accusa con un gusto sarcastico che ben si addice alla recitazione di Carlo. All'inizio del 2010 invece Carlo si cimenta sia come interprete che come regista nella commedia corale Io, Loro e Lara, dove interpreta Don Carlo. Il film racconta la storia di Carlo Mascolo, interpretato da Carlo Verdone, prete in missione in Africa. A seguito di una profonda crisi spirituale, il sacerdote decide di far ritorno a Roma, dove vive il resto della famiglia, con l'idea di prendersi una pausa di riflessione e fare chiarezza dentro di sé. Tuttavia, quando Carlo arriva a casa, viene investito dai problemi dei suoi familiari. L'anziano padre Alberto, interpretato da Sergio Fiorentini, si è infatti sposato con la giovane badante moldava Olga, con grande disappunto dei fratelli Luigi, interpretato da Marco Giallini, e Beatrice, interpretata da Anna Bonaiuto, che temono per la loro eredità. Anche Carlo nutre dubbi sulla scelta del genitore, ma tutto cambia con l'improvvisa morte della matrigna. La situazione prende una piega inaspettata con l'entrata in scena di Lara, interpretata da Laura Chiatti, la figlia della defunta. Alberto, ormai vecchio e disperato, impone che la ragazza si stabilisca per un certo periodo nella casa di famiglia, dove coabita con il prete. Inizialmente tra i due si instaura un buon rapporto, che però si incrina quando Carlo scopre che la giovane conduce una doppia vita. Ma è solo l'inizio di una lunga serie di equivoci. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Papà.
2: Carlo!
3: Ecco, mio amore mio!
2: Ti presento Olga, mia moglie.
1: Questa è la badante.
2: Olga!
4: Si sta mangiando tutto il nostro patrimonio.
5: Dico, se va avanti così, 6 mesi, il conto è bruciato.
2: Scusate, papà, avrà il diritto di usare i suoi soldi?
4: Non dire scusate, Carlo! What happened here? Hai trovato qualcuno che ti interessa ultimamente?
6: Sa che da 3 fratelli che eravamo siamo diventati 4.
7: L'unica cosa che consiglio per incastrarla è fare un'indagine.
8: Perché mi guardate?
9: Guardate che io il poliziotto non lo faccio. Se io penso a tutte le volte che sono uscito di casa e l'ho lasciata sola questa, chissà la gente che ha fatto venire. Ci avrà portato uno stadio su quel letto di povera mamma.
4: Carlo!
2: Ma tu! Ma sul marciapiede lavorate! Io vi ho lasciato nel vostro villaggio che eravate educate, per bene. Adesso vi trovo senza pudore, senza ritegno eppure senza mutande.
10: Che? Mi dimentico sempre che sei un prete.
11: Perché lei è sempre padre, sì.
2: Certo, che c'ha dei dubbi, scusi. È un posto pieno di difficoltà, dove però si balla. Io là ballo.
12: Che ce l'hai, paste?
2: Le paste?
12: Ce l'hai o no?
2: Non so se rendono là le paste.
12: Sì, vabbè,
2: no.
12: Ciao, core.
2: Ho rischiato la scomunica stasera io.
13: No.
3: Fate presto, sono arrivate!
2: Calma e tranquillità. So perfettamente gestire la situazione.
14: Evviva!
4: La mangiate lo stesso.
3: Sono tanto cari.
2: È un condominio un pochino difficile.
15: Questo no!
2: Ma una psicologa che molesta sessualmente un sacerdote, come fa a stabilire se una famiglia è idonea oppure no? Sorpresina.
3: Perché non bussi?
2: Qua mi sembra che dei miei problemi non gliene frega assolutamente niente a nessuno.
4: L'Africa, la guerra civile, i leoni.
2: Ma che c'entra i leoni? Chi ha parlato dei leoni?
0: Nel 2012 torna sulla doppia veste di regista e interprete nella commedia Posto in piedi in Paradiso, dove divide la scena con gli attori Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Micaela Ramazzotti. Nel 2013 è invece nel cast del film di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, mentre prepara per l'anno successivo la nuova commedia con Paola Cortellesi Sotto una buona stella. Il 2016 lo vedrà nei panni di Arturo Merlino, uno scampanato investigatore privato in L'abbiamo fatta grossa, in cui recita e dirige accanto ad Antonio Albanese. Infine racconta le roncambolesche avventure che si trovano a vivere Arturo Merlino, interpretato dal nostro Carlo Verdone, ex carabiniere squattrinato, e Yuri Pelagatti, interpretato da Antonio Albanese, attore teatrale separato dalla moglie. Le strade dei due uomini si incrociano quando Arturo, improvvisato investigatore privato, viene contattato dall'attore in crisi. Yuri Pelagatti sta attraversando un momento di forte depressione da quando la moglie l'ha cacciato di casa. Infatti, a causa del trauma, l'uomo non riesce più a recitare perché ha difficoltà a ricordare le battute in scena. Così, dopo essere rimasto senza lavoro per aver mandato in fumo 4 spettacoli, Yuri decide di ingaggiare Arturo Merlino, credendolo un super investigatore, affinché pedina sua ex moglie con il suo nuovo compagno. Merlino accetta l'incarico nonostante il basso profitto, ma non ne combinerà una giusta. Addirittura, quando si troverà a registrare la conversazione tra l'ex moglie di Yuri e il suo nuovo compagno in un ristorante, per errore intercetta il dialogo ambiguo di un'altra coppia in cui si parla dello scambio di una misteriosa valigetta. Dopo un rapido confronto, Arturo e Yuri si convincono che dietro l'imperscrutabile valigetta si celi qualcosa di compromettente per l'attore e decidono pertanto di appropriarsene. Da questo tremendo equivoco la situazione si ingarbuglierà a livelli esponenziali, portando Arturo e Yuri a vivere incredibili disavventure. La stampa coppia coinvolgerà nei loro esilaranti guai anche la vecchia zia dell'investigatore, che alternando momenti di lucidità e momenti di totale oblio, aggraverà ancora di più la paradossale condizione in cui si trovano i due malcapitati. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Lei è l'investigatore Merlino?
8: Sono io.
1: Pedinamento? Infedeltà coniugale? Intercettazioni ambientali?
14: Devo recuperare una valigetta che mi appartiene.
1: Ma l'ha rubata.
16: Sottrazza!
17: Me le prese queste?
1: E adesso si restituiscono tutti i soldi.
18: 39, 43.
16: Ma li dici senza criterio, sembri le stazioni del lotto.
1: C'era un documento che apparteneva a una persona, mi creda, molto importante. Se non lo dovesse trovare, questo esercizietto glielo può far chiudere in 10 minuti, va bene?
19: Tira fuori la valigetta.
1: Ma cosa cazzo ci consegniamo adesso a questi? Stavolta ci spara.
20: Ci serve una preparazione per la pelle.
21: Alzo un po' la ventola.
19: Aspetta, ma dai, resisto.
22: Potete uscire dalla cabina, eh?
21: Come si dice, se hai hai, se non hai oi.
1: Avverti se fai il gay, no? Se no mi fai fare la figura da cazzo.
19: Comportamento clericale, eh?
1: Che ci prova bene?
19: Porca troia!
16: No! Dobbiamo intervenire! Ma che cazzo ne so!
1: E allora mi hanno proposto di fare delle foto un po' spinte, anzi più che spinte, decisamente porno.
19: Ma che lei?
1: Guarda che a 19 anni avevo anche i capelli.
19: Ma che c'entra i capelli col porno?
1: Non c'avevo solo i capelli.
19: Che c'aveva?
16: Ma no, ma sediti sulle putande.
0: Carlo torna dopo 2 anni con il suo 26esimo film come attore, regista e sceneggiatore, Benedetta Follia, in cui dirige Ilenia Pastorelli, alla sua seconda interpretazione dopo il David di Donatello per Lo chiamavano G-Robot. Ma parliamo di Benedetta Follia. Il film segue le vicende di Guglielmo, interpretato dal nostro Carlo Verdone, uomo di specchiata virtù e fidina cristiana immacolata, proprietario di un negozio di articoli religiosi alta moda per vescovi e cardinali. I valori su cui l'uomo ha fondato la sua esistenza cronano all'improvviso quando sua moglie Lidia, interpretata da Lucrezia Lante della Rovere, lo abbandona dopo 25 anni di matrimonio, proprio nel giorno del loro anniversario. La vita però riserva ancora qualche sorpresa allo sfortunato Guglielmo, che in una giornata come tante nel suo negozio riceve la visita di un imprevedibile candidata a commessa, Luna, interpretata da Ilenia Pastorelli, una ragazza di borgata sfacciatissima e ravvolgente, volenterosa ma altrettanto incapace e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento. Luna traghetterà l'abbottonato datore di lavoro attraverso un mondo proibito di single allo sbaraglio, fatto di appuntamenti al buio, app di incontri come Love It, la più hot del momento, e desideranti tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare l'anima gemella. Letizia, Raffaella, Adriana, incontri imbarazzanti, buffi e sorprendenti, o incontri casuali come quello con Ornella, interpretata da Maria Pia Calzone. E visto che la realtà supera l'immaginazione, le vite di Guglielmo e Luna avranno dei risvolti totalmente inaspettati, perché come quella del Signore, anche le vie dell'amore sono infinite. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
5: Sono 25 anni di matrimonio, ma ci amiamo come se fosse il primo giorno.
8: È da un anno che io mi vedo con un'altra persona.
17: Chi è questa persona?
8: Silvana!
17: Tua madre c'ha una relazione con la mia commessa, è una cosa normale.
23: Sono mesi che stiamo senza commessa.
24: Sono venuta a pannuccio. Vuole essere un mastico, eh?
5: Lo vedo.
24: Hamburger all inclusive. Che sì. Dice, Sassunta?
5: Sei riuscita a vendere la madre Teresa? Erano 10 anni che ci riuscivo.
24: Ma perché era madre Teresa?
5: Sì, mia moglie mi ha lasciato per una donna.
24: Ah, vabbè, lesbica.
5: Sarò senza speranza.
24: Ah, però dove non c'è speranza ci sa Love It.
25: Ma guardi che bel profilo che gli ho fatto, eh. Io ho calato l'età dei 10 anni, mo' leve tra le donne domani così le donne.
26: Benvenuto.
5: Che c'è, Gianfranco?
26: Chi?
5: Sbagliato civico, scusa.
27: Dimmi che c'hai il preservativo.
5: 2001.
24: Raffaella, questa è una rosacea.
25: 4 mesi di cortisone mi ha fatto fare,
5: Un taxi. Questa è una matta. No.
27: Ti voglio chiedere scusa.
24: Tutto questo andirivieni, sto casino che ho combinato, non è facile neanche per me, sai.
25: Sua moglie sa, deve dimenticare 26 chiamate in uscita, solo ieri sera.
5: Non trovavo il libretto di istruzione dell'asciugapanni.
25: Hai 3 di notte. Io cambio da così a così, se fida.
17: Io voglio vivere, mi sono stufato, devo recuperare quello che ho perso, Luna.
5: La posso invitare a bere una cosa?
24: Ma che ci sta provando?
5: Come dice? M'ha scambiato sicuramente per un drogato e depravato.
24: Ah, vabbè, come tutti gli ex mia, vabbè, quello si recupera, dai.
5: Ma che è? Paracetamolo?
24: Sì.
5: Ma dove l'hai messo?
24: Nel posto più bello del mondo.
5: Ridammi il telefono.
24: Non posso.
17: Hai messa te la vibrazione, ma che vuoi da me?
0: Nel 2020 esce invece Si vive una volta sola, con un cast composto da Verdone stesso, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta. Il film racconta di un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria, visto che persino il Papa si affida alle loro cure, quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Un team formato dal professor Umberto Gastaldi, interpretato da Carlo Verdone, la grintosa strumentista Lucia Santilli, interpretata da Anna Foglietta, l'anestesista Amadeo Lassa Landa, interpretato da Rocco Papaleo, e il suo assistente Corrado Pezzella, interpretato da Max Tortora, grande amante delle donne. Professionisti ed esperti, ma anche divertenti e abili idratori di scherzi, cosa che li rende una squadra più che un'equipe medica. La loro vittima preferita è Amedeo Permalosio, abbastanza ingenuo da arrivare a credere un po' a tutto. Tante le beffe dei colleghi ai suoi danni, la mamma che arriva a casa sua nel mezzo di una serata galante, la rimozione della sua auto parcheggiata e perfino una giornalista di un importante quotidiano che vuole intervistare proprio lui, l'anestesista. Ma questa vita, così piena di spietati scherzi, sa essere davvero crudele, ed è così che Umberto, Lucia e Corrado scoprono che il loro amico collega è gravemente malato. Invece di avvisarlo immediatamente della situazione clinica, decidono di partire tutti e quattro per un viaggio on the road tra le spiagge del sud, dato che nessuno ha il coraggio di dire ad Amedeo la verità. Una serie di situazioni surreali, incontri improvvisi e confessioni inaspettate renderanno questo viaggio un'avventura unica ed indimenticabile. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
28: 3, 2, 1...
17: Io il morto per inguinare non lo voglio, eh.
29: Temo che sia in ipotensione spinta.
24: Cosa state pensando? Che io sono una classica donna fragile, cornuta, ma non è vero, io non sono fragile!
5: Però sei cornuta.
17: Mamma, ma chi ti ha portato qui?
24: Ma questi chi sono?
17: Sono 3 stronzi.
30: Ma quale carro 3? La parcheggia alla Sereno.
5: I giri urbani, ufficio di emozioni?
29: Hanno fregato la macchina.
31: Dai un'occhiata a questa analisi, c'è qualcosa di strano.
5: Ma lui lo sa.
24: Ma Amedeo!
5: Adesso il problema è come dirglielo.
31: Voi cosa dovevate dirmi?
30: Si parte e si va in vacanza.
31: Insieme?
17: Che bel regalo che mi avete fatto!
29: Sono 2 ore che giriamo come cretini per far contento a questo.
17: Purtroppo non è una vacanza questa, lo dico a te, lo dico a te.
31: Dimmi quello che mi volevi dire.
5: Che lo chef ha preso una bellissima ricciola.
17: Madonna, quanto mi piace la ricciola!
24: Allora?
17: Ricciola per tutti stasera, ricciola per tutti.
31: Mi piacerebbe sapere cosa pensate di me.
32: Se vuoi te la dico io la verità su di te.
2: Stai tranquillo, siamo tutti. No, no, no, mi da prodere questa mano. Ci sono andata a letto.
19: No, io spero che tu in questa cazzata gli abbia detto però la verità. Gliel'hai detta?
3: Facciamo un sirtaki.
19: Ma mica stiamo a Patrasso, stiamo in Puglia. Che sirtaki?
4: Ma tu ti rendi conto che sta ragazza è diventata una cosa surreale?
6: Chi è?
7: Professore.
6: Chi è?
7: Ah! Ma voi siete due zozzoni, ma che mi avete messo in mezzo, ma vedete? Ma volete far fare un dopo?
0: Esce invece l'anno successivo su Prime Video Vita da Carlo, serie ispirata alla sua vita. Andiamo ad ascoltarci il trailer delle stagioni di Vita da Carlo.
9: Che è sta storia che vuoi fare un film drammatico?
10: Ma come cazzo avete fatto due a partorina stronzata del genere?
11: Ne devi tornare a fare i film con i personaggi!
12: Ma questa è fantascienza,
13: oh! Ma te mi aspetto di tutto, Carlo.
14: Controllatina la pressione?
9: Sì. Che succede, ragazzi?
14: Succede che io e Chicco ci siamo lasciati.
15: Facciamo che questa casa la viviamo solamente noi come famiglia stretta?
14: Io me ne vado!
9: Perché i pranzi, le scene del film, tutti così?
13: Qua c'è un problema.
9: Un altro, che problema c'è?
32: Lo potevamo fare,
9: e famo se serve.
33: Il problema di questa città è una carenza di educazione civica. È zozza Roma.
34: Noi vogliamo che tu faccia il sindaco di Roma.
9: Ma in che senso?
32: C'hai la faccia da sindaco, sì.
11: Eccolo, eccolo!
9: Avevo proprio bisogno di un momento di quiete. Ma se io lo invito una sera a cena.
13: Puoi evitare di rispondere al telefono per una volta?
9: Tanto io devo andare via, quindi. Certo che devi andare via.
14: Io rivoglio i personaggi.
33: Ma anche i primi film erano pieni di malinconia.
9: Che vivi proprio male. Che vita.
35: State ascoltando?
33: Azione!
36: Mi ha fatto chiamare Jennifer.
9: La sigla.
37: Ciao Calogero, sono Carlo Verdone.
14: No, no, no.
9: Dove dica le cose capisci, io ti voglio dei Verdoni.
14: Oddio, signor Carlo!
33: Che state facendo?
13: Che cosa mi vuoi spiegare?
33: Capito? Basta, porca troia!
9: Apriamo la busta.
13: Apriamo la busta.
9: Scusate, ma che è sta busta?

0: και άλλος μπήκεται. Το τάρι.
1: Ποιο τάρι και άλλο.
2: Ένα
1: κόσα.
3: Ma che vita è questa? Ma che vita è questa? Ma che cazzo di vita è questa?
4: State ascoltando?
1: No, ma senta, mi sento inadeguato, credi. Vabbè, faccio il festival. Farò il festival.
5: Congratularlo. Congratulazioni, Carlo.
1: Grazie. Grazie.
6: Cucù! Ma avevi riconosciuta?
1: Certo, avevi riconosciuta, ma ancora. Grazie.
7: Scusa, raga.
5: Grande, eh?
1: Grande di che? Ari, dai!
7: Sei grande, papà.
1: Ma grande di che? Ma non vi capisco, io non vi capisco.
6: Cucù, mi hai conosciuto?
1: Basta, ma chi la naffia sta pianta adesso?
8: Vita da Carlo, la nuova stagione, dal 16 novembre solo su Paramount Plus, perché Verdone è Verdone.
4: State ascoltando?
1: Mi sento finalmente ritemprato, lontano da tutte quelle volgarità, le bassezze, le falsità, le cattiverie che mi hanno ferito.
9: Sì, ma dovrai prima o poi ritornare a relazionarti col mondo.
10: Lui può rinunciare a tutto, ma il cinema non rinuncerà mai.
1: Dai, dimmi subito al volo perché c'ho l'aereo che sta partendo a Fiumicino.
11: Si andrebbe di essere il docente di regia al centro sperimentale per quest'anno accademico?
1: Babs Ryan, Ingmar Bergman, Murnau, Billy Wilder, Fritz Lang.
12: Ma professor, ma chi sono questi? Ma chi conosci?
1: Questa è cultura.
12: E che ci vuoi insegnare? La miseria. Tu ci devi far ridere.
13: C'ha ragione Alvaro, cara.
1: Sergio Rubini, ma che bello.
13: Invece che tu insegni regia lo sanno tutti, pure i muri.
1: Io mi sono trovato questo regista con questo dentro. È minatoria.
9: Qualche leone da tastiera ha lanciato una raccolta firme per toglierti Davide di Donatello.
1: È uno scherzo,
14: Io non ne voglio più sposare.
15: L'ennesimo professore maschio, bianco, etero. Hai mai sentito parlare di genere neutro?
16: Ma la foto più bella della vacanza è questa qua.
1: È una grotta.
17: Vi presento Ciro.
16: Ci siamo tutti?
18: Anna Maria?
19: Vergogna!
1: Ammazza che pizza. Capite, professor Rubini?
20: Lei piace alle donne?
21: A me mi piacciono quelli come te, i vecchi.
22: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 12esima tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta del cinema multisala e poi chissà di che andremo a parlare. Ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, Red On Air, la radio mai d'ome e mai di moda, oppure potete andare sul sito www.redonair.it. Chiaramente ringrazio il nostro Franco alla regia e ringrazio voi per essere stati con me, e noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao!
23: Credi nell'amore per il cinema?

Sí, papá. Y le cae año con el sello. Y le cae presto mi sorte con Teresa. Y le cae mar mi bacra pefa. I vigili, i bustini, i tassisti, i tranvieri, i signorini di buona famiglia, i guardie, i carcerati, i ferrovieri, i salumieri, i mariuli, i bar.

0: per tutti questi motivi non mi ami, per ben tre motivi non mi ami.
1: No, ti amo, leggimi le labbra, ti amo.
0: Vado via, non ti preoccupare, vado via.
1: Te non sei sorda, te sei incoglionita.
0: Anche io, amore.

Qualiana terra picciata, abbi pietà di noi. Giuliana terra picciata, abbi pietà di noi. Orteratella terra picciata,

0: C'è la pir, cubierchi e scorie nucleare, e chi più ne tiene, più ne mette. Acero del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nolo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato.

0: Cocorone, aiuta, cadì, t'aiù. Fratta maggiore del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Mondraone del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Malite del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Italia del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Europa del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Comune del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'universo del rappicciato,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Benissimo, benissimo, meravigliose e meravigliosi ascoltatori ancora tutti insieme e spero sempre di più qui alla Radio delle Meraviglie, che è un programma di Redonair. Grazie a Redonair di esistere e grazie a voi di ascoltarci e grazie subito, lo dico con grande affetto, al nostro regista Tommy Corea che ci segue con passione e impegno e ci sopporta oltre che supportarci. Oggi siamo alla presenza fisica in studio con un artista bergamasco, un artista direi tutto tondo, una persona che in questi anni, adesso lo approfondiremo, ha avuto un impegno costante sia nel campo musicale e poi anche nel campo letterario e poi comunque ha vissuto momenti importanti anche di complessi legati al territorio bergamasco e non solo. Siamo alla presenza di Botti Dionisio, grazie di essere qui presente
1: Ciao,
0: con noi.
1: piacere mio e grazie
0: Ecco,
1: dell'invito.
0: chiaramente non ci diamo del tu perché siamo in una radio del tu. Però a maggior ragione questa volta il tu nasce anche da un comune amico, Pasquale Scarpato, che ci accomuna e per varie motivazioni è amico appunto di entrambi e musicista anch'esso come Botti e quindi lo vogliamo salutare insieme.
1: Assolutamente sì, Pass è la persona che ci ha messo in contatto inizialmente ed è un amico, musicista, noto, molto noto nella bergamasca e non solo. In realtà è napoletano, ma proprio napoletano verace, solo per caso nella bergamasca. E ci
0: No, ma
1: conosciamo da un
0: basta
1: po'.
0: parlare 2 secondi,
1: Sì,
0: non nascondere.
1: non lo nascondo assolutamente,
0: Guai se lo
1: assolutamente
0: nascondevi.
1: sì. E per cui grazie a lui ci conosciamo, io conosco Radio Nerd da un po' perché seguo alcuni programmi suoi ovviamente, ma anche
0: Certo.
1: altri musicali e è nata questa possibilità di incontro oggi.
0: Benissimo, noi veramente ti ringraziamo di dedicare un'oretta del tuo tempo prezioso alla nostra radio e subito abbiamo detto che sei nato a Bergamo, però non abbiamo detto come mai questo nome Dionisio.
1: Questa è una bella domanda. Allora, come allora succedeva in molti casi, morì poco prima che io nascessi, un parente, anzi era un bisnonno, quindi il nonno del papà, morì poche settimane prima e come capitava allora mi diedero questo nome. Nome che però non tutti conoscono perché io sono più noto nella bergamasca come Dennis Botti, che è un po' il soprannome, diciamo così,
0: Il marchio
1: che fin da bambino mi
0: d'artista.
1: hanno dato, esatto, però il nome vero di battesimo è Dionisio ed è un nome abbastanza particolare, insomma, sì.
0: Bene, proprio molto semplicemente per cominciare, come nasce così la passione per il mondo artistico in senso generale? C'è
1: Guarda,
0: stato qualche parente, qualche amico, qualche occasione? Noi siamo ghiotti di aneddoti anche,
1: ne ho da
0: per tutta la trasmissione, se
1: raccontare.
0: puoi darci qualche aneddoto
1: Ne ho
0: della tua
1: qualcuno da
0: vita, siamo molto
1: raccontare.
0: interessati.
1: Allora, la mamma è una hobbistica cantante lirica, nel senso che ha sempre cantato in cori lirici, Simon Mayr e quant'altro, i cori più o meno presenti nella bergamasca. È di origine milanese, anzi la mia famiglia è di origine milanese, sia mamma che papà vengono da lì, anche le sorelle nascono a Milano, io sono l'unico che nasce a Bergamo, in quell'anno mio padre per motivi di lavoro trasferisce la famiglia Bergamo. Restano comunque dei collegamenti con Milano, parenti e quant'altro, e tra questi ce n'è uno che è un musicista provetto, qualche anno più di me perché ha una decina d'anni più di me, e quando io sono bambino, ma proprio 5-6 anni, al primo Natale utile mi viene regalato un Heat Organ Buon Tempi, quelli
0: Certo, i
1: verdi con
0: famosi, sì.
1: e io resto affascinato quando lui viene a
0: Quindi
1: trovarci.
0: stiamo parlando di che età?
1: Anni, dunque, io sono del 65, diciamo che nel 70-71,
0: Quindi
1: quegli anni là,
0: 6-7 anni.
1: sì. E lui viene con questa cosa che io guardo con un certo sospetto e imparo le prime note, lui invece la suona come se fosse già un professionista, quindi questa cosa mi affascina. In quegli anni, anzi in quell'anno, quindi è vero dire che siamo nel 70, fine anni 70, esce l'ultimo disco dei Beatles, che è Let It Be, che qualcuno regala alla mia sorella più grande e che sente fino a consumarlo. E io imparo come prima canzone da questo amico, da questo parente, da questo cugino milanese che viene a trovarmi, che sa tutte le canzoni di Bizet, e imparo questa canzone Let It Be. E da lì, a 6-7 anni, inizia questa passione. Poi studio fisarmonica all'inizio, per poi passare al pianoforte con alcuni maestri.
0: Quindi il tuo strumento principale?
1: Il mio strumento è il pianoforte.
0: Proprio il pianoforte?
1: Sì, sì, sì. Io studio pianoforte prima con il maestro Radarelli e poi con il maestro Marchesi, Silvio Marchesi, e parallelamente, intorno ai 13 anni, inizia il primo gruppettino.
0: Ecco, difatti, l'età in cui si comincia a provare a stare con gli altri.
1: Le prime prove a Curno in una casa di una nonna, poi pian piano ci spostiamo al Me, da lì nasce un primo gruppo, diciamo, con ambizioni un po' più importanti, poi nascono i Todomodo con alcuni amici, anzi con alcune persone che poi diventano gli amici di una vita. In todo modo sono un gruppo che in quegli anni
0: famoso,
1: quegli anni giravamo parecchio nella Bergamasca e non solo. Al momento clou della produzione di quello che allora era un disco importante con la major, una delle major discografiche presenti in Italia in quel momento, poi c'è un patatrax, ma succede che va a rimengo il progetto
0: il
1: gruppo si scioglie, perché ovviamente dal momento prima in cui sembra di fare chissà cosa, al momento in cui tutto va a catafascio, chiaramente delusioni e quant'altro. Rimaniamo amici, ci mancherebbe, ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo, però ognuno prende una strada.
0: Però allora è stato un momento importante, ripeto, io ero qualche anno più grande, ma me li ricordo molto bene, e aveva successo. Io parlo della Bergamasca, è successo.
1: Sì, sì, sì.
0: E hai qualche, un pensiero, un ricordo, o dei tuoi amici che componevano Todomodo, e qualche evento particolare di quel
1: periodo? In quegli anni, diciamo, nell'estate, allora era fantastico, perché in estate soprattutto c'era forse più opportunità di oggi di suonare, c'erano le feste dell'unità, che erano al di là delle altre motivazioni per cui erano importanti, ma avevano di importante anche che mettevano a disposizione un palco, anche con dei livelli importanti. Insomma, noi abbiamo suonato feste provinciali, regionali, l'Unità, Milano, Brescia, insieme a gruppi che poi sono esplosi. Timoria, per esempio, sono un gruppo di quegli anni, che uscì in quegli anni, con cui avemmo la possibilità di suonare assieme diverse volte, tra cui un paio di volte proprio alla festa dell'Unità provinciale di Brescia. E per cui, oppure in Moda, un gruppo.
0: Quindi anche fuori provincia.
1: Sì, Moda era un gruppo fiorentino, allora del gruppo, diciamo, della rock italiano targato Firenze, no? Da cui nacquero le Fiba, i Diaframma, eccetera. C'è questo gruppo in Moda, da non confondere con i Modà, che sono invece qualcosa di più recente. E quindi fu un periodo particolarmente intenso. Ripeto, in quel periodo le feste all'aperto estive offrivano una vetrina importante per i gruppi, che oggi c'è un po' meno. Ci sono forse più locali oggi, ma di piccole dimensioni, e c'è meno interesse forse per la proposta di gruppi che propongano musica propria, eccetera. Oggi va molto più di moda le tributo band, per cui se fai bene Ligabue piuttosto che Vasco, piuttosto che hai serate, ma se fai musica in proprio, musica originale, oggi è un po' più difficoltoso
0: Non lo sapevo. È una notizia, nel senso che notizia che nasce dai fatti concreti del settore.
1: Sì,
0: quindi musica originale di chi la suona, quasi cantautore,
1: è molto
0: o gruppo d'autore, è molto difficile che venga, viene apprezzato.
1: Sono molto poche le opportunità di esibirsi, perché i locali fanno più il loro mestiere, riempire i tavoli e vendere da mangiare da bere, e fanno ovviamente più presenze con l'attributo band di una qualsiasi gruppo, che riempie di più che non il signor nessuno che fa musica di...
0: Che però in Italia ha una lunghissima tradizione, signor nessuno, che con, appunto, come dicevo prima, come cantautori che suonavano le proprie canzoni, hanno fatto un'epoca estremamente importante.
1: Se Lucio Dalla non avesse avuto la possibilità di offrire la propria musica, avesse fatto tutta la vita le cover, forse oggi non conosceremmo Lucio Dalla. Varrebbe per De Gregori, vale per chiunque, no?
0: Esatto. Quindi abbiamo detto, Todomodo, fino a che anno?
1: L'estate del 92.
0: Arriviamo al 92.
1: Sì.
0: E in questa fascia di tempo... mi sembra di capire, andavate anche fuori dalla provincia di Bergamo.
1: Sì, abbiamo suonato.
0: E invece il periodo che leggevo nella biografia, che hai frequentato Varese e...
1: sì, avviene dopo.
0: Avviene dopo lo scioglimento.
1: Sì, dopo lo scioglimento del gruppo Todomodo.
0: Allora andiamo con ordine. Scioglimento del gruppo, cosa fai tu?
1: Allora,
0: senti un orfano?
1: Mi dedico a musica, continuo a fare la professione prima con un'orchestra.
0: Poi e non dimentichiamo che in questa fase storica tu fai quello di mestiere.
1: Io faccio quello, mi guadagno da vivere,
0: un po' incerto come tutte le cose creative.
1: Come sempre capita, per continuare a guadagnarsi da vivere occorre fare anche, vuol dire, qualche scelta artisticamente magari meno alta, che però va benissimo. Faccio orchestra, faccio piano bar, faccio matrimoni, faccio queste cose qua.
0: Certo.
1: Finché inizio, io ho un'attività di famiglia che è nel commercio delle scarpe, mio padre quello fa da tutta la vita e io do la mano ovviamente durante il giorno, però continuo a fare quel tipo di attività. Poi nel 96-97 mi avvicino a un altro tipo di attività, sempre commerciale, e da lì non dico che lascio perdere la musica, ma inizio a vivere di altro, economicamente parlando, e mi avvicino al mondo più commerciale, diciamo, fino poi a riprendere invece dal 2000 circa al 2007, mi sposto a vivere a Varese, come dicevi prima,
0: ecco.
1: Mi separo dalla mia precedente moglie e mi sposto a Varese e riprendo a fare attività di professione, attività musicale di professione, suonando nei night, piano bar, eccetera, eccetera, di Varesotto, ma soprattutto della Svizzera, non solo il Canton Ticino, diciamo un po' tutta la Svizzera.
0: Però in quel periodo allora fai entrambe le cose, un po' l'attività commerciale,
1: sì,
0: un po'
1: anche se
0: musica.
1: Pian pianino torno a fare della musica nel 2001 torna a essere l'attività unica principale, e fino al 2007. Poi nel 2007 un altro cambiamento, perché quell'attività di nightclub, di piano bar, eccetera, con l'avvento dell'elettronica e quant'altro, diventa sempre meno professionalizzante, chiamiamola così, con gli MP3 e quant'altro, chiunque...
0: diciamo
1: mette le mani su una tastiera non necessariamente accesa,
0: insomma,
1: fa finta di suonare, e quindi diminuiscono di molto i cachet.
0: Anche questo purtroppo mai così incide.
1: Nei night io ricordo i tempi in cui la famosa romantica, che è un night di Melide vicino a Lugano, si suonava in gruppi di 4, 5, 6 persone e si arriva a lavorare da solo con le basi. E insomma, è un'attività che non mi piace più, non mi diverte, non è più neanche così tanto interessante dal punto di vista economico, e quindi nel 2007 cancello totalmente quel tipo di vita e mi butto in quello che in quel momento nasce come momento clou dell'avvio di quelle che vengono definite le energie rinnovabili, no? Le fonti di produzione di energia da fonte rinnovabile, che è il fotovoltaico. Nasce in quel momento tutta una logica di incentivazione in Italia per chi installa impianti fotovoltaici sul tetto della propria casa, della propria azienda o in questi
0: momenti. Diciamo che ti butti
1: quel tipo di via lì.
0: Ma lasci definitivamente per quel periodo la musica, oppure comunque in qualche modo?
1: No, non la lascio definitivamente. Mi creo un piccolo studietto a casa, faccio delle cose, ecco. Produco delle cose, riprendo vecchi pezzi, li rivisito, li riarrangio, eccetera.
0: Ma li
1: eccetera.
0: Registri anche o così?
1: Registro delle cose, faccio musica nuova, anche alcuni brani nuovi, eccetera, eccetera. Però tutto resta in una dimensione di studio, di ricerca.
0: È diciamo un pochino più difficile avere delle esposizioni esterne, degli spettacoli.
1: Sì, poi da solo difficile. Ripeto, con gli amici e compagni di una vita che sono i componenti di Todomodo rimaniamo in ottimi rapporti di amicizia, ci mancherebbe, però ognuno fa le sue cose.
0: Ecco, giusto per...
1: non torniamo più a suonare
0: perché assieme. Siamo un po' curiosi. Tu hai detto che ti sei lasciato con una moglie, ma avevi figli?
1: Ho una figlia che oggi ha 31 anni.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Valentina. E
0: salutiamo Valentina.
1: Salutiamo Valentina, è la prima di 4 figlie, la prima avuta con la prima moglie.
0: La moglie.
1: Che oggi mi sta facendo diventare nonno, diventerò nonno
0: tra
1: un paio di mesi.
0: Complimenti.
1: E
0: poi invece hai avuto altri figli?
1: Conosco, certo, conosco quella che oggi è la mia moglie attuale, che è Emanuela, che appunto vive nel Varesotto, quindi ci conosciamo perché io vado a vivere in quel posto,
0: certo.
1: E con lei oggi siamo sposati, coniugati, abbiamo altre tre figlie.
0: Possiamo dire i nomi?
1: Beatrice, Rebecca e Francesca.
0: Ci salutiamo anche loro.
1: E salutiamo ovviamente.
0: Benissimo, quindi tu hai questo periodo e poi fino a quando rimani lì o tuttora sei lì?
1: Allora, io tuttora sto facendo l'evoluzione di quell'attività nata col fotovoltaico nel 2007 e che oggi mi ha portato ad avere, a partire dal 2018, una società con un socio, Massimiliano, che è il mio socio milanese, un'azienda che ha sede a Milano e anche a Bergamo, da un annetto circa abbiamo l'ufficio commerciale spostato a Bergamo, con la quale ci occupiamo nell'evoluzione di quel mondo che era ed è ancora oggi un focus nostro sulle energie rinnovabili. Abbiamo ampliato la nostra attenzione per quella che è la finanza agevolata, alcune attività di finanza agevolata.
0: E invece sull'aspetto artistico, cosa succede?
1: Continuo a suonare, ho continuato a suonare.
0: Con Bergamo che rapporto hai ricostruito, direi?
1: Pian pianino, io sono tornato a Bergamo nel 2020, in pieno Covid, tra l'altro.
0: Ottima scelta.
1: Nel 2020 sono tornato a Bergamo. In realtà qua stava quasi finendo l'effetto Covid. Stava iniziando a Varese, quindi mi sono spostato quasi... No, a parte gli scherzi. C'è poco da scherzare.
0: Sì, certo.
1: La situazione. Però mi sono spostato nel 2020 a Bergamo e pian pianino ho ripreso i contatti con alcuni amici... ho conosciuto in un'occasione particolare che è stato un tributo organizzato dall'amico comune Stefano Venturini, grande chitarrista bergamasco e famosissimo nel mondo bergamasco della musica, che ha organizzato lui peraltro chiamandomi a cantare un paio di brani, un tributo l'anno successivo alla scomparsa di Pino Daniele, mito per tutti noi. Ha organizzato questo tributo al Polaresco quell'anno e lì
0: al Polaresco
1: e lì ho conosciuto tra l'altro Pasquale, certo. Scarpato, e da lì è nata una frequentazione. Oggi sto riprendendo contatti con alcuni amici, stiamo provando, facendo alcune prove con un paio di gruppi eccetera eccetera per fare delle cover, delle cose proprio per divertimento, e però torno a suonare. Ho sempre suonato e cantato anche in questi anni, mal che vada al pianoforte in sala tutte le sere, visto che c'è poco in TV da guardare ultimamente,
0: sì,
1: ne approfitto per strimpellare, e per cui insomma è rimasta la passione per la musica, non può passare, è una malattia che si ti ha preso da bambino, non ti lascia
0: e mai. Diciamo, hai avuto, non dico un'evoluzione perché è brutto, perché non è detto che sia un'evoluzione, ma può essere una cosa costante, un live motivo, dagli anni giovani ma già maturi ad oggi, che tipo di musica prediligi?
1: Prediletto? Io nasco rocchettaro, poppettaro, chiamiamola così, nel senso che sono amante della musica pop e della musica rock. Partiamo dai Beatles, grandissimo, primo mito, ripeto, da quando avevo 5-6 anni con Let It Be, e poi oggi arrivo a tutto l'arco della musica rock, soprattutto inglese ma anche americana. Non ho mai rifiutato, insomma, musica cantautorale italiana,
0: perfetto,
1: un mondo piuttosto ampio.
0: Lo riprendiamo subito dopo un piccolo stacco musicale, grazie a Botti Dionisio e grazie ancora alla regia di Corea Tommy, e rimaniamo in attesa dello stacchetto.

0: Meravigliose, meravigliosi, eccoci ancora qui in presenza nello studio di Red On Air per la trasmissione della Radio delle Meraviglie con Dionisio Botti. È un cantautore, si può tranquillamente definire tale, e proprio a questo proposito vorrei chiedergli, visto che fin da bambino hai pensato e hai approfondito questa passione di musica, ti chiedo, ma poi nelle canzoni che suonavi nei gruppi, oppure quelle che suonavi anche da sola, la musica era scritta da te o era condivisa? E già che ci sono, anche i testi, chi li scriveva?
1: Allora, la domanda è molto interessante perché spesso non si approfondisce questo tema. Allora, l'idea è che in un gruppo ognuno mette qualcosa, no? La differenza tra il solista, diciamo, il cantautore o il cantante solista e il gruppo è che nel gruppo qualcuno mette delle idee, ma poi si realizzano con la presenza e con la partecipazione un po' di tutti. Le musiche intese come momento creativo. Per la maggior parte le canzoni avevano la musica composta da me e i testi li scriveva Michele Boschi, che ancora oggi è un noto chitarrista della Bergamasca e insomma frequenta diverse situazioni, suona in diverse situazioni, era l'autore della maggior parte dei testi, anzi in quel periodo di quasi tutti i testi. Negli anni successivi ho iniziato anch'io a scrivere a mia volta alcuni testi, per cui alcune canzoni sono la musica è mia e il testo è di Michele, e quelle più recenti, musica e testo, sono entrambi miei. Poi però, come sempre accade, limitarsi a chi ha dato l'idea del brano e chi poi ha contribuito a renderlo come poi è quando viene definito nei suoi aspetti, è sempre delicato. Ci sono presenze importanti anche da parte di chi formalmente non risulta tra i depositari alla SIAE del
0: Certo.
1: bordereau, diciamo, di un brano, per cui non posso non citare Paolo Tandelli, che era il tastierista dei Todomodo, che ha contribuito con me a scrivere buona parte di quei brani, magari non la linea melodica, ma gli arrangiamenti, piuttosto che alcune parti che sono determinanti né più né meno per il brano, piuttosto che Fabio Cattaneo, che era il bassista, anche egli ha partecipato a diverse costruzioni. Insomma. Quindi, ripeto, la cosa che piaceva del gruppo, che purtroppo spiace non sia andata in altro modo, è proprio il fatto che c'era una bella collaborazione che
0: Tra
1: poi
0: tutti
1: quando
0: quanti. E
1: finisce, insomma, lascia sempre un po' di amaro in bocca.
0: i testi da che cosa nascevano?
1: Questa è una bella domanda perché i testi, noi eravamo un gruppo che si fregiava di voler comunicare delle cose, davamo parecchia importanza al
0: Ma eravate
1: contenuto.
0: più, non so, melodici, amorosi, ambientalisti,
1: Guarda,
0: di qualche altro,
1: ti
0: di
1: faccio.
0: rottura, come si usava una
1: Allora,
0: volta?
1: sì, un po' di rottura, un po' di contestazione e un po' di racconto di vita vissuta. L'amore, per carità, c'è sempre, sempre presente nei rapporti umani, non può non essere presente l'amore. La chiave di lettura però era sempre un po' particolare. Ci sono alcuni brani che sono brani più, tra virgolette, d'amore, tra i testi da noi scritti, che però a leggerli bene, ad ascoltarli bene, il punto di vista e l'approccio non è quello classico dell'amore fa rima con cuore, per capirci. Per cui
0: Non
1: sono sempre un
0: pensavo
1: po' particolari.
0: finché la barca va, però
1: Esatto.
0: voglio dire,
1: Però alcuni, per
0: la
1: esempio, sì, la
0: componente.
1: scorsa settimana è stato il 40° anniversario dell'incidente di Chernobyl, del disastro di Chernobyl, e per esempio un'associazione di Iranica, piuttosto famosa, Aiutiamoli a Vivere si chiama, che è un'associazione che è molto presente sul territorio, ci ha chiesto, e ovviamente ha ottenuto disponibilità da parte nostra, di utilizzare un nostro brano, scritto allora, quindi nel 91. Pochi anni dopo l'incidente di Chernobyl, anzi, forse è stato scritto addirittura nell'89, nel 91 lo registrammo. Raccontava della vita di un tenente dei pompieri, Pavlic si chiamava, che è uno tra i primi intervenuti per spegnere l'incendio della centrale di Chernobyl quando ci fu il disastro e che morì poche settimane dopo, ovviamente per effetto delle radiazioni, che però fece in tempo a scrivere questo libro in cui racconta le sue sofferenze e quello che è avvenuto. E nella nostra canzone noi riprendiamo questo tema, la canzone si intitola proprio 26 aprile 86 e tra parentesi ai pompieri di Chernobyl, chiusa parentesi. Per cui questi erano un po' i temi che affrontavamo insieme ad altri. Luci in libertà è una canzone che parla della guerra allora nei Balcani, che ricorderete tutti, ahimè, in quegli anni tra il 90 e il 91 la prima guerra dei Balcani, ci sono altre canzoni che parlano di questioni sociali, La città impazzisce è una canzone che scriviamo nell'89 quando crolla il muro di Berlino e quindi insomma, a fianco ad altri temi come Luca e Silvia, che Dormi Silvia, pardon, che è una canzone sicuramente d'amore, ripeto con un'ottica un po' particolare, ma
0: Certo.
1: sicuramente d'amore, così come lo è soltanto per lei o altre canzoni. Quindi, piuttosto ampio
0: E
1: il
0: legate al
1: ventaglio.
0: territorio, qualche territorio particolare? Beh, parlato di Chernobyl, quindi parliamo,
1: Sì.
0: conosciamo
1: No,
0: bene.
1: legato al territorio, obiettivamente non, in territorio inteso geograficamente
0: Sì,
1: parlando, no,
0: voglio dire,
1: non molto,
0: su
1: non so.
0: Bergamo, ad
1: No, no, nessuna
0: esempio.
1: canzone su Bergamo. C'è l'amico Carlo Schizzo che ha scritto un bellissimo intero album su Bergamo e l'ha fatto molto bene. Noi no, noi non abbiamo mai fatto qualcosa di particolare legato al territorio.
0: Qualche aneddoto nel creare queste musiche, queste canzoni, qualche discussione tra di voi?
1: Beh, sempre, discussioni chiaramente sempre, anche tra amici se si crea, se si mette in pista un'attività creativa, qualche discussione c'è sempre. Discussioni che poi, ripeto, in molti casi davano come risultato una sorta di sintesi dei punti di vista e questa sintesi molto spesso era risultato che nessuno da solo sarebbe stato in grado di ottenere, no? Quindi il bello del lavoro in gruppo è un po' quello. A volte cedi un pochettino su alcuni tuoi punti di vista, ma la cosa bella è che acquisisci quelli di chi ti sta di fronte. Quindi in
0: Certo.
1: realtà, come diceva qualcuno, se io ti do 10 euro e tu mi dai qualcosa in cambio, io non ho più 10 euro e tu non hai più quella cosa. Se io e te discutiamo, io vengo via con due idee, tu vieni via con due idee, quindi abbiamo guadagnato un'idea ciascuno, no? Adesso non ricordo
0: Certo.
1: chi l'ha detta questa frase, ma mi sembra molto intelligente. Quindi
0: Assolutamente sì.
1: discutere
0: Confronto è
1: significa
0: sempre positivo.
1: acquisire il punto di vista dell'altro, no?
0: Ecco, hai detto che oltre quasi spesso la musica collaboravi intensamente anche per la scrittura dei testi, però io ho letto sempre nella tua biografia che questa passione per lo scrivere è proseguita.
1: Sì.
0: In che termine è proseguita?
1: Allora, come dicevo prima, nell'estate del 2015 io avevo nel clou di un progetto imprenditoriale che aveva a che fare con la cogenerazione, con gli
0: Citami
1: impianti.
0: pure i titoli dei libri e il contenuto, perché non è pubblicità, questa è
1: No,
0: cultura, non è
1: certo.
0: che stiamo
1: In quel
0: facendo.
1: momento io stavo semplicemente prendendo nota di alcune cose che mi erano capitate e mi stavano capitando nell'attività imprenditoriale che avevo avviato insieme a un gruppo di collaboratori, di amici, e piuttosto importante. Questa evoluzione mi diede modo di scrivere questa presa di punti di vista, questa presa di, diciamo, di note, queste annotazioni e di lasciarle sul mio tavolo. Un giorno la più grande delle mie figlie, come abbiamo detto prima, Valentina, oggi 31enne, nel 2000 e boh, forse 3 anni fa circa, trova questo scritto e mi dice: ma scusami, ma hai scritto senza dirmelo, hai scritto un romanzo? Io, guarda che non è un romanzo, è quello che mi è capitato nella vita. Dice, ma caspita, se lo riprendi, ci lavori sopra, è bello lo spunto interessante, questa cosa della. E allora da lì mi nasce questa improvvisa passione, questa improvvisa volontà di mettere quegli argomenti, quelle note in chiave romanzata e quindi
0: E possiamo sapere quali sono questi
1: sì,
0: argomenti?
1: sono le cose che mi stavano capitando nella vita professionale, nella vita normale e che viste in chiave romanzata, io sono un amante di gialli, noir, eccetera, quindi
0: Quindi è un giallo, questo libro è un giallo.
1: il primo libro, che si intitola Testa o Croce, il gioco dell'inganno, edito da Europa Edizioni, che è stato pubblicato nella scorsa

0: nella mia vita in cui ho lavorato al Casinò di Sanremo.
1: Addirittura.
0: Suonavo al Roof Garden del Casinò di Sanremo in un'estate del 2006. E quindi si svolge a Sanremo perché la storia nasce, parte, inizia con un assassino, un imprenditore che guarda caso si occupa di energie rinnovabili, ecogenerazione, eccetera, eccetera. Chiaramente. Viene assassinato in una notte di fine estate all'uscita del Casinò di Sanremo. E insieme a un socio si separano per andare ognuno nel proprio hotel, e in quel momento lui viene assassinato e la magistrata, quindi la sostituto procuratore di Imperia che viene incaricata di occuparsi del caso, di indagare, scopre che dietro questa morte, questo assassinio che non è per rapina, non è per un fatto diciamo di violenza casuale, ma è ben orchestrato e ben organizzato, e dietro c'è tutta un'organizzazione, tutto un mondo che lei scopre pian piano. E nella andare a ritroso un po' e avanti un altro po' e poi ancora a ritroso e poi ancora avanti, si svolge questa trama,
1: ecco,
0: che coinvolge non solo più Sanremo, ma Sanremo, Milano, Lugano, Praga, Londra.
1: Luoghi che tu in buona parte conoscevi, in buona parte
0: sono tutti posti che conosco. Racconto solo di posti che conosco. Vado a Samarcanda, vado a Tashkent, vado a Mosca, vado a New York, vado a Londra e racconto.
1: Quindi solo posti che tu in qualche modo, tanto poco, però hai
0: tutti
1: visitato.
0: Tutti i posti che ho vissuto, che ho visitato, che conosco, perché mi piace raccontare, nello svolgimento della trama penso sia abbastanza evidente, mi piace raccontare con dovizia di particolari tutto ciò che avviene in un posto che culturalmente è diverso da dove vivo io.
1: Ecco, ma poi facciamo un'altra piccola sospensione. La trama è giusto non rivelarla per intero, però la morale, c'è una morale?
0: La morale c'è, e cioè nelle relazioni, nelle tensioni, nei giochi di potere, accendere una luce vuol dire vedere cose che in apparenza inizialmente non sempre erano visibili. E molto spesso la vita si snoda nelle scelte tra una strada oppure l'altra, che a volte assomigliano molto al lancio di una moneta, cioè non sempre le scelte.
1: Quindi la vita è legata molto alla sorte?
0: Assolutamente, a quello che succede nel momento stesso in cui lo decidi. Non sai perché decidi di prendere la strada di destra piuttosto che di sinistra o viceversa, ma nel momento in cui ti poni la questione in realtà hai già deciso.
1: Quindi sei un po' fatalista?
0: Un pochettino sì, le cose succedono perché succedono. Non sempre sono determinate in anticipo.
1: Questo è la morale del primo libro.
0: Sì.
1: E dopo lo stacchetto parliamo del secondo libro.
0: Sì.
1: E se c'è una morale lo vedremo subito dopo. Sì. Grazie, sì. Meravigliose e meravigliosi, a subito dopo.

0: Meravigliosi e meravigliose, eccoci qui ancora. Stiamo parlando dell'attività, diciamo, di scrittore di Botti Dionisio e gli ho chiesto anche la morale del primo libro che ha fatto, però mi è sembrato un po' restio nel descrivere quella che è la trama, per cui ci torno un attimo velocemente. Ci puoi dire per favore qualche argomento in più che viene trattato all'interno del tuo primo libro, Testa o Croce, il gioco dell'inganno?
1: Allora, sì, visto che insisti.
0: Certo.
1: Sì. Allora, beh, Testa o Croce, il gioco dell'inganno, ripeto, è una trasposizione del mondo del business e delle relazioni che nel mondo del business, quindi tensioni, giochi di potere, eccetera, avvengono, dove l'assassinio del protagonista iniziale, che è questo Diego Bostanzi, questo imprenditore che viene assassinato a Sanremo, dà il via a un'operazione di indagine da parte della magistrata, che è la vera protagonista, Laura Predetti. Qualcuno ha detto che è un noir matriarcale, perché le persone importanti di questo racconto sono soprattutto donne. Il che è abbastanza vero ed è abbastanza inusuale, perché comunque il mondo della giustizia italiano è molto...
0: Se mi consenti una battuta, ma speriamo che non mi ascolti nessuno, in particolare il mondo della polizia, speriamo che non sia come la magistrata di Gorlasco, perché altrimenti...
1: Sì, quello poi sono sfaccettature che attengono alla realtà. Stiamo parlando di romanzo, quindi è tutta fantasia.
0: Bene.
1: La trama in realtà va a mettere, come dire, in risalto, o meglio, tra il chiaro e l'oscuro, l'attività professionale della magistrata e la sua vita privata, che soffre ma allo stesso tempo anche dà implicazioni alla sua attività professionale, e lo fa per quella che è una persona che da un lato è una decisionista, ci mancherebbe, una persona che è abituata a prendere decisioni, d'altra parte però ha anche una sua anima piuttosto contorta e piuttosto articolata, e che nella trama di questo primo romanzo viene fuori in maniera abbastanza evidente. Ci sarà ovviamente una situazione in cui entra in contatto con persone che mai avrebbe immaginato di dover conoscere, legate a un omicidio che nasconde giochi di potere, di denaro, e con coinvolgimento anche di organizzazioni non troppo, con cui non è troppo piacevole avere a che fare, e questa cosa sfocia con il percorso, diciamo, giudiziario, che una volta a cui è stato dato vita al percorso giudiziario, quindi al processo, si snoda attraverso proprio le fasi processuali. Qua ho avuto la grande opportunità, il grande aiuto di un mio carissimo amico, che è un avvocato noto a Bergamo, che è Giovanni Tagliabue, che mi ha assistito nelle questioni tecniche, perché non, come ho detto anche prima rispetto ai luoghi, non mi piace scrivere di cose che non conosco, e se non le conosco voglio avere la certezza di non dire delle stupidaggini. Lui stesso più volte mi ha fatto presente che nel mondo della scrittura, ancora di più nel mondo cinematografico, spesso si scrivono, si dicono o si recitano cose che hanno poco a che fare con la realtà giudiziaria, proprio perché per motivi anche di copione spesso si inventa. Io invece volevo essere piuttosto rigido da questo punto di vista, per dare informazioni che non fossero del tutto fasulle. Detto questo, poi la trama porta la nostra protagonista, che è questa Laura Predetti, questa magistrata, a confrontarsi con due figli, un divorzio, una nuova storia d'amore appena iniziata, qualche trasgressione che nel suo intimo lei ha, e a confrontare tutto questo con un'attività molto impegnativa come quella di un processo o di un'indagine che, ripeto, parte da un semplice omicidio, ma che porta poi a svolgere queste indagini in altri paesi, addirittura fuori dall'Italia, quindi a Londra, a Samarcanda,
0: quindi per lavoro,
1: a Sofia,
0: per lavoro,
1: in Croazia e quant'altro. E quindi c'è tutto uno sviluppo di questo tipo. Questo sviluppo che poi dà, come dire, come riferimento la ricostruzione dei motivi che hanno portato a quell'assassinio. Chi e perché, chi, come e perché è stato necessario questo assassino.
0: Ecco, io, siccome vedo che voglio conoscere situazioni per poterne parlare al meglio e senza fare errori, volevo farti la domanda, ma mi hai anticipato con la risposta. Il mondo, diciamo, una parte del mondo della malavita, perché immagino racconti nel libro, tu quindi l'hai approfondito attraverso l'avvocato, non perché sì. Hai avuto occasione di conoscere qualche persona, che qualche malavitoso che allora, ti ha fatto delle confidenze.
1: Come in tutti i libri, in tutti i romanzi, all'inizio del romanzo c'è la fatidica frase: fatti e luoghi sono puramente casuali, bla bla bla bla bla. In parte è vero. L'altra parte è che alcune cose ne parli perché le conosci.
0: Perché le conosci.
1: Perché qualche personaggino simpatico l'ho conosciuto nella vita.
0: Certo, beh.
1: Come spesso dico, il grande insegnamento che ho avuto nella mia vita è che facendo attività anche molto disparate tra loro, mi hanno dato la possibilità di conoscere persone.
0: E settori diversi.
1: Persone e settori diversi, ma le persone e i settori diversi, ma soprattutto le persone... moltissime, la stragrande maggioranza mi ha lasciato cose positive. Qualcuno mi ha fatto conoscere anche miserie umane che non pensavo di esistessero davvero.
0: Questa è la vita. Andiamo al secondo volume, perché tu sei ormai un fiume in piena e hai fatto un secondo libro, sì, che si chiama sempre Testa o Croce. Ecco, io l'ho già detto prima, quindi lo riscontriamo anche non solo nelle canzoni ma anche nei libri, un po' di fatalismo tra Testa e Croce, aspettando che la sorte per qualche misura decida per te. E si chiama questo secondo libro Testa o Croce, Il gioco si chiude.
1: Sì. Il primo era Il gioco dell'inganno, il secondo Il gioco si chiude, perché la partita che viene avviata col primo romanzo ha una sequel, ha una successione, e nella successione il gioco si definisce. Cioè quelle che sembravano situazioni che con la prima indagine si andavano aprendo vengono a definirsi in maniera chiara e inequivocabile. Lì la nostra magistrata Laura Predetti entra in contatto diretto con un mondo di affaristi, di finanzieri d'assalto, di politici corrotti e di situazioni che la portano a scoperchiare un pentolone in ebollizione, che è quello degli affari loschi, che in molti ambiti sono presenti da sempre, addirittura il mondo delle banche, il mondo della finanza, il mondo della politica, addirittura il mondo sacro dello iore, delle banche coinvolte con affari poco leciti. Tutti ricordiamo, almeno chi ha la mia età ricorda quello che avvenne a fine anni 70, primi anni 80, no? Con la morte di Calvi, con Sindona, con Lior,
0: certo,
1: quello che avvenne allora non era che lo specchio di una realtà molto più diffusa forse di quello che si pensi, che comunque detiene i cordoni della borsa, mettiamola così. Non c'è affare che non passi attraverso determinate stanze del potere. È un romanzo, ripeto, quindi anche nel secondo romanzo c'è la fatidica frase: luoghi e fatti sono puramente casuali, frutto di immaginazione, eccetera, eccetera, il che è vero, prendendo magari spunto da situazioni realmente accadute, magari in luoghi diversi, con persone diverse, ma i fatti sono magari già avvenuti. E questo dà la possibilità a me di scrivere e a chi legge di immedesimarsi in una realtà che non è fatta di eroi o di persone che risolvono le cose facilmente, quindi non è un noir nel senso classico del termine. È un racconto che mette a nudo determinate situazioni che più o meno tutti possiamo aver vissuto o direttamente o indirettamente come fatti reali della vita del nostro paese, insomma, della vita reale di questi ultimi
0: anni. Sì, anzi, penso che per certi aspetti, soprattutto le famiglie normali, quelle che non sono degli imprenditrici o di grandi imprenditori, purtroppo anche le famiglie normali hanno a che fare con istituti di credito, con assicurazione o società finanziarie, riscontrano che non tutto è semplice, molto complicato. Teoricamente siamo uomini liberi, ma in realtà se uno appena appena vuole costruire qualcosa si deve confrontare con questo mondo, e in effetti non è così semplice essere soprattutto esauditi, scusate, ma sì. Può avere anche un senso logico. Mi sembra di capire che stai scrivendo il terzo libro.
1: Allora, il secondo è finito, anzi io riguardo a questo alcune...
0: Non ti chiedo la morale del secondo perché l'hai detto implicitamente, sì. Si è capito da.
1: Ho un paio di ringraziamenti da fare. Il primo è un'amica d'infanzia, una donna fantastica che si chiama Etta Caruso, e voglio dire il nome e il cognome perché è un'insegnante bergamasca, che mi ha aiutato molto con la correzione di bozze di questo secondo libro, perché nel primo libro forse il lavoro di correzione di bozze non è stato eccezionale, e allora ho voluto fare un passaggio in più, approfondire questo tema. Una professoressa che si è prestata a questo lavoro in amicizia, e ripeto, siamo cresciuti assieme, abitava nell'appartamento sotto al mio, quando io sono nato, quindi ci conosciamo da sempre. Ed è finito, e oggi, anzi, io sarò questa domenica alla Fiera del Libro di Torino, proprio perché incontrerò alcuni editori. Sto decidendo se proseguire con l'editore del primo romanzo, o magari vediamo se c'è la possibilità, sto valutando se fare un passo diverso. E ho l'idea mia, il progetto è quello di uscire in pubblicazione entro fine anno. Ma... E intanto sto finendo il terzo, quasi finito anche il terzo, che è l'ultima, la chiusura del cerchio, una saga di tre romanzi. E il terzo, che si intitolerà Testa o Croce, l'inizio di un nuovo mondo, è perché, finito il secondo, ci sarà un cambiamento importante nella vita della nostra protagonista, che è la magistrata, che avrà un cambiamento di vita, professionale, di vita, eccetera, determinato.
0: Ha un colpo proprio, il colpo di scena che cambia
1: totalmente
0: la vita dei maggiori
1: personaggi. Personaggio
0: principale.
1: Che è questa donna.
0: E perché questa hai fatto questa scelta?
1: È perché il secondo si chiude in modo molto molto importante, per cui l'unica evoluzione possibile è un cambio totale, un cambiamento totale. Però quindi, davvero non riesco a essere più esplicito di così.
0: Beh, ci sono casi clamorosi e famosi di magistrati che a un certo punto della loro carriera si sono tolte la toga e hanno detto faccio tutt'altro.
1: Faccio altro.
0: Quindi voglio dire, non sarebbe una novità, anche perché loro lo possono fare, e quindi da quel momento addirittura non sono più perseguibili per il lavoro che hanno svolto fino a quel momento. Abbiamo un'altra domanda da fare sui libri, ma te la faccio dopo il piccolo break. E sentiamo l'ultimo stacchetto musicale e poi subito con i meravigliosi e meravigliose. Bene.

0: Eccoci qui di nuovo per l'ultimo momento in compagnia di Dionisio Botti, che prima di passare ad altre domande magari più generiche e che possono in qualche modo farci conoscere meglio il nostro personaggio presente qui in studio oggi, volevo collegarmi ancora con i libri che hai scritto e che stai adoperando a scrivere come terzo romanzo. Che dovrebbe, se non leggo male, chiamarsi L'inizio di un nuovo mondo.
1: Testa e croce, l'inizio di un nuovo mondo, esatto.
0: E abbiamo detto, questo l'ha già accennato, ma lo vogliamo ripetere, che in pratica c'è un colpo di scena.
1: Sì, cambio totale di vita personale, professionale,
0: Del
1: eccetera,
0: personaggio.
1: della nostra protagonista,
0: Chiaramente,
1: esattamente.
0: però, avrà un filo rosso, filo rosso che
1: Certamente,
0: collega tutte e tre
1: ovviamente.
0: e le cose. E come si può dire, la frase banale: la fame viene mangiando. Ma non hai mai pensato che magari una volta scritto anche questo potrebbero diventare, proprio avendo un collegamento, non so, una serie televisiva, fare in modo che venga trasposto in una chiave un po' diversa? E che sicuramente potrebbe darti anche una maggiore
1: Ma
0: visibilità.
1: guarda, sognare è gratis, dicevano, no? Quindi perché non sognare? Chiaro che la trasposizione su grande schermo o su piccolo schermo, quindi su cinema o TV, serial TV piuttosto che film, di un racconto come questo ci starebbe sempre, a dire la verità. In questo momento ci sono anche in corso alcuni ragionamenti con alcune case di produzione, ma non voglio spoilerare nulla anche perché non voglio portarmi sfiga da solo, quindi lascio che il tempo faccia la sua parte. Diciamo che l'ambiente noir, investigativo, eccetera, è un ambiente sempre di interesse, soprattutto per le serie televisive, perché dà la possibilità di sviluppo di varie stagioni, eccetera, eccetera, in funzione di un racconto che può essere compresso o dilatato a seconda di come poi una casa di produzione, uno
0: Certo.
1: scenografo, pardon, uno sceneggiatore prima e poi tutta l'equipe che lavora con lui, dalla scenografia, dalla regia e quant'altro, può prendere un seme e decidere come svilupparlo. I protagonisti sembrano riscontrare un minimo interesse da parte di chi si occupa di queste cose. Ne sto chiacchierando con un paio, ripeto, di case di produzione. Non voglio mettere il carro davanti ai buoi, se sono rose, come si dice, fioriranno. Oggi sono molto concentrato sulla pubblicazione del secondo romanzo, dovrebbe, ripeto, avvenire abbastanza breve, e poi del terzo per l'anno prossimo. E qua si chiuderà questa saga. Poi ci sarà altro nella mia vita finché ci sarà spazio e testa per poterlo fare. Proseguirò. Nel frattempo sto riprendendo anche a suonare con un paio di gruppi della Bergamasca, ma mi tengo molto attivo. Diciamo
0: Bene.
1: che con quattro figlie occorre stare anche un po' fuori di casa, non puoi vivere in casa tutto il tempo, quindi
0: Questa
1: trovare
0: l'apprezzo
1: qualcosa da
0: moltissimo. Io ce n'ho solo
1: fare.
0: due e vale assolutamente anche per me,
1: Ok.
0: per cui con quattro.
1: Ok, alla fine quello che mi interessa davvero e che ci tengo a dire su questa mia esperienza da autore è che raccontare delle storie è importante, ma ancora più importante è avere come feedback dalle persone che conosco quello di trovare che si riconoscono. Non tanto nel personaggio specifico che è, ma nel tipo di costruzione del racconto. Si riconoscono e trovano che questo sia in qualche modo patrimonio di tutti, cioè il fatto che tutti ci troviamo nella vita a un certo punto a dover fare delle scelte. E queste scelte sono il sottofondo, diciamo, su cui ho costruito questi tre racconti, questi tre romanzi. Il fatto di arrivare a un punto della vita in cui non puoi non fare delle scelte. E oggi questa cosa sembra un po' retorica, ma nel mondo di oggi fare delle scelte a me pare la cosa più importante che abbiamo da fare, perché il mondo si sta trascinando per vari motivi, per varie vicissitudini, per quello che viviamo tutti i giorni, anche solo accendendo la TV, guardando su un social, si sta trascinando in qualcosa che altri decidono per noi.
0: Sì, purtroppo è sempre più così.
1: E sarebbe interessante riappropriarci di questa facoltà,
0: c'è stato,
1: di
0: noi
1: facoltà
0: abbiamo,
1: di decidere.
0: Abbiamo un'età, io ho qualche anno in più, però abbiamo vissuto un periodo storico in cui bene o male potevamo ancora incidere abbastanza sulla nostra vista e sulle nostre scelte. In questo precisissimo momento storico invece le cose sembrano che stiano cambiando, tornando indietro di 100 anni. Speriamo che non sia così. È veramente è stato un incontro piacevolissimo, carico di cose fatte e di cose che si vogliono fare. Sappi che la nostra radio, Red On Air, e in particolare la mia trasmissione Radio delle Meraviglie, è a tua disposizione, per cui quando presenterai il secondo volume, se noi siamo disponibilissimi a mandare in onda la registrazione, e se mai poi posizione, per cui quando presenterai il secondo volume, se non siamo disponibilissimi a mandare in onda la registrazione, e se mai poi creerà quella di cui non parlare troppo, ma che di uno sviluppo diciamo come versione artistica diversa, vorrei venire a parlare qui da noi. Spesso facciamo alcune domande ai nostri ospiti per avere di loro una qualche reputazione tra il bel faceto. E in particolare ti volevo chiedere se potevi avere un super potere, quale resti?
1: Io penso che oggi ci sia una inespressa o non possibile esprimere, non manifestabile, capacità hanno i giovani di essere padroni delle scelte del mondo, di quello che è il mondo, che è più loro che nostro, perché i giovani hanno un futuro davanti,
0: noi abbiamo
1: veramente non possiamo pensare di avere. Oggi il mondo è nelle mani di persone anziane, per lo più

0: rivedere Prematiche. Sta pensando a quello che sta succedendo nel mondo oggi, a livello di guerra, stanno uccidendo nostra vita, persone che hanno problemi seri, mentali seri, e che sono persone in età di malattie mentali. È incredibile che un giovane oggi abbia alcoli di questo genere, posti, persone che non lo rappresentano veramente. Quindi il superpotere che vorrei avere io è quello di mettere di più le mani, di più il nelle mani di chi oggi ha meno di 35 anni. Danni e che abbia la capacità, con le conoscenze che la tecnologia oggi ha a disposizione, abbia la possibilità di utilizzare quella tecnologia per fare cose positive. Per quasi sempre la tecnologia di per sé non è né buona né cattiva,
1: E come la
0: dipende
1: usi?
0: di chi la usa,
1: Certo.
0: e oggi la stanno usando persone che per lo più sono persone cattive.
1: Si sceglie hobby soltanto, fai già tanti di quelle cose, hobby forse è una cosa in più, per chi lo sa, magari un giorno decidi di fornire un hobby, hai qualche hobby per fare oppure quello che fai ti riempie?
0: Beh, io il mio hobby, ho fatto lavoro per tanti anni, ma che è una passionata, è la musica. Detto che però non è qualcosa che può, come dire, che voglio pensare come futuro, perché ce l'ho già nel passato e ce l'ho anche nel presente e continua inevitabilmente se c'è anche tanti. Mi piacerebbe approfondire il mondo della cinematografia, di capire come funzionano i meccanismi. Se fosse, la cosa che ho detto prima, che non ripetiamo perché non porta buona, ma che questi tre romanzi dovessero diventare tema di una qualche rappresentazione in quel mondo, di partecipare a quella, per
1: La
0: capire come funziona la
1: costruzione,
0: costruzione,
1: ah
0: mi
1: sì? Ecco.
0: intrigherebbe molto, perché è una cosa che sono appassionato di cinema da sempre, però non ho mai capito bene come funziona.
1: Il
0: Essere
1: meccanismo.
0: dietro la macchina, presa, vedere come costruiscono, mi piace molto, mi
1: Quale
0: interessa.
1: personaggio storico ti piacerebbe andare a cena?
0: Wow.
1: Storico, eh?
0: Storico? Aiuto, personaggio storico.
1: Della, non so, della pace, della scienza, della tecnica, della guerra.
0: Mi piacerebbe avere a che fare con Gabriel García Márquez. Mi piacerebbe una seconda, perché è
1: Quindi
0: l'autore di uno
1: il
0: dei libri
1: campo
0: che io
1: blu.
0: penso uno dei più bei mai scritti, che è Cinque di solitudine, che è nel mio pool di 5 libri preferiti.
1: Diciamo, più che inizia nel colloquio che abbiamo avuto, è emerso che ha avuto tutta una vita anche piuttosto piena, piuttosto viva, non sedentaria. Però, esagerando, qual è la più grande pazzia che hai mai fatto? Oppure, se vogliamo dire, questo è in negativo, in positivo, che ti sarebbe piaciuto fare?
0: Io sono un istintivo, quindi di pazzie fatte diverse. Tutte quelle che positive che ho fatto e che mi hanno portato a qualcosa di positivo, le ho fatte. Forse potessi essere più. Una cosa che mi piango di non aver fatto è che nel momento in cui, nell'età giusta che avevo, col gruppo Modo, eccetera, eccetera, avrei potuto io, forse tutti noi, quelli di quel gruppo, avremmo potuto essere un po' più aggressivi nella ricerca di soluzioni di produzione, eccetera, anziché accontarci di quella che in quel momento
1: Esatto.
0: sembrava funzionare. Siamo un po' adagiati, c'è qualcuno che ci, posso usare il termine,
1: Sì,
0: cagà,
1: sì, sì.
0: e scontentati. Forse dobbiamo essere un po' più
1: Ambizioso.
0: ambiziosi e aggressivi e provare a vedere anche un
1: Eh
0: po'
1: sì.
0: oltre, andare un po' un passo in più. Però,
1: Però.
0: mi piace.
1: Preferire viaggiare nel futuro o nel passato? Io ho già in mente le risposte, però
0: Allora,
1: te la chiedo.
0: a me piace tanto il passato, ma se dovessi pensare,
1: Il futuro, ho
0: se dovessi
1: detto.
0: pensare
1: Anche
0: a
1: per
0: un poter scegliere, viaggerei tra 100 anni, vedere come il mondo tra 50
1: Per quello
0: anni.
1: che hai detto, sicuramente vorrà mettere lo zampino.
0: Sì,
1: Invece mi
0: sì. A
1: piace il passato, quindi ti piace la storia, ti
0: me
1: piace.
0: piacessimo la storia, è funzionato, assolutamente. Però se dovessi decidere se fare un salto indietro di 200 anni, avanti, anche quello di 50, vorrei quello di 50 in avanti.
1: Io scherzo, quindi prendilo come scherzo. Non mi sembri una persona mica lei. Ma quale personaggio famoso ti piacerebbe? Non che non ci sia una persona megalomane, anche quello, ma non mi sembra. Quale piacerebbe essere come personaggio famoso per tante varie motivazioni, dallo
0: Beh,
1: storico
0: io
1: al
0: i
1: cinema.
0: miei miti da ragazzo, eccetera, eccetera, mi sono volte, ho sognato, immaginato di essere una di queste due persone. Purtroppo non sono stato capace di scegliere chi dei due, perché ogni volta che ho pensato che uno fosse più forte, più è della.

0: un minuto mi ricredevo, e questi due personaggi sono Paul e John Lennon. Ho sempre fatto fatica a scegliere.
1: Comunque, però rimaniamo sempre alla tua passione principale, e rimaniamo a lì, voglio dire, è meglio pensare. Dove trascorreresti la tua vacanza ideale? Hai immaginato un luogo ideale dove poter trascorrere un periodo, non dico necessariamente di riposo e di relax, comunque consideri una vacanza ideale?
0: Guarda, ho girato un pochettino, non ho tutto il mondo, però un po' di posti li ho visti. E ti direi che se dovessi decidere una vacanza, francamente non lo so. Se dovessi decidere, dove potrei decidere di fermarmi, però c'è una vacanza lunga, cosa di un mese. Io amo, mi è piaciuto tantissimo il Portogallo. Mi piacerebbe passarci più, andare a vivere qualche a Porto piuttosto che, non necessariamente Lisbona, che è bellissima, che mi è piaciuta tantissimo, ma anche fuori da Lisbona.
1: Ma per cosa? Per il clima, per l'atmosfera, la musica?
0: Per l'atmosfera che ho respirato in quinto, sono stato in Portogallo la prima volta nel 2021, quindi post-COVID, con ancora due si chiusi su tre perché c'è nel centro di Lisbona. Mi è piaciuto molto l'aria che ho respirato. Oppure ci sono i posti in America Latina, la Colombia non va di moda in questo periodo, no. però sarebbe un paese che piacerebbe visitare.
1: E l'ultima di questo genere, ti piace il cinema d'animazione? Se sì, è il tuo cartone preferito?
0: Ora, non sono un patito animazione, sono perché la mia generazione, io sono della generazione di quando ero bambino, c'era Scaccia Pensieri TV Svizzera, il sabato sera, mi sembra alle 7:30, un'ora di cartoni animati alla settimana, ci sperava. Quindi non ho fatto pacciata di cartoni animati che hanno fatto i ragazzini dei beni successivi.
1: Certo, venivano messi la televisione.
0: Sono 20 televisioni tematiche solo sui cartoni, quindi perderei. Non sono un grande dei cartoons, per cui vorrei darti una risposta.
1: Benissimo, chiudiamo con questo. Questo enigma è risolto e vedremo se la ci do una seconda volta
0: per
1: e ti prepari assolutamente.
0: Mi fa meglio.
1: Esatto. Grazie Diotti, grazie alla regia che è sempre presente con suggerimenti e anche qualche ordine, cioè ringraziamo Tommy Corre, e ringraziamo anche in comune con Dionisio, che è Pasquale Scarpato, e detto Pass, per aver creato questo contatto. Ringraziamo i meravigliose persone che ci hanno avuto e hanno avuto la pazienza di ascoltarci, e mi obbligo a ricordare che Red On Air, potete scrivere a www.redonair.it oppure telefonare 351-459-3144, e ricordando che Red On Air è la radio mai d'oma e mai di moda. Alla prossima, grazie a tutti.

Ma confusione sotto l'ombrone, maledette radioline. Blam blam blam blam blam, tuncia tuncia tu, tuncia tu tuncia.

17 o 4 mori va in per qualche mese, darmi il modo di preparare la prossima stagione. Liberate di me. Il 19 maggio parte 4 mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del programma musicale della Tegna. Molto jazz, ma non tanto jazz. Sempre il martedì alle 18, il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Naturalmente su Red Air, la radio mai ma e mai di moda.

Figlio, figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio. Quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio, figlio, unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi nell'orgoglio.

sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena,